Per la rubrica solo avete ascoltato Yevgeny Kissin al pianoforte, che ha eseguito di Franz Schubert la fantasia in do maggiore opera 15 di 760 Wanderer, di Johannes Brahms 7 fantasie opera 116 di Franz Liszt rapsodia ungherese in do diesis minore R106 numero 12 per pianoforte. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è interamente dedicata a Luigi Boccherini e ai suoi quartetti per archi, opera 52. Si tratta di una composizione importante nella storia del catalogo di Boccherini, scritti questi tre quartetti nel 1795 e pubblicati tre anni dopo, nel 1798, da Pleyel. Si tratta di una composizione importante, dicevamo, perché è una composizione della

evidentemente serviva a Boccherini per sopravvivere, ma era anche del, oggi diremmo, pubblico da casa, perché queste composizioni poi venivano trascritte e pubblicate ed eseguite nelle case, e soprattutto i violoncellisti, come appunto il re di Prussia, amavano eseguire questi brani, e che era appunto l'unico modo per far musica. Allora, lo ripetiamo tante volte questa filastrocca, ma è chiaro che per far musica fino a un certo momento storico non si poteva avere una musica riprodotta, ma bisognava produrla, la musica, e quindi bisognava far musica, eccetera eccetera. Quindi ecco, tutto il ruolo delle pubblicazioni, degli spartiti, delle partiture, di come la musica venisse condivisa attraverso le edizioni e non attraverso i dischi o i vari Spotify e varie altre piattaforme simili. Ma è il momento di ascoltarli, questi quartetti per archi. Forse abbiamo parlato anche troppo, e invece questi quartetti poi alla fine si commentano da soli. La caratteristica di tutti e quattro i quartetti dell'opera 52 sono i quattro movimenti. Il secondo movimento è un minuetto, fa eccezione soltanto il numero 2, dove il minuetto slitta alla terza posizione. Poi ovviamente il primo movimento è un tempo veloce, così come l'ultimo movimento diventa spesso un rondò, e insomma in qualche modo questa formula consolidata però non toglie, come abbiamo detto, spazio all'emozione di questa musica, che è veramente una bellissima caratteristica della produzione di Boccherini in generale, di queste opere della maturità in particolare. Abbiamo detto che si tratta di composizioni scritte nel 1795, Boccherini, lo ricordiamo, morirà nel 1805. Ascoltiamo il quartetto opera 52 numero 1, G232, nei movimenti allegro con moto, minuetto, adagio, allegro giusto. Gli interpreti sono quelli del quartetto d'archi di Venezia, vale a dire Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello.

Il Quartetto d'archi di Venezia ha eseguito il Quartetto Opera 52 numero 1 di Luigi Boccherini e questa puntata dedicata ai quartetti dell'Opera 52 di Boccherini prosegue con il numero 2. Anche questo lo abbiamo detto in apertura in quattro movimenti. Questa è la caratteristica dell'Opera 52: Allegretto vivace assai, Andantino patetico, Minuetto allegro e risoluto, Rondò allegretto. Qui, come già nel precedente numero 1, la ricchezza melodica, ritmica, la particolarità delle modulazioni, ecco, ne fanno un ennesimo capolavoro del compositore Di Lucca. Ancora una volta, ovviamente, a eseguire la composizione di Boccherini è chiamato il Quartetto d'archi di Venezia, vale a dire Andrea Vio e Alberto Battistone al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto opera 52 numero 2 G233 di Luigi Boccherini nella esecuzione del quartetto d'archi di Venezia. Da notare che i primi tre quartetti dell'opera 52 sono tutti e tre in tonalità maggiore. Il primo che abbiamo ascoltato era in Do maggiore, questo secondo in Re maggiore, il prossimo che stiamo per ascoltare in Sol maggiore. Mantengono, come abbiamo detto più volte, la stessa struttura con i quattro movimenti, allegretto con moto. Nel caso del quartetto opera 52 numero 3 in Sol maggiore, allegretto con moto, minuetto, adagio, allegro giusto. Si noti il tema che apre questa composizione e si ascolti con particolare attenzione perché lo ritroveremo alla fine della composizione, alla fine del rondò, proprio a indicare una ciclicità della concezione che ancora una volta proietta Boccherini decisamente verso il romanticismo musicale. Ancora una volta il Quartetto d'archi di Venezia.

Abbiamo ascoltato il quartetto opera 52 numero 3 G234 in sol maggiore di Luigi Boccherini nell'esecuzione del quartetto d'archi di Venezia con Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello. Questa puntata di musica da camera è interamente dedicata all'opera 52 di Boccherini, questi quartetti d'archi. Abbiamo detto più volte che il quartetto d'archi è particolarmente importante per capire appieno la poetica di un compositore, e con il quartetto d'archi, con i due violini, viola e violoncello, non c'è spazio per variare ritmi, timbricamente le cose. C'è un obbligo da una parte nella scrittura, dall'altra anche c'è un continuo riferimento a una storia veramente grandissima del quartetto d'archi. Quindi in qualche modo il compositore è a nudo, e in questi quartetti opera 52 Boccherini dimostra quanto sia arrivato alla maturità in questo periodo, e quanto l'aver girovagato per le corti di tutta Europa abbia profondamente influenzato il suo modo di pensare e lo abbia proiettato, lo abbiamo detto più volte, verso

Abbiamo ascoltato il quartetto opera 52 numero 4 G235 in fa minore di Luigi Boccherini nell'esecuzione del quartetto d'archi di Venezia con Andrea Vio e Alberto Battistone al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello. Si è detto più volte della grande espressività del Boccherini maturo di questo composizioni opera 52 scritte nel 1795 pubblicate 3 anni dopo e trascritte più volte per diversi organici e una parte tra l'altro del primo quartetto è stato ripreso dallo stesso Boccherini, ma insomma è una bellissima cifra questa espressiva che anticipa il romanticismo musicale per molti versi ed è interessante perché Boccherini non è poi in fondo così tanto eseguito come meriterebbe. E allora vorrei chiudere questa nostra puntata dedicata al compositore di Lucca con due righe che vengono citate nel booklet del CD che abbiamo appena ascoltato, righe scritte dal tedesco Johann Baptist Schaul nel libro sulla musica del 1809, in cui scrive che per ascoltare i quartetti di Boccherini ci vogliono dei conoscitori pieni di sentimento, che siano sensibili alle sue rare bellezze. Ecco, per l'ascoltatore di oggi è molto più facile che per l'ascoltatore del primo Ottocento catturare queste emozioni, o essere catturati meglio dalle emozioni dei quartetti di Boccherini. E così, con questi quartetti di Boccherini, come al solito, la nostra preghiera è quella di dire alle istituzioni concertistiche di programmare di più questi autori, e perché la musica dal vivo naturalmente è più bella della musica riprodotta. Da Marco Di Battista grazie a tutti e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento dalla Puglia, Vincenzo Di Gioia, sassofonista. Grazie per essere qui, Vincenzo.
1: Buongiorno, grazie.
0: Marco Cutillo, chitarra, grazie per essere qui.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: Nonché Vito Denzone, batterista, grazie per essere qui, Vito.
3: Buongiorno Luigi, grazie a te.
0: Stiamo parlando del VMV Trio, perché è di recente uscita il loro nuovo album, ovvero The Search of Meaning, pubblicato dalla Inner Urge di Fabrizio Savino. Vito, Marco e Vincenzo, come nasce questo progetto?
2: Chi va? Vado io. Il progetto nasce 3 anni fa ormai, quindi ormai è abbastanza rodato come gruppo e nasce in maniera in realtà molto casuale. Ci siamo trovati tutti e tre, anche fortunatamente, in un periodo della vita in cui avevamo necessità di mettere su un qualcosa di musicale di questa entità. Non entità semplicemente da un punto di vista musicale, tecnico, ma proprio una presenza musicale che ci permettesse di esprimerci da un punto di vista emotivo e che ci permettesse di esprimerci anche da un punto di vista compositivo. E quindi l'incontro è avvenuto attraverso, diciamo, il conservatorio di Bari, anche se per un paio d'anni frequentavamo tutti e tre il conservatorio, ma ancora non ci conoscevamo. Poi, insomma, vari incontri, casualità, ci hanno portato a cominciare a vederci tutti e tre nel marzo, nell'aprile 2023. E da lì ci siamo visti tutte le settimane per provare, quindi è stato un gruppo che ha sperimentato tanto già dall'inizio, senza realmente dirci dove volevamo andare, darci delle indicazioni o darci dei paletti. Abbiamo preso questo percorso in maniera molto giocosa, tra virgolette, nel senso che ci siamo subito messi sul campo a sperimentare le sonorità, a sperimentare proprio l'esecuzione di brani originali e non solo, con quella che è una formazione chiaramente che vive di una sensibilità e anche di un rischio che la formazione senza basso è abbastanza elevato, nel senso che trovare un equilibrio con questo tipo di formazione è stato molto difficile e tuttora chiaramente ci sono sempre delle modifiche, delle accortezze che si possono trovare da un punto di vista proprio di amalgama musicale. Però quella è una cosa che abbiamo raggiunto, che abbiamo sviluppato stando insieme tanto tempo, quindi ogni settimana avevamo il nostro appuntamento fisso e senza dirci nulla ci siamo intesi prima umanamente e poi anche musicalmente.
3: Sì, per quanto riguarda l'uscita appunto di quello che è il primo nostro lavoro discografico, è stata una sorta di, oltre che ovviamente un'esigenza espressiva da parte di noi singolarmente, ma ovviamente principalmente da parte di quello che è il nostro gruppo, la nostra formazione, e anche qui si è svolta nella maniera più naturale possibile. Ci siamo recati in studio a marzo 2025 e abbiamo strutturato quello che è poi il disco Fatto e Finito in maniera tale che avesse un senso esplorativo all'interno appunto dell'essere umano. Infatti il disco si può definire un concept a tutti gli effetti, in quanto cerca appunto di indagare e di creare questa sorta di viaggio sia concreto ma per lo più emotivo, che parte appunto dall'opening, dal primo brano, e va a finire all'ultimo brano, ed è una sorta di introspezione generale che viene affrontata nei vari temi, nei vari punti focali di ogni brano. Tra l'altro anche i titoli sono come dire relegati l'uno con l'altro, che possono essere più espliciti o che possono riguardare, diciamo, esperienze più personali, ma comunque con un significato che vada ben ancorato a quello che è il messaggio del disco, appunto questa sorta di introspezione che deve riguardare che ha riguardato noi, ma che sicuramente riguarda, speriamo, riguardi anche chi ascolta il disco. Quindi è stato davvero tutto eseguito in maniera molto naturale. Le registrazioni in studio, il mix e il mastering che è stato affidato a Marco Corselli, che è una grandissima personalità nel mondo musicale. Quindi davvero abbiamo cercato di ricreare anche a livello appunto sonoro attraverso di lui quello che volevamo rispecchiare a livello come dire, comunicativo. Quindi ci auguriamo che seppur parzialmente o in maniera totale sia arrivato un po' questo messaggio di introspezione, ecco, che volevamo comunicare.
0: E Vincenzo, per quanto riguarda invece proprio il titolo in sé.
1: Beh, il titolo rispecchia un po' tutto il lavoro di ricerca che abbiamo fatto all'interno dell'album. E quindi, appunto, The Search of Meaning significa la ricerca di un significato. È un titolo, secondo noi, abbastanza poco esplicito, nel senso che ognuno poi, ascoltando il disco, può attribuire un significato personale ai singoli brani e di conseguenza anche a tutto il lavoro. E questo è un po' qualcosa che ci piaceva molto perché lasciava anche spazio all'ascoltatore di interpretare, secondo la propria esperienza e la propria sensibilità, quello che abbiamo cercato di comunicare. Chiaramente per noi, sia singolarmente che come collettivo, come trio, tutti i nostri brani messi insieme in quel preciso ordine, quindi tutto il viaggio che abbiamo cercato di fare durante il disco, ha un significato preciso, che però appunto abbiamo voluto lasciare un po' in sospeso, quindi far sì che sia anche l'ascoltatore a poter interpretare secondo la sua esperienza questo significato, appunto, che tra l'altro è espresso anche tramite la copertina del disco, in cui c'è scritto appunto The Search of Meaning diverse volte, dando anche dal punto di vista visivo lo stimolo a dover ricercare anche il titolo stesso. Quindi, insomma, ci siamo voluti anche divertire in questo senso.
0: Un primissimo ascolto, cosa selezioniamo, ragazzi?
2: Beh,
1: Con Missing Pieces.
2: sì, possiamo partire dalla prima traccia, praticamente, dalla seconda in realtà.

0: Ed era Missing Pieces, pezzo di Marco Cutillo, ma nella lettura appunto del VMV Trio, ovvero Vincenzo Di Gioia sax, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria, stiamo in loro compagnia per presentare questa novità della Inner Urge Music, ovvero The Search of Meaning. Parliamo appunto degli 8 brani cui avete accennato. Che genesi hanno avuto? Come vi siete distribuiti il lavoro di composizione? Quale storia di fatto narrano queste tracce? Visto che avete parlato di quasi una suite a tutti gli effetti e del legame, insomma, del fil rouge che lega le 8 tracce. A voi la parola.
1: Beh, diciamo, partiamo dal presupposto che il lavoro di composizione è un lavoro che è avvenuto anche prima del disco stesso, anche prima di una concezione di un disco. Quindi, diciamo, il lavoro di... poi del progetto in sé del disco è stato anche una sorta di raccolta di quelli che sono i brani più rappresentativi del messaggio che poi volevamo dare, di questa ricerca di un significato, questa voglia di avere un percorso appunto introspettivo che abbia tante tappe, e quindi anche i titoli dei brani rappresentano un po' queste tappe. E quello che abbiamo fatto è stato proprio selezionare dei brani di nostra composizione che già più o meno suonavamo, in modo che appunto si percepisse una sorta di viaggio anche musicale, diciamo, proprio legato alla musica, perché ci sono diverse tappe che vengono anche rappresentate appunto attraverso dei momenti musicali che sono anche diversi tra loro. Quindi la cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di mettere per iscritto tutto ciò che volevamo esprimere da un punto di vista prima emotivo e concettuale, e poi questa cosa ha avuto proprio la conseguenza della scelta dei brani e della scelta dell'ordine di questi brani. Quindi il lavoro compositivo è un qualcosa che ci rappresenta nel nostro percorso in maniera quasi distaccata dai nostri progetti. Poi quando ci sono delle cose da fare, che siano concerti, che siano appunto i dischi, il disco in questo caso, questo lavoro di composizione si va a convogliare, si va a concretizzare appunto in questi eventi, in queste cose che facciamo. Quindi non c'è stato necessariamente un lavoro compositivo che è partito subito con quell'intenzione di andare a pubblicare un qualcosa, ma è un qualcosa che nasce dentro di noi in maniera molto più spontanea, molto più estemporanea anche, insomma.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: E andando in ordine possiamo selezionare Outrage, il terzo brano del disco.

0: Ed era Outrage, brano di Marco Cutillo. Siamo appunto in compagnia del WMV Trio per presentare questa loro novità discografica, ovvero The Search of Meaning, pubblicato da Inner Urge Music. Ragazzi, i vostri nomi girano da un po', nonostante siate giovanissimi, collaborate con nomi di spicco a livello nazionale, avete vinto anche dei concorsi. Come lavora il trio? Siete co-leader a tutti gli effetti? Come gestite la vostra collaborazione?
1: Sì, diciamo che sicuramente abbiamo sempre fatto forza sul fatto di avere background musicali diversi, ma che comunque andavano a veicolare in delle direzioni
0: ben precise.
1: Simili. Esatto, simili e assolutamente precise. Facendo leva su questo aspetto qui, ovviamente nella nostra musica, esulando un attimo il punto di vista comunicativo ed emozionale, se vogliamo meramente parlare di influenza a livello di generi e di equilibri musicali, sono tante e davvero disparate, in quanto ovviamente la matrice comune che appunto accomuna tutti e tre noi musicisti è quella del jazz, e soprattutto del jazz contemporaneo, del jazz moderno, di tantissime personalità che circondano e che abbiamo avuto la possibilità anche di conoscere, di vedere dal vivo e di suonarci insieme. E questo ovviamente ci ha dato grandissima ispirazione a livello anche compositivo, tra l'altro. Però, come diciamo sempre, le influenze sono tantissime, e tra le varie, quelle che spiccano di più sono ovviamente le colonne sonore, la musica da film, il rock progressivo dagli anni 70 in poi, il cantautorato, il pop, ma anche cose davvero che possono sembrare lontane, ma che probabilmente non vengono percepite, come dire, in maniera concreta nella nostra musica, ma che nel subconscio, in maniera inconscia, comunque in qualche maniera riveliamo. Ecco, quindi sicuramente in questo senso i nostri background ci hanno dato una mano anche a identificare cose che magari potevano essere difficili da visualizzare a livello meramente teorico. Per quanto riguarda l'essere co-leader, assolutamente sì, è un gruppo assolutamente paritetico e ognuno cerca di apportare, di portare il proprio contributo affinché non venga mai, che non scavalchi mai l'ego di una persona o comunque l'idea che si ha di gruppo. Non abbiamo mai avuto problemi, mai, davvero mai. In questo senso appunto sì, l'essere co-leader tutti e tre di questo gruppo è una grande leva su cui facciamo affidamento sicuramente.
0: Che ricordo avete della primissima prova?
1: Vai, Vince. Passato un po' di tempo.
2: La primissima prova sì, è stata più di 3 anni fa ormai. No, è stato strano perché, cioè, o meglio, bisogna innanzitutto dire che io e Vito ci conosciamo già da un po' di anni, perché abbiamo frequentato il conservatorio insieme dal primo anno, e io non conoscevo Marco. Quindi, diciamo, il nostro incontro è stato un po'... o meglio, Vito e Marco si sono conosciuti prima, e poi Vito mi ha chiamato, mi ha detto: Vince, ho conosciuto un chitarrista fortissimo. magari organizziamo una prova a casa, e io gli ho detto sì, va bene, perché in quel periodo io e Vito suonavamo insieme, però in due, cioè ci vedevamo a casa sua e studiavamo delle cose, ma appunto non avevamo un vero progetto, e quindi ci siamo visti a casa sua tutti e tre. Io ho conosciuto Marco e semplicemente abbiamo letto qualcosa, non ricordo precisamente, anche perché in quel periodo ci stavamo appena affacciando anche alla composizione, quindi io magari avevo pochi brani ancora, Vito lo stesso, stavamo iniziando a scrivere delle cose, quindi probabilmente abbiamo letto qualcosa che conoscevamo tutti e tre bene o male, non ricordo nemmeno che cosa, però diciamo è stato bello, perché da subito c'è stata la sensazione che si potesse lavorare per fare qualcosa di importante. Nel senso proprio di costruire un progetto stabile. Chiaramente c'era bisogno di tanto lavoro, chiaramente è una formazione complicata, senza basso, c'era da trovare tutta un'intesa, anche per il discorso delle varie influenze musicali, quindi ognuno di noi comunque aveva in testa una serie di idee, di cose che voleva realizzare a livello compositivo, a livello esecutivo, quindi poi far confluire tutto in un'unica direzione ci ha richiesto tempo, però insomma
0: È andata.
2: è andata, sì, poi è confluito tutto nel disco, che è comunque un primo punto d'arrivo, tra virgolette, è anche un punto di partenza, ovviamente.
0: Altro ascolto da The Search of Meaning, cosa selezioniamo?
1: Andando in ordine, ascoltiamo Mayforty.

0: Ed era May 14, The Story of Us di Vito Tenzone, nella appunto lettura del VMV Trio. Ricordiamo la line-up: Vincenzo Di Gioia, sax alto e pianoforte, Marco Cutillo, chitarra, Vito Tenzone, percussioni, piano e tastiere. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Inner Urge, ovvero The Search of Meaning. Tornando all'album, ciò che colpisce l'ascoltatore, ciò che ha colpito me, è la qualità non solo dei brani, ma anche delle soluzioni che avete trovato per estendere il trio. Quindi uso sapiente dell'effettistica, delle sovraincisioni che non pesano, anzi quasi non te ne accorgi. Come vi siete mossi a riguardo? Ricordiamo sempre agli ascoltatori che sempre stiamo parlando di un trio bassless, quindi senza basso. Tra i precedenti illustri ricordiamo il Pole Motion Trio, con Bill Frise alla chitarra e Giolovano al sax. Insomma ragazzi, siete su quella strada, bravi.
1: Diciamo, sarebbe bello essere paragonabili a quel trio. Perché è un grandissimo esempio per noi, quindi sì. In ogni caso, per quanto riguarda il discorso delle sovraincisioni, noi abbiamo deciso di fare sovraincisioni perché volevamo che il prodotto della sala di registrazione fosse un qualcosa di replicabile solo nella sala di registrazione, perché poi la nostra dimensione di live è una dimensione comunque in cui c'è improvvisazione, c'è la componente di rischio, c'è anche, volendo, il reinterpretare i brani sempre del disco al momento, e quindi volendo mantenere questa dimensione abbiamo deciso che nel disco avremmo appunto usufruito delle sovraincisioni per dare vita ad un prodotto che poteva nascere solo nella sala di registrazione, perché il nostro pensiero è che nel momento in cui entri in uno studio ha senso sfruttare tutte le possibilità che questo studio, qualsiasi esso sia, ti può proporre, ti può porre davanti. Quindi anche il fatto di riascoltare, il fatto di farsi ispirare dal momento, ascoltare una traccia e avere l'idea, ok, io adesso posso registrare qualcosa da sopra, e lo puoi appunto fare perché sei in una sala di registrazione che ti permette di fare questa cosa. E la cosa l'abbiamo gestita in questo modo, anche in maniera molto tranquilla ed estemporanea. È chiaro che c'erano alcune cose che avevamo deciso a priori. Ad esempio, il brano Now Fly the Dream is Real è una sorta di insomma di lavoro di taglio e cucito, perché ci sono delle parti luppate, parti di chitarra luppate. È un brano che ci ha richiesto molto tempo, perché abbiamo dovuto fare molti tagli. È un brano con diverse sezioni che abbiamo collegato tra loro, quasi le abbiamo suonate separatamente. Infatti poi questo è un brano che tendenzialmente nei nostri live non suoniamo, perché c'è un tema di chitarra all'unisono con il sassofono, con l'accompagnamento di chitarra, ci sono degli effetti di fondo che abbiamo messo, come ad esempio dei synth, delle tastiere nella parte finale, diciamo negli ultimi 2-3 minuti del brano, mi sembra. E insomma, ci sono tante cose che abbiamo aggiunto. Anche un brano come Film è un brano che vede tante tracce sia di chitarra che di sassofono che di batteria. Vito addirittura suonò i fogli, suonò gli spartiti vicino al microfono. Io ho registrato almeno 2-3 tracce di chitarra, di effetti, perché è un brano che si fonda completamente sugli effetti. Stessa cosa Vincenzo, ci sono degli strati che ha aggiunto Vincenzo che sono molto ben riusciti, nel senso che esprimono proprio quella natura del brano, quella natura sognante del brano. E stessa cosa in May 14 che abbiamo ascoltato, c'è un effetto di chitarra, un riverbero che ho aggiunto in una seconda registrazione. Quindi abbiamo voluto creare quello che è proprio un prodotto da disco, proprio da studio, ed è stata un'esperienza particolare, nel senso che era la prima volta che ci approcciavamo a fare una cosa del genere. Quindi abbiamo anche imparato tante cose e insomma è stata un'esperienza molto molto formativa anche.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo ragazzi?
2: Andiamo con Film a questo punto.

0: Cadera Film, brano di Vincenzo Di Gioia. Siamo in compagnia del VMV Trio, ovvero Vincenzo Di Gioia sax, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria, per presentare questa novità discografica di Inner Urge, ovvero The Search of Meaning. Sentiamo Vito, Vincenzo e Marco cosa ci ha detto Marika Massandrea, graphic designer della Inner Urge, ma che si occupa anche della comunicazione della stessa etichetta, a proposito di questo album.
1: Ciao Luigi e grazie per questa bellissima occasione e un caro saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sono felicissima appunto di poter raccontare di questa realmente un'identità visiva che è stata progettata per The Search of Meaning. E l'intento è stato quello di tradurre in forma grafica i contenuti emotivi e psicologici di questa opera strumentale a cura del VMV Trio. E quindi insomma sono partita da una ricerca storica e teorica su quelle che sono le relazioni tra le emozioni e la forma visiva, ed è stato sviluppato appunto un sistema tipografico in cui le caratteristiche del segno diventano degli strumenti di rappresentazione emotiva che trasformano la tipografia in un dispositivo narrativo e interpretativo. E quindi realmente questa famiglia che abbiamo chiamato Emotions, di set di font, si tratta di 6 set di font originali dal nome paura, rabbia, gioia, tristezza, amore, stupore, sono stati sviluppati a partire da una ricerca che mette in dialogo le teorie della forma di Kandinsky, di Klee e Arnheim con studi contemporanei che riguardano appunto le relazioni tra emozioni e percezione visiva. E attraverso variazioni di ritmo, direzione, continuità, densità e struttura del segno, ogni alfabeto interpreta uno specifico stato emotivo. Il potenziale espressivo è veramente diciamo forte, ed è interessante secondo me che raccontarvi anche quella che è stata la campagna per il lancio dell'album, che ha visto la pubblicazione di una serie di reel sui canali social e che invitavano

0: del gruppo e dell'etichetta Mirage Records, che invitavano il pubblico a riflettere sulle emozioni tramite domande aperte e improvvisazioni del VMV Trio. Le composizioni, come delle colonne sonore a degli interrogativi, non facevano altro che amplificare la percezione emotiva. E questa famiglia tipografica, di composta da 6-7 caratteri tipografici, estendeva il sistema visivo alla comunicazione digitale, mentre l'elemento del colore, attraverso dei viraggi delle riprese video, anche nel videoclip ufficiale, si è andato in qualche modo ad aggiungere come elemento narrativo chiave e immersivo di tutto il sistema di identità. La copertina del disco, che poi diciamo porta l'identità visiva progettata al suo culmine, non fa altro che utilizzare questi glifi appartenenti ai vari font delle famiglie Emotions, che si vanno a mescolare casualmente e danno origine a una scrittura ibrida dove appunto c'è scritto The Search of Meaning. Il titolo si ripete sull'intera superficie dell'artwork senza spazi tra le parole, generando quindi una massa testuale continua dove la ricerca del significato emerge come processo di riconoscimento all'interno di una struttura linguistica stratificata ed emotiva.
1: Ed erano le parole di Marika Mastandrea, graphic designer che si occupa appunto del design e della comunicazione della Inner Urge Records. Vito, Vincenzo e Marco, insomma, cosa ne pensate? Cioè, quanto è importante anche questo lato?
2: Beh, al giorno d'oggi direi che è fondamentale. Non oserei dire purtroppo, però molte volte l'immagine, soprattutto al giorno d'oggi, molte volte va addirittura a scavalcare quello che è anche l'impegno musicale, però in realtà bisogna trarre vantaggio e aspetto positivo affinché l'utilizzo dell'immagine, l'utilizzo l'impegno di cercare di ricreare in immagine ciò che si ha come ideale comunicativo vada anche a valorizzare quella che è la musica stessa. Devo dire, ma dobbiamo dire, condividiamo il fatto che Marika abbia fatto un lavoro davvero straordinario di ricerca e poi di realizzazione in maniera concreta di quello che ha spiegato benissimo lei, di quello che è il lavoro e appunto il lavoro visivo grafico che ha adoperato, e siamo veramente contenti perché in qualche maniera cercavamo appunto di rispecchiare tutte quelle emozioni di cui ha parlato lei, di quegli stati emotivi, e riuscire a concretizzarli in maniera visiva così forte, importante, anche attraverso i font, come giustamente ha parlato lei, è stato veramente molto apprezzato da parte nostra. Lei ha veramente fatto un lavoro straordinario, la ringrazio e la ringraziamo sicuramente.
1: E sentiamo cosa ci ha detto Fabrizio Savino, direttore artistico della Inner Urge Records, a proposito dell'album e del trio.
3: Ciao Luigi, ciao Vincenzo, Marco e Vito. Parlare di questo disco, come in generale parlare delle produzioni di Inner Urge, è una cosa che mi fa molto piacere, perché come etichetta discografica noi puntiamo a non produrre tantissimi dischi, come tu ben sai Luigi, ma puntiamo a un discorso di continuità con i nostri artisti e la valorizzazione soprattutto di giovani talenti. In questo caso parliamo proprio di tre giovani talenti che hanno una grande qualità tecnica, ma soprattutto una visione di musica e di produzione musicale che per la loro tra virgolette tenera età è già ben strutturata. Ho conosciuto loro quando iniziai a insegnare al Conservatorio di Bari, perché loro erano già studenti del Conservatorio, e al di là di Marco, che è stato anche un mio alunno, ho avuto la possibilità di apprezzare le loro qualità musicali. E soprattutto una delle cose che mi ha fatto sempre mi ha colpito è il fatto che loro in qualsiasi contesto io le abbia sentiti suonare avessero già un linguaggio personale formato e maturo, pur essendo ragazzi veramente molto giovani. Questo ha fatto sì che nel tempo, dialogando, parlando, vivendoci, si creasse questo connubio con VMV Trio e la Inner Urge Records, posso dire che come primo disco abbiamo già ottenuto ottimi traguardi, puntiamo ad ottenerne altri perché ritengo che sia un prodotto che può girare serenamente fuori dall'Italia, oltre che in Italia, e quindi vediamo, diciamo, più una possibilità di continuare una collaborazione proprio cercando di investire in mercati europei e non solo, nel tempo anche cercare di fare qualcos'altro. Io vi consiglio l'ascolto e soprattutto l'acquisto di questo disco e se veramente vi capita di trovarli all'interno delle programmazioni delle città dove vivete o comunque limitrofe, andate a sentirli perché è un concerto che vi lascerà tanto in quanto diciamo, riesce ad avere un equilibrio tra la performance artistica musicale e un viaggio emotivo esperienziale e questa cosa secondo me nel 2026 è un punto a favore di questi ragazzi.
1: Un vostro commento, ragazzi.
4: Vabbè, intanto ci tengo a ringraziare di cuore Marica e Fabrizio per gli interventi. Diciamo, nel mio caso specifico, Fabrizio è stato mio insegnante in conservatorio, quindi tra me e lui c'è un legame forte, nel senso che per me lui è stato sia un insegnante, ma anche una figura proprio per me quasi ormai di famiglia, nel senso che abbiamo vissuto insieme un percorso, è una persona molto empatica con cui c'è stata possibilità di dialogo e questa cosa l'ha mantenuta poi anche da quando abbiamo deciso di affrontare insieme questo viaggio professionale, insomma, questa nascita di questo disco. Lui ci ha guidati con la sua esperienza, con la sua esperienza sia da produttore ma anche da musicista, nel senso che lui stesso ha pubblicato tanti dischi. Quindi sa, diciamo, come funzionano queste cose più di noi, nel senso che siamo nuovi, eravamo nuovi in questo mondo delle etichette, della pubblicazione, del mercato musicale, e lui è stato bravo a prenderci per mano in questa cosa qua. Quindi davvero noi proviamo solo gratitudine nei confronti di Marica e di Fabrizio perché ci hanno dato fiducia. E la fiducia è davvero una di quelle cose che in questo mondo, diciamo, nei giorni d'oggi è un qualcosa che secondo me ha un valore vero, perché la fiducia significa aspettare, significa ascoltarsi, che sono qualità e sono davvero cose che spesso non troviamo più, perché il nostro mondo è diventato molto veloce, è diventato molto frenetico, quindi l'ascolto, la pazienza sono qualità che si stanno perdendo piano piano. E trovare queste cose in delle persone che decidono di investire alla fine su di noi, nonostante la nostra età, perché comunque siamo abbastanza giovani, soprattutto da un punto di vista professionale, è stata una cosa che noi abbiamo apprezzato davvero, proprio da un punto di vista umano, oltre che musicale e professionale.
1: Vincenzo, Marco e Vito, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per il trio?
5: Beh, prossimamente abbiamo fortunatamente un calendario abbastanza, potremmo dire, fitto, e quindi ci aspettano prossimi concerti. Già la settimana prossima abbiamo un concerto qui in Puglia e poi abbiamo anche diversi appuntamenti fuori, comunque in territorio nazionale. Suoneremo a Jazz all'Aquila, poi abbiamo una residenza a Casa del Jazz a Roma e insomma altri appuntamenti sparsi, quindi fortunatamente diversi live nei prossimi mesi. E invece per quanto riguarda in questo momento, a parte la presentazione del disco, stiamo già lavorando a nuove composizioni, stiamo cercando sempre di, insomma, di non cullarci su quello a cui abbiamo già lavorato e che abbiamo già per le mani, insomma. Già nei live, come spiegava Marco prima, cerchiamo comunque di cercare sempre nuovi stimoli anche sui brani che suoniamo già, e quindi spesso ci diamo alcune libertà improvvisative, anche strutturali, andiamo proprio a modificare al momento la struttura dei brani, cercare sempre appunto di ascoltarci, di essere sempre in linea tra noi tre al momento, appunto, che comunque ci espone anche a un rischio. però appunto cerchiamo in qualche modo di cercare sempre nuovi stimoli, e quindi sicuramente il progetto continuerà. Poi, come diceva Fabrizio, si spera di portare il trio anche oltre i confini, insomma, i confini nazionali.
1: Diamo i vostri riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse sapere più di voi.
4: Sì, per il profilo del trio di Instagram, digitato, diciamo, in questo modo, _ VMVTrio, tutto attaccato, insomma, ci trovate facilmente. E da lì poi, insomma, ci sono anche i profili nostri personali, li potete tranquillamente trovare poi sul profilo del trio, tranquillamente.
5: Beh, poi c'è il nostro sito web.
4: Ah, è vero, sì.
5: Che è stato in realtà lavorato proprio da Marica ed è pronto da poco, credo da un paio di settimane, vmvtrio.com.
1: Vito, stiamo ascoltando in sottofondo l'ultimo ascolto, di cosa si tratta?
2: Beh, Nowfly è, diciamo, lascerei la parola a Vincenzo, visto che è un suo brano, quindi sicuramente riuscirà a spiegare molto meglio di quanto potrei fare io. Potrei dire solo che è stupendo, ma questo sarebbe un po' riduttivo.
6: Vincenzo?
5: Sì, Nowfly è un mio brano, come diceva Marco, è strutturato secondo appunto una serie di sovraincisioni, perché ci sono diverse sezioni e diversi temi, diverse melodie suonate all'unisono dalla chitarra e dal sassofono su un accompagnamento di chitarra. Quindi, piccola parentesi, io sono un amante proprio degli unisoni tra il sassofono, che è il mio strumento, e altri strumenti, quindi eventualmente la chitarra in questo caso. Perciò ci tenevo che Marco suonasse il tema con me, in un certo senso. Diciamo, dal punto di vista comunicativo e espressivo, volendomi riagganciare anche alla linea tematica appunto del disco, è un brano che rappresenta un momento di esplosione verso un qualcosa di positivo, dopo appunto tutto il viaggio che è stato fatto fino a quel momento. Quindi è una sorta di liberazione positiva, appunto il titolo vuole indicare anche questo, quindi un certo spiccare il volo, una realizzazione appunto di qualcosa che ho voluto intendere con appunto il sogno, il reale in questo senso. E poi a chiusura in realtà il disco, con la composizione stupenda di Vito, Where Am I Now, si conclude comunque con una domanda che ci fa intendere che in effetti ancora dei dubbi, tra virgolette, ci sono. Quindi ci piaceva concludere poi il nostro viaggio in questo modo.

0: E con l'album The Search of Meaning del WMV Trio, ovvero ricordiamo la lineup: Vincenzo Di Gioia sax, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria, pubblicato da In Urge Records di Fabrizio Savino, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Vito Tenzone batteria, grazie Luigi per averci avuto,
2: Vincenzo Di Gioia sassofono, grazie Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori,
3: Marco Cutillo chitarra, grazie Luigi per questa bella intervista e grazie agli ascoltatori.
0: Vi ringraziano per l'ascolto e vi invitano a rimanere collegati sulle frequenze della Radio Vaticana.

Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Gilles Binchois, De Langue, di John Bedingham, credo, di Arnolfo Giliardi, Les Souvenirs, di Robert Morton, Les Souvenirs de Vous, e di Anonimo, En Albion de Flunz Environné. Ensemble vocale strumentale Ferrara, dirige Crawford Young.

Ascoltiamo ora di Josquin des Prez In te domine speravi di Jan Lublina a corea in tavolatura su In te domine speravi di Josquin des Prez, di Clemens non Papa Fré et Gaillard, di Andrea Gabrieli canzone francese detta Fré et Gaillard a quattro voci di Crequillon, di Claudin de Sermisy Duvin Cela e di Antonio de Cabezon Duvin Cela, Roland Gotz spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Ensemble Geigenbande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
2: Non temere. Ecco l'elemento costitutivo della vocazione. Perché l'uomo teme. Non temere perché hai trovato grazia. Non temere la vita.

vita, un soffio, una benedizione. E così, analogicamente, secondo una dovuta proporzione, anche il tuo sì, la tua fedeltà, marito, moglie, giovane, medico, professore, il tuo sì differente crea una gioia. Il mondo rinasce, la vita umana nelle diverse dimensioni, nella sua dimensione sociale, nei ambienti diversi, familiare, parrocchiale, nazionale, diventa più umana grazie a uno tale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: chiamato il Cristo.
1: Grazie a te, Cristo Signore, dalla croce ci hai dato una madre, Maria.

0: dalla croce ci hai dato una madre, Maria.
1: Innalzata sopra i cori degli angeli, porti sul capo una corona di 12 stelle.

0: suoni degli angeli, porti sul capo una corona di 12 stelle.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
1: Il Signore è con te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Madre Beata, Vergine Santa, gloriosa Regina del mondo, a noi che celebriamo la tua festa, dona la gioia della tua protezione.

0: Gloriosa Regina del mondo, a noi che celebriamo la tua festa, dona la gioia della tua protezione.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Le scarpe di scorza d'albero. Il piede rappresenta il cuore. Le scarpe sono ciò di cui si vuole cingere il cuore. Nel contesto della narrazione, la scorza d'albero può essere paragonata all'umiltà, corroborata dalla sapienza e saggezza. Queste sono tra le virtù principali che non devono mancare a un cuore retto: essere umili e oltremodo pazienti. Nel Vangelo viene illustrato cosa deve fare una persona per essere gradita a Dio. Viene portato l'esempio di un ramo che deve rimanere innestato al tronco. La scorza d'albero protegge il cuore dal lungo camminare della vita, così come le scarpe proteggono i piedi. La corteccia, a questo punto, non è altro che una chiara rappresentazione del tronco Dio, il quale preserva e protegge il nostro cuore dalle sollecitudini nocive che ci possono indurre al peccato. In parole povere, il Signore, come un buon padre, ci protegge, avvolgendosi alla nostra anima e donandoci la sua linfa vitale. Geppetto vende la casacca per comprare l'abbecedario a Pinocchio. San Matteo, capitolo 27, versetto 35. Quando l'ebbero messo in croce, se ne divisero le vesti, tirando a sorte affinché si adempisse la parola del profeta: si sono divisi tra loro i miei abiti e gettarono la sorte sopra la mia veste. Geppetto in questo contesto rappresenta Gesù, che pur di salvare le nostre anime si lascia togliere anche le vesti. Inoltre, l'atto che compie Geppetto nel vendere qualcosa di suo per aiutare Pinocchio è un esempio pratico di come si deve fare per aiutare il prossimo, cioè sacrificare qualcosa di sé. Il significato del dare non si restringe al solo donare fisico, ma anche a quello morale e spirituale. L'elargire qualcosa di nostro agli altri può essere, ad esempio, non rispondere male ad un'offesa, perdonare al prossimo. Questi piccoli sacrifici possono aiutare a migliorare non solo noi stessi, ma anche coloro che sono privi di tali virtù. L'abbecedario simboleggia un dono molto bello che il padre fa a Pinocchio: anima, la sapienza. Il talento della sapienza, come del resto tutte le altre virtù e doni spirituali, ci è donata da Dio per mezzo del sacrificio di Gesù. È in questo modo che le nostre fatiche e sacrifici compiuti per aiutare il prossimo vengono uniti e avvalorati dall'eterno sacrificio che Cristo ha compiuto per mezzo della croce. Però non scordiamo che ogni dono ricevuto deve essere corroborato dalla nostra libera volontà di ritenerlo o di rigettarlo, come in seguito farà Pinocchio. Il libro dell'abbecedario ha un altro significato simbolico: raffigura il sacro libro della Bibbia. Anche la Bibbia è un dono che Dio ha fatto all'uomo, nel quale possiamo ritrovare scritta al suo interno la parola che lo Spirito Santo ha donato ai profeti. Ma come tutti i doni che abbiamo avuto, dobbiamo fare attenzione a come li usiamo e a come li interpretiamo. Ad esempio, basta osservare i comportamenti dei sacerdoti e scribi all'epoca di Gesù. Essi sapevano a memoria le leggi e i decreti delle scritture, ma al momento della venuta del Salvatore non hanno fatto altro che perseguitarlo e infine ucciderlo. Una delle interpretazioni di questo passo è che ogni dono che ci viene elargito è come una spada a doppio taglio, dipende dalla buona volontà e dal nostro libero arbitrio, il seguire con verità o meno quello che ci viene offerto. Il racconto narrativo chiarisce questo punto con esatta discrepanza su quello che a volte può succedere quando non si ha un cuore retto. Tutto questo lo si percepisce nel momento in cui Pinocchio all'inizio accoglie l'abbecedario con gratitudine, mentre più tardi lo baratta per del vile denaro. Proprio come a volte succede nella realtà quotidiana, difatti non capita di rado osservare come a volte si baratta la vera sapienza e le altre virtù con qualcosa di prettamente terreno e deleterio. La musica che Pinocchio percepisce mentre si dirige a scuola è una chiara rappresentazione della tentazione. La fiaba ci ricorda che l'attrazione verso il male è sempre coperta e nascosta da apparenti sembianze di bene, le quali come dolci melodie ci spingono al peccato. Invero, la tentazione è come una dolce musica che ci fa apparire dolce e attraente ciò che in realtà è l'esatto opposto. E se noi accettiamo di seguire la musica tentazione, ci ritroviamo in guai seri. Non è un caso che nel racconto la musica provenga proprio da un teatrino di burattini, simbolo evidente della fine che sopraggiunge a coloro che seguono le lusinghe della tentazione. La fiaba a questo proposito è molto chiara: coloro che seguono la via del peccato diventano delle marionette in mano al nemico. Quindi ci vuole un'assidua attenzione e vigilanza per cercare di capire il vero senso di quello che facciamo. Pinocchio, per andare a vedere i burattini, vende l'abbecedario per 4 soldi. Daniele, capitolo 7, versetto 3. E 4 enormi bestie salivano fuori dal mare, diverse una dall'altra. Le 4 bestie altro non sono che i vizi e i piaceri terreni. A volte accade proprio così. Per avere cose di scarso valore, preferiamo vendere la grazia e la sapienza ricevute dal Signore. E il rischio è quello di perdere l'unione con il nostro Creatore e la vita eterna. Anche noi spesso ci comportiamo così, come i soldati che presero le vesti di Gesù e le divisero in 4 parti, 4 soldi. Inoltre, la similitudine con chi nella Bibbia ha dato per un piatto di lenticchie la propria primogenitura è chiara. Si svende la sapienza, rappresentata dall'abbecedario, per cose di poco valore. Non è forse così? Spesso agiamo da stolti e in maniera diametralmente opposta a come si è comportato Salomone, il quale ha preferito la sapienza ai falsi tesori di questo mondo. Il numero 4 ci porta alla mente un altro significato, i 4 punti cardinali. In questo ambito possiamo scorgere come l'intera umanità ha venduto il dono della grazia e della sapienza, abbecedario, per seguire gli idoli, burattini del mondo.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
2: Non temere. Ecco l'elemento costitutivo della vocazione. Perché l'uomo teme. Non temere. Perché hai trovato grazia? Non temere la vita, non temere la tua maternità, non temere il tuo matrimonio, non temere il tuo sacerdozio, perché hai trovato grazia. E ci aiuta questa certezza, questa consapevolezza, come ha aiutato a Maria. Ed ecco, tutti gli uomini rinascono al tuo sì. Si deve sapere questo, un tale sì alla imitazione di Maria, un tale sì crea una gioia, una nuova vita, un soffio, una benedizione. E così, analogicamente, secondo una dovuta proporzione, anche il tuo sì, la tua fedeltà, marito, moglie, giovane, medico, professore, il tuo sì differente crea una gioia. Il mondo rinasce, la vita umana nelle diverse dimensioni, nella sua dimensione sociale, negli ambienti diversi, familiare, parrocchiale, nazionale, diventa più umana. Grazie a uno tale.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: tutti ancora l'augurio di una buona giornata. Oggi, come anticipato, parleremo della recita del Santo Rosario e lo faremo guidati da Don Claudio Dolcini, parroco della Cattedrale di Bergamo. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Molti si chiederanno, ma Don Claudio non era il parroco di sotto il monte?
1: Appunto ero. Per 14 anni sono stato il parroco di Papa Giovanni e ora il Vescovo mi ha chiamato a guidare la comunità, la nostra città alta, cioè la comunità in Bergamo Alta e Colli, e quindi dove c'è anche la cattedrale.
0: Allora, Don Claudio, veniamo a noi, parliamo del Rosario. L'origine del Rosario, Don Claudio, non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando, mi corregga se sbaglio, ma era chiamato il Vangelo dei Poveri.
1: Sì, ecco, a me pare che il Rosario sia sempre stata la preghiera dei semplici, no? È un canone che si ripete, una specie di litania, quasi un mantra, no? Non è fatta di troppe parole, poche ma essenziali, giusto perché potessero essere imparate a memoria anche dalle persone più semplici, anche chi non sapeva leggere e scrivere, però può imparare questa dolce cantilena a memoria. Che poi sia Vangelo, come ha detto lei, non c'è dubbio, perché tutta la prima parte è parola del Signore, no? Il Vangelo dell'Annunciazione. Allora per questo possiamo definirla a buon titolo una preghiera evangelica e rosario, e anche preghiera semplice, cioè breve, ripetuta, preghiera dei poveri. E che siano i poveri a pregarla non c'è dubbio, ma non solo perché anche oggi sono i più semplici a pregare questa preghiera, ma perché mi pare di poter dire che è una preghiera povera, che non è, nel senso, non che vale meno delle altre forme di preghiera, povera perché, guardi, è quella che ci esce, guarda caso, nei momenti più difficili, no? La morte di una persona, grave malattia, un forte dolore, una crisi, no? In quei momenti lì non ci escono tante riflessioni, no? Questi pensieri un po' elaborati. Siamo poveri di fronte alla morte, di fronte al lutto, al dolore, alla malattia, no? E allora, come poveri, sappiamo dire soltanto Padre nostro e Ave Maria. Dunque è la preghiera che

0: Don Claudio, da secoli questa preghiera, ripeto, stiamo parlando del Rosario, occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Ecco, lei cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera, diciamo, di altri tempi, mentre oggi è meglio la lettura della Bibbia? Lei cosa risponde?
1: Rispondo che è molto sciocco, no? Mettere in concorrenza i diversi modi di pregare, no? Qualcuno certo dice questo, una preghiera al rosario, insomma. Ma ecco, siccome la preghiera è un dialogo intimo con il Signore, beh, ognuno credo ha il suo modo di rivolgersi al Signore, come ognuno ha il suo alfabeto, un suo linguaggio per parlare con gli altri, quindi anche con Dio, no? C'è chi preferisce il silenzio, chi l'adorazione davanti all'Eucaristia, chi appunto la mediazione della pagina della Sacra Scrittura e chi il rosario, e anche chi una volta usa una forma, chi in un altro momento della vita o della giornata ne usa un'altra, secondo magari il proprio stato d'animo, no? Della modalità in quel momento di sentire, no? Di incontrare il Signore. Non c'è un modo migliore di un altro, no? Esiste un modo di pregare che è più conforme a una persona piuttosto che a un'altra. Sarebbe sciocco che alla mia mamma, che ha 94 anni, faccio imparare la lezio divina quando non l'ha mai fatta, quando invece lei trova gusto e un nutrimento per la sua vita spirituale la forma del rosario, no? Poi chi accusa di essere il rosario una preghiera infantile, addirittura meccanica, allora diciamo, prendiamocela con i canoni di Tesei o con certi salmi, no? Pensiamo al Salmo 135 che ci fa ripetere all'infinito eterna la sua misericordia. Allora diciamo che la parola di Dio dei salmi è una preghiera infantile. Certo, ecco, c'è da dire anche questo, Orazio. A volte un certo modo di pregare rosario, certe recite che assomigliano quasi a una fuga di Bach, no? Talmente la velocità della risposta all'Ave Maria, ecco, non fa pensare a una bella preghiera. Il rosario invece, io mi ricordo una bellissima meditazione di Papa Benedetto a Pompei, dove diceva il rosario è una preghiera meditativa, non un compito da assolvere, un suo andamento lento, ripetitivo, no? Favoriscono la meditazione, l'alternarsi della parola e del silenzio come le note di una musica, no? Permettono in questo senso di accordare il cuore allo spirito e al pensiero di Dio. Poi quando dico anche alla mia gente pregate il rosario, dico sempre: ma voi non dovete pensare alle parole, cioè non è che quando io dico ti amo una persona mi scrivo, che so io, un pensiero, poi vado alla mia fidanzata e sulle mura di Bergamo guardando il panorama e le recito un poema, ma ripeto sempre quelle stesse parole. Io dico ti amo, ti voglio bene, i tuoi occhi sono bellissimi, no? Ma quelle stesse parole, no? Dette col cuore, poi guardando negli occhi

E quindi quando prego Rosario, voi ripetete queste parole che sono una lode alla Madonna e al Signore. Pensate alla Madonna, immaginate la Madonna e Gesù che ci sta guardando, no? E che godono dell'affetto che passa in queste parole che noi ripetiamo, no? È una forma orientale in cui non ci concentriamo troppo sulle parole, come facciamo occidentali che a volte sbrodoliamo delle parole e a volte non sappiamo neanche cosa stiamo dicendo, ma è concentrato più sul pensiero e sull'affetto. E quindi direi che davvero la preghiera rosaria è una preghiera per persone, per cristiani adulti.

0: Papa Luciani, Don Claudio, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: Appunto, cioè è impossibile pensare, ma la Madonna ci è stata regalata dal Signore, cioè non abbiamo inventata la Chiesa, quindi la devozione a Maria diciamo che è contestuale alla devozione, all'affetto e alla fede per il Signore, no? Io penso che, non penso, se guardo la storia della Chiesa, il rosario insieme alla venerazione per la Beata Vergine Maria ha costruito intere generazioni di santi del popolo di Dio, no? Ha raccolto uomini e donne di paesi, città, no? Costruendo un legame di comunione. Io, fra i ricordi più belli della mia infanzia, sono le sere del mese di maggio, quando pregavo il rosario nelle diverse contrade, le piccole processioni con i flambeau, i pellegrinaggi, le gite ai santuari mariani, quando la gente si reca, citando un santuario famoso a Lourdes, che cosa ricorda se non il momento bello della processione con i flambeau, dove ci si sente tutti quanti chiesa, dove ci si sente uniti da questa devozione, no? Ecco, quanti santi si sono formati con rosario, e io parlo per la mia esperienza anche quante vocazioni si sono salvate con la preghiera del rosario e con la devozione alla Madonna, no? Io anch'io appunto devo dire quante volte in momenti difficili il rosario è stata l'unica preghiera che riuscivo a pronunciare, perché a volte non riuscivo a stare sopra una parola, una pagina della scrittura o davanti all'Eucaristia, ma il rosario mi aiutava e mi dava sollievo per poi trovare anche altre forme, no? Quando pregato bene si sente una forte comunione spirituale tra chi prega, no? A me pare che il rosario ha questa forza potente, è una preghiera che ancora raccoglie tanta gente. Guarda, io sono stato appunto 14 anni rettore di un santuario non mariano, ma la preghiera rosario è una costante anche sotto il monte. Ma se io guardo in Italia anche soltanto i santuari mariani, sono un punto di incontro di tanta gente che magari poi purtroppo magari nella parrocchia non va, però nel santuario, attorno alla figura di Maria, pregando il rosario con altra gente, quello ci va. Io quindi credo che in questo senso davvero la Madonna è quasi l'ottavo sacramento che ci ha dato il Signore.
0: Claudio, allora io la saluto, come al solito le chiedo una preghiera per i nostri malati, per i nostri anziani e per quanti vivono nella sofferenza. Grazie e buona giornata, grazie
1: a voi, grazie a lei.

Termina qui la puntata odierna di Buongiorno Radio. Grazie ancora a Don Claudio Dolcini, parroco della Cattedrale di Bergamo, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

Celebramus missam de memoria Beate Maria Virginis a Rosario, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece charistica tertia.

0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem cognovimus, beata wird Maria Virgine intercedente per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum. Caput primum. Thema: Erant perseverantes in oratione cum Maria Matre Jesu. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo il suo nome. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 7 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli del nostro giornale: non si ferma la rivolta degli studenti in Francia, licei ancora chiusi, Macron convoca il governo dall'Eliseo, Trump dai social, colpa di un'immigrazione incontrollata. Israele commemora oggi il terzo anniversario della strage del 7 ottobre e alza lo stato di allerta, il ministro della difesa Katz pronti a qualsiasi scenario. Papa Leone d'Assisi dal 25 al 27 ottobre per l'annuale appuntamento Pace Disarmata e Disarmante, ieri la presentazione dell'evento. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Nuova giornata di proteste, quella di ieri in Francia, dove sono scese in piazza 256.000 persone tra studenti, genitori e insegnanti solidali con le proteste della generazione Z per una scuola migliore. 56.000 i manifestanti a Parigi, tra cui si sono infiltrati gruppi di Black Bloc che hanno provocato scontri con la polizia. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Chiedono il miglioramento degli edifici scolastici, soprattutto nei quartieri popolari, la sostituzione dei professori assenti e dicono no alle classi pollaio. Queste le richieste della generazione Z, quella dei liceali che dal 17 settembre ad oggi quasi ininterrottamente sono scesi in piazza nelle principali città della Francia, oltre 250.000 solo ieri, di cui 50.000 a Parigi. Tra loro anche genitori e insegnanti, ma si sono infiltrati manifestanti estremisti che hanno causato atti di vandalismo e scontri con la polizia nella capitale, a Lione e a Strasburgo. 488 gli arresti solo nella giornata di ieri. Il ministro dell'interno Le Cornu finalmente è intervenuto invitando gli studenti a tornare in classe e promettendo una sospensione delle lezioni nel fine settimana per dar voce ai ragazzi, ma anche condannando le azioni dei violenti e invocando la responsabilità personale anche per i minori. Il presidente francese Macron ieri ha convocato il governo all'Eliseo per fare il punto sulla situazione. Le proteste arrivano in un momento già difficile politicamente per la Francia e finora hanno causato 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. Dall'altra parte dell'oceano, il presidente Trump dai social ha attribuito la colpa di quanto sta avvenendo all'Islam e a un'immigrazione fuori controllo.
1: Ultimo pagina: Israele commemora oggi 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, in cui circa 1200 persone furono uccise e 251 rapite. La più grande strage avvenuta in Israele dalla fondazione dello Stato nel 1948. E per la ricorrenza aumenta lo stato di allerta dell'esercito, che teme nuove azioni del gruppo islamico. Marco Guerra.
3: Le cerimonie sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora in cui ebbe inizio l'attacco che vide 6.000 miliziani di Hamas e di altre formazioni terroristiche palestinesi entrare nel sud di Israele, rompendo i reticolati o superandoli con alianti, e poi prendere d'assalto centri abitati, kibbutz e il festival musicale Nova. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi più emblematici della strage, ma cerimonie ed eventi commemorativi si svolgeranno per tutta la giornata in tutto il paese. Questo è il primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa. Dei 251 totali, solo 168 vivi. Il ministro della difesa israeliano Katz ieri ha detto di aver ordinato alle forze armate di aumentare il proprio stato di allerta ed essere pronta ad affrontare qualsiasi possibile scenario a Gaza. E nella striscia di Gaza la popolazione continua a convivere con le conseguenze della guerra succeduta all'azione del 7 ottobre. 70.000 le vittime palestinesi. Il 90% della popolazione resta ancora sfollata, ma sull'anniversario di quest'anno incombono anche le elezioni politiche in programma in Israele per il 27 ottobre, un appuntamento a cui la società israeliana arriva divisa e segnata da 3 anni di conflitto.
1: E in vista delle elezioni in Israele, da quel 7 ottobre, cosa segna oggi la società israeliana? Il nostro Marco Guerra lo ha chiesto ad Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Santa.
4: L'attentato di Hamas è stato il fatto più grave della storia di Israele, che ha segnato una ferita all'interno della società israeliana difficilmente rimarginabile. Ha significato fondamentalmente una cosa: che gli ebrei non erano più sicuri a casa loro. Senza capire questo fatto non riusciamo a capire come poi la società israeliana ha vissuto questi 3 anni, a capire che cosa sta accadendo oggi, la polarizzazione della società, gli scontri e anche l'acceso dibattito elettorale che sta

0: Combattimenti dopo settimane di avanzate del gruppo islamico lungo la costa yemenita del Mar Rosso e di una controffensiva governativa appoggiata dall'Arabia Saudita che ha riconquistato aree intorno allo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Ennesimo massiccio attacco russo nella notte su Kiev con missili e droni. Il bilancio parla di almeno 2 morti, lo comunica l'amministrazione militare ucraina locale. E non si placa la violenza neppure in Sudan, nel sud Kordofan. Fanno un attacco aereo contro 2 camion del Programma Alimentare Mondiale ONU, ha ucciso un autista e danneggiato le forniture alimentari. In un secondo scontro è rimasto ucciso un bambino e sono stati feriti altri 12 civili. Ad annunciare l'ennesima strage in Sudan le Nazioni Unite. L'esercito sudanese combatte dall'aprile 2023 contro le forze di supporto rapido. Noi ci spostiamo in Vaticano. Il Papa parteciperà alla chiusura dell'incontro internazionale pace disarmata e disarmante in programma ad Assisi dal 25 al 27 ottobre prossimi. L'evento è promosso dalla comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. Al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
1: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse, cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
2: Questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova?
1: Trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi.
0: Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali per la sua esecuzione in Tennessee, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati, che aggiungono che la Pike resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni per l'effrebbo di pentobarbital che avrebbe dovuto ucciderla. Veniamo alla cultura, esercizi di empatia, macchine spirituali e la mostra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, commissionata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Visitabile fino al 20 novembre, il percorso espositivo è parte del progetto ArtCat, triennale d'arte contemporanea delle Università Cattoliche. Eugenio Murrali.
3: Educare è un atto d'amore, una responsabilità verso il mondo. Nell'era dell'intelligenza artificiale e del dibattito intorno alla salvaguardia dell'umano, la mostra Esercizi di empatia, macchine spirituali, come afferma il cardinale José Tolentino de Mendoza, invita a sperimentare come l'arte possa restituirci lo spazio dell'interiorità proprio nel tempo delle macchine. Ogni opera d'arte, afferma, è insieme una cosa fisica, visibile, tangibile e il veicolo di un'intenzione, di una ferita, di un'interiorità che la supera. Nell'Ateneo milanese, nell'allestimento curato da Nuno Crespo insieme a Elena Di Raddo e Alessandra Squizzato, sono esposte 14 opere degli artisti contemporanei Rodrigo Cass, Rui Chaffes, Orla Berry e Gianmaria Tosatti. Creazioni che dialogano con gli ambienti, dando vita a una riflessione in piena sintonia con la Magnifica Humanitas di Leone XIV. Guardando le opere esposte, ha detto la rettrice Elena Beccalli, ci facciamo ispirare per rendere concreto il nostro impegno a generare comunità attorno alla verità.
0: Il nostro giornale si chiude qui. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Tra poco il microfono a Radio Vaticana con voi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
4: Alexa, metti Radio Vaticana.
5: Grazie a te per la richiesta.
6: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
7: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore

0: invece al nord-ovest con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Otto e undici, amici e ascoltatori, questa è ancora la Radio Vaticana, che modula anche a livello nazionale in DAB, la radio digitale. Ci potete ascoltare dalle Alpi alla Sicilia. Con me Luca Collodi, buongiorno. Stefania Ferretti, buongiorno, questa mattina.
2: Buongiorno, buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti voi in ascolto.
1: Una giornata intensa che naturalmente oggi ricordiamo culminerà con l'udienza del Papa in piazza San Pietro. Sono previsti 30.000 fedeli. Noi alle 9.30 daremo la linea ai nostri colleghi Orazio Coclite e anche Eugenio Buonanata per l'attesa e seguire poi l'udienza del Papa. Stefania.
2: Sì, salutiamo da subito i nostri ascoltatori che già ci stanno scrivendo, in particolare Filomena, che dice: ogni giorno abbiamo bisogno di un amico speciale e voi lo siete, grazie anche voi, tutti voi all'ascolto. Continuate a scriverci, a mandarci i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, anche vocali.
1: Ricordiamo il numero, Stefania, 335 12 43 722 per parlare con noi. Tra l'altro tra poco commenteremo i giornali di oggi, i siti nazionali ma soprattutto i siti internazionali, quindi chi vuole dire la propria, 335 12 43 722. Stefania.
2: Beh, io inizierei come sempre con un po' di musica, buona musica quando si nominano i Beatles. Questo è un brano che ci porta indietro di molti anni, era il 1963 per All My Loving.

0: una vera canzone d'amore, perché dice: chiudi gli occhi, ti bacio e domani già mi mancherai. Beh, insomma, che si può dire di più qua da persona amata?
1: I Beatles riescono a parlare in musica in modo veramente bello. Io saluto anche Gabriele, non l'abbiamo salutato se non ricordo male, Gabriele Di Domenico in collaborazione tecnica questa mattina alla console, al mixer come si diceva un tempo, Gabriele, per mandarci in onda. E però è il santo del giorno, è il momento di fare gli auguri.
0: Sì, è il momento di fare gli auguri a chi oggi, a chi oggi ricorda il proprio onomastico.
2: Oggi, 7 ottobre, nella giornata dedicata alla memoria di Maria, beata Vergine del Rosario, si ricorda San Marco Papa. Marco è papa per pochi mesi, nell'anno 336. Riesce però a edificare una basilica in onore di Marco Evangelista, suo omonimo. Oggi è chiesa di San Marco. A lui si deve anche il più antico calendario civile della Chiesa romana, con la nascita di Cristo per la prima volta fissata al 25 dicembre. In questa data si ricordano inoltre i santi Sergio e Bacco Martiri.
0: E allora auguri a quei Marco che festeggiano oggi, perché ce ne sono altri che festeggiano il 25 aprile, come il nostro Marco Guerra che tra poco sarà con noi.
1: Allora, Stefania, ci sono messaggi, vogliamo rispondere a Grazia che ci dice: è possibile visitare la Cappella della Radio Vaticana? Certo, è possibile, basta magari con una telefonata diciamo anticipare la richiesta per capire il giorno più adatto. E poi dobbiamo salutare Pietro che ci ascolta, immagino, dal taxi. Pietro, il nostro tassista diciamo preferito, potremmo dire questo. Un saluto naturalmente a Pietro che ci ascolta, però ci sono anche oggi tanti avvenimenti. Stefania, vuoi iniziare? Naturalmente l'udienza generale.
0: Sì, l'udienza generale alle 10 in Piazza San Pietro. 30.000 fedeli sono attesi. Vediamo una Piazza San Pietro già che comincia a riempirsi.
1: Sì, c'è un bel contrasto tra il sole e le nuvole. Vediamo in bassa frequenza, ci arrivano le immagini da Piazza San Pietro grazie al centro televisivo Vaticano Vatican Media. Ed è un bella, sono bei colori, francamente.
0: Sì, belli, un po' in ombra, un po' alla luce del sole. Cioè, comunque non piove.
1: Descrivere in radio dei colori così non è facile.
0: Non è facile.
1: Veramente bello.
0: Mentre alle 16 nell'aula Paolo VI ci sarà un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali del mondo in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia.
1: Guardiamo alla geopolitica, perché in Croazia, a Spalato, oggi è previsto il vertice dell'Unione Europea sui paesi del Mediterraneo. A Francoforte, Stefania, c'è la fiera del libro tradizionale in questo periodo con la libreria editrice Vaticana che è presente all'appuntamento. E ci saranno diversi libri, editori internazionali, sarà presentato il diario personale di Papa Francesco, è un libro del cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, è un po' un inedito, così almeno viene presentato, lo vedremo quello che verrà detto su questo libro a Francoforte. Il libro sarà pubblicato il 24 novembre prossimo.
0: Oggi è naturalmente il terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, era il 7 ottobre del 2023, con un bilancio, ricordiamo, di circa 1200 morti e 250 persone rapite. La risposta aerea missilistica israeliana contro Gaza è avvenuta nella stessa giornata. L'8 ottobre Israele ha dichiarato formalmente lo stato di guerra. L'invasione via terra su larga scala all'interno della striscia di Gaza è iniziata la sera del 27 ottobre 2023.
1: Ne parleremo tra poco in rassegna stampa. Prima del brano ci sono ancora saluti. Buongiorno a Stefania. E c'è Filomena che ci dice che in Puglia invece c'è uno splendido sole, un meraviglioso cielo azzurro. E ancora buona udienza, l'abbiamo già ricordato. Ci sono altri messaggi che stanno arrivando, ma siamo pronti per ascoltare un altro brano.
0: Beh,
1: Stefania.
0: Sì, andiamo con un artista che so a te piacere moltissimo, vero? Franco Battiato con Bandiera Bianca.
1: Assolutamente, bellissimo brano.

0: 9:24, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, bandiera bianca, il grande Franco Battiato, Stefania. Questa è una canzone di protesta, una canzone che protesta contro la resa culturale, l'abbandono della lotta all'avanzare dell'omologazione. C'è anche una forte critica alla televisione, il testo ironizza, lo abbiamo sentito su alcuni programmi televisivi che talvolta sono anche un po' demenziali, lo dobbiamo dire. Ironizza anche sul modo con cui viene oggi condotta la politica, ma soprattutto sull'uso dei giornali, della radio e della televisione come strumenti di manipolazione di massa.
1: E questo veniva scritto 45 anni fa, no, ricordiamolo, sono passati 45 anni, era il 1981, e forse, cioè, l'arte, la grande arte riesce anche a prevedere, no, quello che avverrà. E allora?
0: Allora, io direi di iniziare, se dalla regia sono d'accordo, con Gabriele Di Domenico, la nostra rassegna stampa di oggi, di mercoledì 7 di ottobre. Sono tante, Stefania, le notizie che troviamo sui giornali, ma noi come tradizione iniziamo sia dall'Osservatore Romano e poi vedremo anche Avvenire. Allora, l'Osservatore Romano ci porta nel continente africano e l'apertura è il prezzo umano della tecnologia. A proposito di Battiato, sì, torna indirettamente ma anche direttamente forse quanto sta succedendo nel Nord Kivu. La notizia ce la dà l'Osservatore Romano. Oro e coltan saccheggiati nel Nord Kivu alimentano un traffico miliardario per i paesi ricchi e una strage silenziosa dei minatori congolesi. Cioè, in sostanza, l'Osservatore Romano ci dice che molti minatori, vengono chiamati artigianali, muoiono o sono sfruttati, secondo i racconti dei familiari e dei testimoni oculari, per diciamo materie prime che servono ai paesi ricchi. Ed ecco il titolo: il prezzo umano della tecnologia. Questo è l'Osservatore Romano di oggi. Andiamo a prendere invece Avvenire, perché con Avvenire andiamo sul tema di oggi. Allora, vi ricordo, amici ascoltatori, che i temi principali di oggi sono il tema della pace, la ricorrenza del 7 ottobre, quanto sta avvenendo in Francia, il tema della casa, che è un tema che viene affrontato in sede di Unione Europea e ci sono delle reazioni e delle critiche all'interno degli stati dell'Unione Europea, e poi si parla anche dei metodi della politica di oggi e di sport con Malagò, che viene rieletto commissario del CONI. Ma andiamo per ordine. Saluto Marco Guerra che ci ha raggiunto in studio. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Stefania, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, il tema del 7 aprile lo andiamo a prendere su Avvenire. Ferita ancora aperta. Che cos'è il 7 aprile? Siamo a 3 anni da quando Israele è stato attaccato, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire, ci dice Avvenire. E c'è su questo tema, quindi, una ferita ancora aperta per Israele. Andiamo a vedere questo tema come viene affrontato sul Fatto Quotidiano. Sono giornali che andiamo a prendere qui nella nostra mazzetta in redazione. 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, e Bibi è il attuale premier israeliano. Così a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano. Cronaca di un massacro annunciato, un attacco di Hamas su vasta scala da Gaza, è uno scenario completamente fantasioso, secondo quello che scrive il Fatto Quotidiano. E c'è un'intervista a Gedeon Levy, che è uno scrittore ed editorialista del giornale Eretz in Israele, che dice: se la destra vincerà le elezioni in Israele, addio democrazia, e non potrò più fare un'intervista così come sul Fatto Quotidiano. Credo che fosse rieletto, e cioè Netanyahu, cercherà un accordo per far sì che i processi vengano cancellati e tutti saranno contenti di farlo. Finora l'ostacolo è stato il non essere pronto, anzi il suo rifiuto di lasciare la vita pubblica, ma ripeto, se non venisse rieletto nelle prossime elezioni in Israele, penso vorrà trovare un accordo. A quel punto i suoi processi verranno cancellati, anche perché la loro conclusione è ancora lontana. Tutti in Israele vogliono mettere un punto fermo. Se però perdesse, ma volesse ancora correre per un altro mandato, allora i processi non cadrebbero così. Sul Fatto Quotidiano, quanto pensa questo scrittore ed editorialista Levi, siamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Se ne occupa anche Il Giornale di questa ricorrenza del 7 ottobre. La piazza, e andiamo, scusate, questo è un altro titolo, andiamo a prenderlo
1: sul foglio.
0: C'è il Giornale, un altro titolo, eccolo qua, Il Foglio, che addirittura fa una precopertina: la nuova normalità della caccia all'ebreo. Questo è una sorta di copertina che poi racchiude il giornale vero e proprio, e il tema, il titolo che fa è lo sdoganamento della caccia all'ebreo. Prima i pianti, poi la normalizzazione, la rimozione e lo sdoganamento. Il 7 ottobre, secondo Il Foglio, ci ricorda cosa vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla nuova intifada globale che trasforma l'essere ebrei in una colpa mortale. Ecco, tre giornali, tre tagli, Marco, completamente diversi su una data, certamente che resta una ferita per la popolazione israeliana.
2: Sì, tre giornali che mettono in risalto varie questioni che sono succedute al 7 ottobre, soprattutto il tema degli avvertimenti. Il Foglio ha messo in risalto che sarebbero arrivati, non c'è la sicurezza, ma le voci, le indiscrezioni sono tante. Più di un'autorità, più di una voce autorevole ha riferito che avrebbe segnalato al governo israeliano e a Bibi Netanyahu in persona l'imminenza di un enorme attacco. Mi fermerei giusto pochissimi secondi per ricordare cosa è stato. Alle 6:29 del 7 ottobre 6.000 miliziani di Hamas e di altre formazioni terroristiche palestinesi ruppero reticolati, entrarono con alianti, assaltarono centri abitati, kibbutz e il Nova Festival, massacrando casa per casa famiglie, minori, bambini. E un'operazione così massiccia, così organizzata, molti analisti e molti esperti dicono che era impossibile da non lasciare segnali, da non mandare segnali a sistemi di intelligence così sofisticati come quelli israeliani. Quindi c'è una polemica interna anche nella società, nell'opinione pubblica israeliana, su come non sia stato possibile prevedere questo attacco. Mentre Il Foglio puntava i riflettori su quello che è accaduto dopo la reazione israeliana con l'operazione Spade di Ferro, ovvero il massiccio attacco a Gaza, i bombardamenti a tappeto che hanno prodotto decine di migliaia di morti e che hanno portato parte dell'opinione pubblica mondiale a schierarsi contro Israele e a identificare qualsiasi ebreo in giro per il mondo come un responsabile delle azioni di Netanyahu. E ci sono stati in effetti tantissimi attacchi antisemiti in tutto il mondo. Quindi è veramente, il 7 ottobre segna uno spartiacque, perché nel mondo ha diviso le opinioni pubbliche, ha creato sentimenti di rabbia, di rancore e di ulteriore divisione.
0: Tutto questo è successo 3 anni fa, lo ricordiamo, ma torniamo su Avvenire, che tra l'altro fa un titolo che secondo me rispecchia molto la situazione di oggi: ferita ancora aperta per quanto riguarda il 7 ottobre. Ma questo tema del 7 ottobre, amici ascoltatori, ci riporta, Marco e Stefania, al tema della pace. E ieri, qui nella sede della Radio Vaticana e dell'Osservatore Romano del Dicastero per la Comunicazione, con Sant'Egidio si è presentata una iniziativa. E allora andiamo a prenderla dall'Avvenire, pagina 6. Il 27 ottobre, nella stessa data dell'evento con Papa Wojtyła, ma 40 anni dopo, Papa Leone sarà di nuovo ad Assisi, 27 ottobre prossimo, circondato dai responsabili delle altre fedi e confessioni cristiane per rilanciare l'appello ad essere costruttori di pace. L'occasione è l'incontro internazionale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Il titolo è Con Sant'Egidio, Leone XIV ad Assisi, sui passi di pace di Giovanni Paolo II. Andiamo a dare uno sguardo veloce a pagina 6 su questo tema, su Avvenire, perché il tema è certamente importante e richiama quanto detto più volte dai papi sulla pace. Ecco, siamo a pagina 6 di Avvenire. Leone XIV torna ad Assisi per rilanciare la profezia di pace di Giovanni Paolo II. A 40 anni dallo storico incontro del 1986 voluto da Papa Wojtyła, le chiese e le religioni del mondo tornano nella città di San Francesco per l'evento Pace disarmata e disarmante organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Stefania.
1: Sì, vogliamo ricordare le parole di San Giovanni Paolo II proprio in quel 27 ottobre del 1986. Disse: la pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti, agli strateghi. Quindi, come dire, ha coinvolto tutti nella costruzione della pace. Questo avveniva appunto 40 anni fa, esattamente 40 anni dopo Papa Leone sarà ad Assisi.
0: E allora andiamo avanti, Marco, perché l'altro tema che troviamo oggi, amici ascoltatori, sui giornali riguarda quello che sta avvenendo in Francia. E restiamo su Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana. L'escalation delle piazze francesi, la protesta, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti, e Trump accusa è colpa dell'Islam. Scrive Avvenire: non si placano le rivolte degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 di persone in piazza in una giornata ieri segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì, e Trump attacca colpa dell'Islam. Così Avvenire. Andiamo a vedere anche quello che scrive il giornale al riguardo. E anzi, il giornale lo lasciamo dopo. Andiamo a vedere il Messaggero, perché il Messaggero presenta un articolo e anche un editoriale al riguardo. Ecco qua il Messaggero: Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, un paese fragile nella spirale del deficit economico. C'è una foto in prima che richiama poi la pagina 7 del Messaggero: gli errori di Parigi e il rischio populismo. Non siamo di fronte a un nuovo maggio del 68 che, pur con le sue contraddizioni, aveva una carica politica. Qui pesano l'impotenza dei partiti e la lotta per l'Eliseo. Un debole Macron, scrive ancora il Messaggero a pagina 7, e un altrettanto impalpabile primo ministro, mentre la sinistra francese incita i rivoltosi. E qui si fa riferimento a France Insoumise, che in qualche modo, secondo i giornali, alimenta il caos in Francia, dove anche ieri, anche il Messaggero ce lo dice, lo abbiamo già visto da Avvenire, ci sono scontri e cariche. E il convitato di pietra, questo è lo scenario che fa il Messaggero, è la destra di Le Pen, pronta a riscuotere i dividendi politici di queste violenze nelle prossime elezioni. Sulla Francia, Marco, andiamo a vedere anche un altro giornale, Il Fatto Quotidiano, che apre proprio con una foto, grande foto notizia centrale: non si arrendono, ed è il riferimento ai giovani francesi nelle piazze. E c'è anche un dato: 500 nuovi arresti solo nella giornata di ieri da parte della gendarmeria francese, 250 feriti, mentre Macron va a diciamo sperimentare un nuovo missile in Bretagna. Si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e contro il riarmo. E ci sono anche, per esempio, torniamo sul giornale, che avanza l'ipotesi che queste proteste, il rischio secondo il giornale è che queste proteste si possano allargare all'Italia e anche ad altri paesi europei.
2: Luca, in Francia si sta verificando quella che si suol chiamare una tempesta perfetta, perché la protesta studentesca che nasce per contestare classi pollaio, fondi ridotti per l'istruzione, un metodo di selezione per le università che punterebbe troppo sulla meritocrazia, svantaggerebbe le classi meno abbienti, c'è tutta una questione anche sulla continuità di insegnamento di alcuni professori che vengono continuamente spostati, quindi anche rivendicazioni legittime, ma tutto questo si salda con un malcontento per il caro vita che sta attanagliando anche la Francia, che ha visto massicce proteste dei sindacati. Il 17 ottobre tornerà una manifestazione, una mobilitazione nazionale di tutti i sindacati dei lavoratori. A questo si saldano le elezioni che si terranno presidenziali in primavera, a maggio, quindi c'è una maggioranza, quella di Macron, molto fragile, un deficit pubblico che è il più alto in assoluto d'Europa a livello percentuale, secondo solo a quello d'Italia e Grecia, ma come complessivo di milioni di euro è il più alto d'Europa. Quindi Macron è stato costretto a fare una manovra cosiddetta lacrime e sangue. Quindi si saldano tutti questi fattori di malcontento, in più vengono strumentalizzate da alcune forze politiche. Si parla di France Insoumise di Mélenchon, che comunque è molto forte nelle periferie e nelle banlieue, e quindi si è subito schierata a fianco degli studenti. Diciamo una situazione tra virgolette incendiaria, speriamo di no, però fatto sta che ci sono stati centinaia di feriti, assalti anche alle scuole, presidi, feriti, migliaia di arresti, e ripeto, tutto questo si salda con una situazione sociale molto incandescente, dovuta soprattutto al caro vita, al caro carburante.
1: E come se non bastasse, possiamo dire che si è aggiunta anche le polemiche innescate dall'intervento di Trump, no? Che ha accusato,
2: sicuramente,
1: forse questo spiega anche il titolo del giornale,
2: ha accusato
1: l'Islam, l'immigrazione, gli immigrati di fomentare questa rivolta.
2: Sicuramente il presidente americano voleva fare riferimento a quella parte delle banlieue abitate soprattutto da immigrati di seconda e terza generazione, che sono tra i principali animatori delle proteste, quindi l'ha messa da un punto di vista etnico e non sociale, quindi anche quella è una strumentalizzazione.
0: Tra l'altro andiamo anche nella vicina Spagna, perché in Europa diciamo è partita dalla Spagna e poi alla Francia, sono i due paesi dove maggiormente il dibattito sociale all'interno è molto vivo, anche con scontri. Perché cosa è successo? In Spagna c'è l'amnistia per il leader indipendentista, quindi torna l'esule catalano. Qui si parla, vi ricordate amici ascoltatori, che i deputati del Parlamento catalano avevano votato anni fa l'indipendenza da Madrid, e poi questo portò all'arresto anche del leader indipendentista. Ebbene, che cosa è successo? La magistratura spagnola ha amnistiato il leader indipendentista, che può tornare in Spagna proprio alla vigilia del voto, e il Corriere della Sera a pagina 9: il ritorno dell'esule catalano infiamma e divide la Spagna a un mese e mezzo dal voto, anche perché ricordiamo che il governo spagnolo è caduto sui temi della casa.
2: Sì, noi faremo un'intervista fra breve proprio sulla questione della politica della casa a livello europeo, quindi approfondiremo anche questo argomento. È un tema molto complesso, perché anche lì la crisi politica spagnola in realtà va avanti da Ceuta, sono diversi anni che non si riesce a votare una legge di bilancio, però il tema della casa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel governo Sanchez. C'è un problema di affitti in Spagna, ma in molti paesi europei, che è stato acuito dalla questione degli affitti brevi. Chi vive nelle grandi città adesso sono diventate un cosiddetto Luna Park per turisti, quindi molti proprietari preferiscono mettere casa nei famosi B&B, negli affitti a giornate. C'è quindi una diminuzione delle case sul mercato. Sanchez ha risposto con un blocco degli sfratti per non so quanti anni, per il rinnovo automatico dei contratti contratti di affitto, diciamo che anche queste misure erano molto divisive, perché anche per i piccoli proprietari non avere la sicurezza di tornare in possesso della casa diventa problematico. Infatti fu la stessa maggioranza di Sanchez, una parte piccola, ha fatto saltare questo voto.
0: C'è
2: un tema molto complesso.
0: È il tema, Marco, della proprietà privata, su cui sta intervenendo anche l'Unione Europea, ma quello che stai dicendo lo ritroviamo sulla Repubblica, addirittura in prima pagina, poi andremo a pagina 10, e fa il caso italiano. Milano, città dalla casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio.
2: Questo sta avvenendo in tutti i grandi centri urbani, Milano, Roma, Firenze, soprattutto quelli turistici, dove i centri storici sono sempre più cari e le famiglie sono costrette a emigrare in periferia. Quindi è un tema reale, ma d'altro canto il libero mercato prevede che tu non puoi obbligare nemmeno una persona a fissare un canone. Per esempio in Italia c'è la cedolare secca, che fa un grosso sconto qualora tu l'affitti a equo canone. Ci sono delle soluzioni, ma ovviamente non si può obbligare un proprietario a fare un tipo di contratto.
0: Questo tema è un tema che viene dibattuto a Strasburgo, pagina 10 di Repubblica. Popolari e destra contro l'Unione Europea, a Bruxelles in bilico la stretta sugli affitti brevi. Ecco quanto stavi dicendo. Che cosa sta succedendo? Popolari e destra in Europa accusano di calpestare la proprietà privata l'Unione. La sinistra accusa i popolari e la destra di difendere gli speculatori. Ecco, questo è il dibattito a Strasburgo e a Bruxelles. Persino dai popolari, scrive la Repubblica, di solito schierati con la Commissione Europea, arriva la richiesta di rivedere profondamente il testo. Alla plenaria di Strasburgo c'è un atto che riguarda la casa, l'Acta House, che riceve più critiche che consensi. Il commissario per le politiche abitative europeo cerca di parare i colpi, scrive la Repubblica, spiegando che il regolamento non obbliga le amministrazioni locali e statali a imporre limitazioni sugli affitti brevi, ma fornisce uno strumento legislativo a quei sindaci che nelle zone a maggiore pressione abitativa popolare vogliono introdurre misure per fare in modo che un maggior numero di alloggi venga messo a disposizione di lavoratori e famiglie. E l'Unione Europea dice che gli affitti brevi, le seconde case e gli immobili sfitti non sono la causa principale della crisi abitativa in tutta Europa, e assicura che Bruxelles metterà a punto altri interventi per contrastare la speculazione, sostenere i più vulnerabili e ridurre la burocrazia. Ma secondo Repubblica, dal dibattito in plenaria, le chance di questo regolamento già assegnato al Parlamento Europeo sembrano davvero poche per essere approvato, perché popolari e destra sono contro questo regolamento.
2: Luca, se posso permettermi brevemente, il problema è anche, infatti anticipiamo un po' i temi di quell'intervista che faremo, il fatto che non ci sono soldi. Cioè, quel regolamento va benissimo per regolamentare questo far west degli affitti brevi, ma non c'è un piano casa che mette i soldi. Ricordiamo che nel dopoguerra l'Italia ha avuto il piano Fanfani, l'Ina Casa, le case dei ferrovieri, l'Ena Sarco, le case delle poste. Cioè, abbiamo avuto un piano che ha dato una casa a qualsiasi famiglia, anche a chi non poteva permetterla. Quindi non basta regolamentare gli affitti brevi se poi non c'è un piano casa per dare un alloggio al ceto medio-basso.
0: E allora chiudiamo, Stefania, non so se vuoi su questo tema della casa. Anche Roma certamente,
1: anche Roma,
0: non è,
1: sì.
0: è molto simile a Roma.
1: Anche Roma è ormai quasi tutte, io lo vediamo anche nelle nostre case, nei nostri edifici, gran parte degli appartamenti diventano B&B, insomma.
2: Target di B&B ovunque.
0: E questo anche un ascoltatore, Danilo, ci dice questo, sì. Cioè limitare i B&B nei centri storici. Questo è un tema che...
2: Sì, però per esempio c'è il cane che si morde la coda, fanno vedere alcuni, notano alcuni esperti, perché dicono se tu non dai la certezza dello sfratto, se non dai la certezza al proprietario di tornare in proprietà di quella casa, lui non la mette proprio sul mercato. Quindi dovrebbe esserci una certezza del diritto da una parte e dall'altra regolamentare sicuramente quel far west, così il proprietario...
1: Però regolamentare anche lo sfratto.
2: Certo,
1: perché
2: certamente.
1: Tutto è nato in Spagna, ricordiamo, dal fatto che una signora di 87 anni che viveva da 70 anni in una casa è stata sfrattata, oppure doveva pagare un affitto triplicato del 300%, cosa ovviamente per lei impossibile,
2: il problema
1: una
2: dei
1: donna
2: fondi
1: disabile
2: immobiliari.
1: Insomma.
0: c'è tutto il tema anche della politica, e questo è l'ultimo tema che noi, amici ascoltatori, in questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 ottobre, andiamo ad affrontare, perché c'è un bel editoriale sul Corriere della Sera a firma di Sabino Cassese, firma nota nel panorama culturale e di cultura politica europeo. Il titolo è del Corriere della Sera, editoriale, come detto, di Cassese, La politica orfana del metodo, e credo che questo editoriale fotografi molto bene tutti i problemi di cui stiamo parlando. Una politica sempre più loquace, sempre meno capace di ascoltare. Parla ogni giorno, commenta tutto, promette molto. Ogni avvenimento produce una dichiarazione, ogni disagio un bonus, ogni protesta una misura, ogni sondaggio un nuovo messaggio. Ma proprio questa continua occupazione del presente, scrive il Corriere della Sera, rischia di far perdere di vista i problemi profondi dell'Italia e dell'Europa. Il paradosso è che quei problemi non sono nascosti, basta ascoltare le voci di chi lo Stato, le imprese, le infrastrutture e il lavoro li conosce dall'interno. E ci sono due libri recenti che aiutano a comprendere ciò. Il futuro rubato, di Antonio Mastropasqua, nasce da una lunga esperienza nella pubblica amministrazione e nel sistema previdenziale. Ci sono ritardi da colmare in Italia e in Europa per competere nel mondo, dell'Osservatorio, ed è una ricerca questa dell'Osservatorio delle imprese della Sapienza di Roma. Il rapporto della Sapienza parte da una constatazione severa: l'Italia è al 45esimo posto su 70 paesi nella graduatoria della competitività del 2026, 10 posizioni sotto la media europea. Così la politica orfana del metodo. Di politica si parla anche su Repubblica questa mattina. Andiamo a riprendere brevemente il giornale, perché si parla più di politica italiana, della legge elettorale in dibattito al Parlamento, un premierato in maschera secondo Michele Ainis per quanto riguarda il dibattito sulla nuova legge elettorale in Italia, che dice c'è un esercizio muscolare, c'è una forzatura, c'è un sopruso del Parlamento non solo verso l'opposizione, le cui ragioni sono rimaste inascoltate, mentre le regole del gioco andrebbero viceversa scritte di concerto fra tutti i giocatori. E chiudiamo sul tema della politica a venire lo sposta, abbiamo visto quindi una riflessione di Cassese più generale, europea, il dibattito sulla nuova legge elettorale che chiama la politica in Italia, ma c'è un altro tipo di politica, e chiudiamo su questo con Avvenire, che è quello della politica del dialogo, e qui si ritorna ad Assisi, al Papa che andrà ad Assisi sui passi di Giovanni Paolo II per la pace. Era il 25 gennaio del 1986 quando Papa Wojtyła nella Basilica di San Paolo annunciò di voler invitare i capi di tutte le religioni del mondo a una giornata di preghiera e di dialogo per la pace. Nello stesso giorno e nello stesso luogo, Giovanni XXIII nel 1959 aveva rivelato a sorpresa l'intenzione di convocare il Concilio Ecumenico Vaticano II e poi la presenza di Giovanni Paolo II per mettere insieme i capi di Stato, i capi religiosi, per parlare in dialogo della pace. E quindi una politica che abbia il coraggio del dialogo, rilancia questo editoriale a firma di Lucio Brunelli su Avvenire.
2: Beh, è un problema annoso quello della politica, soprattutto in Italia, lo scontro, la contrapposizione muscolare tra gli schieramenti, e spesso si va a mettere bandierine ideologiche su qualsiasi provvedimento, e manca la capacità di dialogo tra gli schieramenti, tra governo e opposizione, e questo spesso
0: è un po' generale, questo non riguarda solo l'Italia. Ritorniamo
2: sì,
0: a Cassese.
2: Sì, però poi abbiamo visto spesso magari in altri paesi, poi l'interesse nazionale prevale soprattutto nei paesi anglosassoni, anche se anche lì lo scontro è muscolare, ma poi prevale. In Italia questo difficilmente avviene, poi pur di creare appunto una contrapposizione, uno schieramento ideologico, non si arriva alla soluzione per il bene comune.
0: E questo denota anche, Stefania, sì, chiudiamo, una disgregazione sociale, cioè c'è in atto anche una disunità della società.
1: Sì, ci scrive una nostra ascoltatrice, la politica politica non appassiona più i giovani, forse anche per questo, vero. Perché è vero, come dice Cassese, manca un metodo, manca anche uno sguardo più ampio, più verso il futuro, sì. Si lavora sempre per il presente, come diceva, no? C'è un problema, metto un decreto, c'è una cosa, cerco di accontentare, è un po' come un lavoro da social, si danno risposte subito,
2: slogan,
1: e immediate.
2: Sì, anche i discorsi dei politici, basta ascoltare qualche tribuna politica degli anni 70, vediamo che ormai si parla per slogan, siamo nell'epoca dei 140 caratteri di Twitter, che adesso sono aumentati, però insomma per far capire che anche la capacità di ascolto forse dell'elettorato è diminuita, quindi si va avanti per slogan.
1: Però non parlare di futuro significa non rivolgersi neanche ai più giovani.
0: Io ricordo le tribune politiche, ero piccolo, degli anni 70 in televisione con Zatterin, se non ricordo male, Ugo Zatterin. Che era rigorosissimo nel rispetto dei tempi, nella contrapposizione delle domande, con giornalisti che facevano una domanda pro, una domanda contro, ed era un altro mondo, sì. Era veramente un altro mondo. Chiudiamo con Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, parliamo di sport, la mossa del cavillo. È impossibile tradurre in qualunque lingua diversa dall'italiano quel che è appena successo ai vertici del nostro calcio, dove il presidente Malagò è stato sostituito dal commissario Malagò, il quale avrà il gravoso compito di indire al più presto l'elezione del nuovo presidente del CONI, Malagò. Il passaggio di consegne tra il Malagò passato futuro e quello presente deve essere stato rapidissimo. Il tempo di una stretta di mano, la sinistra di Malagò avrà preso la destra mano di Malagò e insieme si saranno unite in un bel applauso al genio italico. Quando vuoi far fuori qualcuno in Italia ti appigli al primo cavillo che passa, ma poiché da noi i cavilli trattano sempre in coppia, se ne trova sempre un secondo in grado di bloccare il primo cavillo. In estrema sintesi, i nemici di Malagò, alcuni dei quali erano suoi amici, hanno agitato un vizietto di forma per invalidarne la nomina a presidente del CONI, poi preoccupati per presidente della FIGC, poi preoccupati per le conseguenze e le possibili ritorsioni, si sono inventati una contromossa affinché tutto rimanesse com'era. Questo è anche una fotografia non solo di quello che vive oggi la nostra società, ma anche lo sport non mi sembra sia messo meglio.
2: Sì, Malagò ha commissariato la FIGC di cui era presidente, nominandosi commissario della FIGC nell'attesa di trovare un nuovo presidente della FIGC. Questo sembra
0: vedremo,
2: un po' paradossale.
0: Vedremo nel calcio quello che succede, anche se le nazionali stanno andando molto bene, sia quella di Baldini sia quella di Mancini. Stefani, a te la parola per portarci al GR delle 9.
1: Più che la parola, la musica dei Rolling Stones con In the Stars.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Israele commemora oggi in un paese blindato i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 ad opera di Hamas, che uccise 1200 persone, ne rapì 251 e che scatenò poi l'offensiva a Gaza con oltre 70.000 morti. Per capire come è cambiata la società israeliana da quella data, Marco Guerra ha sentito Andrea Avveduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Santa.
1: L'attentato di Hamas è stato il fatto più grave della storia di Israele, che ha segnato una ferita all'interno della società israeliana difficilmente rimarginabile. Ha significato che gli ebrei non erano più sicuri a casa loro. Senza capire questo fatto non riusciamo a capire come poi la società israeliana ha vissuto questi 3 anni, a capire che cosa sta accadendo oggi, la polarizzazione della società, gli scontri e anche l'acceso dibattito elettorale che sta accadendo in questi giorni.
0: Non si placa in Francia la rabbia degli studenti. Ieri un'altra giornata di proteste con 256.000 persone in piazza per una scuola migliore, 56.000 i manifestanti a Parigi, tra cui l'incursione dei Black Bloc che si sono poi scontrati con la polizia. Il governo francese ha annunciato lo stop per 3 giorni delle lezioni nei licei del paese per consentire agli studenti di organizzare un momento di democrazia interna. Revocato l'ordine di arresto per l'ex presidente catalano Puigdemont, che ora può tornare in Spagna 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del 2017. Il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per malversazione che ancora pesava nei suoi confronti. Entro il 15 novembre Google dovrà cambiare le procedure per richiedere la cancellazione di dati nel diritto dell'oblio. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, che ha accolto l'azione inibitoria collettiva di alcuni membri dell'associazione Algopolio. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: E non fu un'avventura neanche la carriera di Battisti, perché proprio con questo brano, non so se ti ricorda qualcosa, Luca, era il 1969 al Festival di Sanremo, la sua prima apparizione, credo, presso il grande pubblico. Questa canzone, insomma, lo fece notare. Poi da lì, insomma, quello che sappiamo non è un'avventura, perché continuiamo ad ascoltarlo, Battisti, con grande piacere, vero?
1: Battisti certamente ha segnato un periodo.

0: partirei con Nigrizia, il sito dei missionari comboniani, che oggi parla di una dichiarazione di Nairobi dei popoli indigeni. Questo è avvenuto lo scorso 26 settembre. È stata presentata una dichiarazione che farà storia, così leggiamo, nelle relazioni tra istituzioni internazionali e popoli nativi. In qualche modo ci colleghiamo, Luca, a quello che hai letto in apertura sull'Osservatore Romano, no? Di come vengono sfruttate le terre, soprattutto in Africa, per i popoli, quelli più ricchi. Per questo è nato questo movimento di sensibilizzazione e coordinamento, si chiamano OLON, Our Land, Our Nation, promosso da Survival International, per l'organizzazione, un'organizzazione che si pone l'obiettivo di difendere i diritti, tra questi in particolare rilevanza il diritto alla terra, di cui hanno radici non solo la cultura materiale, ma anche l'identità, la spiritualità, che insieme ne garantiscono la sopravvivenza come gruppo etnico unico, distinto, riconoscibile, vitale. Questo è interessante, no? Sul sito di Nigrizia. E poi cambiamo sito e andiamo invece, in questo caso vi consiglio la lettura dell'apertura di Asia News dedicata al voto palestinese, proprio oggi che si ricorda appunto quello che avvenne il 7 ottobre di 3 anni fa, e si parla dei giovani di Gaza che si stanno organizzando per le prossime elezioni, perché oltre al voto previsto presso lo Stato ebraico, ricordiamo che è in calendario anche un voto, se non verrà rimandato, a Gaza, e quindi anche un momento importante perché i giovani si vogliono candidare a una lotta che, come dire, spezzi la dicotomia Al-Fatah o Hamas. Vogliono trovare un'altra soluzione che sia invece il vero volto, così dicono, di noi giovani di Gaza. C'è un'interessante intervista a una giovane candidata donna, si chiama Eliam Taha, nata nel 97, laurea in farmacia, in lista poi alle elezioni di novembre. Volto della nuova generazione, lotta per il futuro nella striscia appunto contro la dicotomia Fatah-Hamas, l'invito ad abbandonare l'etichetta di bisognosa. I cittadini vogliono costruire pace e libertà. E poi ancora c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato questa mattina, c'è questa minaccia che arriva dalla Siberia della morte di un tecnico presso l'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia, che ha destato l'allarme in tutta l'amministrazione. C'è in particolare gli Stati Uniti chiedono che si faccia luce su quello che sta avvenendo, per pensando alle conseguenze di una eventuale pandemia. Speriamo che questo non avvenga, speriamo che ci siano soluzioni e risposte. Poi ancora rapidamente, il país però tratta quello che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, ovvero del rientro di Puigdemont. E poi ancora Le Monde, che parla appunto di quello che sta avvenendo in Francia, delle lotte studentesche, cose che di cui abbiamo già parlato attraverso i giornali. Io quindi darei per il momento la linea.
1: Sì, allora
0: la musica.
1: Direi un po' di musica. Sono le 9:10, 335-12-43-722. Amici ascoltatori, intanto iniziamo a salutare un ospite che già ci ha raggiunto in studio qui a Roma in Radio Vaticana, Paola Monaco, segretario generale dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, organismo di rappresentanza dei lavoratori della Santa Sede e degli organismi ad essa collegati. Ben trovata, buongiorno,
2: grazie,
1: ben arrivata.
2: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questo invito e questa possibilità che mi viene data di parlare dell'associazione, di presentarla.
1: Associazione che lunedì mattina è stata ricevuta in udienza da Papa Leone, ma arriviamo tra poco a Paola Monaco. Stefania, io direi di arrivarci con un ottimo brano musicale.
0: Eh sì, perché andiamo ad ascoltare Quando ti vedrò, un brano di Gino Paoli, che si avvale anche della presenza della tromba di Paolo Fresu, arrangiata dal maestro Pennino, che abbiamo avuto ospite lo scorso lunedì. Allora andiamo ad ascoltarlo, Quando ti vedrò, Gino

0: questo brano bellissimo dedicato ad Ornella Vanoni. E quando ti rivedrò purtroppo sarà in un'altra dimensione, perché ormai sono scomparsi sia Gino Paoli che Ornella Vanoni a distanza praticamente di pochissimi mesi, di un paio di mesi. Erano nati a un giorno di distanza l'uno dall'altro, insomma, proprio, come dire, un destino che li ha uniti.
1: Stefania, siamo arrivati alle 9:15, questa è la Radio Vaticana. Vi ricordo alle 10 l'udienza di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, ma torno a salutare Paola Monaco, segretario generale dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Siamo sull'Osservatore Romano a pagina 3 di lunedì scorso, leggo solo il titolo: dialogo e ascolto per comunità di lavoro in cui ciascuno abbia valore. Questo è quanto, sì, quanto ha detto il Papa all'Associazione dei Dipendenti Laici Vaticani e delle Donne in Vaticano, le due realtà che sono state ricevute. Ma sì, andiamo, Paola Monaco, con ordine. Ti chiedo, cosa è l'ADLV, l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani?
2: Sì, allora, dovessi rispondere distinto immediatamente, la prima cosa che mi viene in mente è un ponte. L'associazione è un anello di congiunzione tra i dipendenti, quindi dipendenti laici associati fondamentalmente, e i responsabili delle amministrazioni, quindi i superiori. È proprio uno strumento di confronto e di dialogo, appunto, come ha ribadito anche il Santo Padre, che permette di mettere in comunicazione due realtà che sembrano essere distanti in un ambiente di lavoro. E invece, sin dalla nostra formazione, la Costituzione de facto nel 79 e poi con riscritto pontificio nell'80, la finalità è stata proprio quella di rappresentare i dipendenti presso gli organi competenti di governatorato e Santa Sede e di cercare insieme un'equa soluzione ai problemi. Quindi per noi il dialogo, come ha sostenuto anche il Santo Padre, è la via maestra per raggiungere queste soluzioni. E l'associazione è cambiata tanto negli anni dalla sua costituzione: abbiamo cambiato segretari generali, consiglio esecutivo, gli associati stessi sono cambiati ovviamente, abbiamo uno statuto appunto dal 93 che ci dà delle regole e una costituzione, una formazione ben solida, ma la finalità, l'obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè quello di poter migliorare la nostra comunità di lavoro, che secondo noi è proprio una comunità di lavoro speciale che si distingue rispetto a quelle delle aziende esterne, no? E perché? Perché si ispira fondamentalmente alla dottrina sociale della Chiesa. Quindi noi lavoriamo proprio su tre pilastri, che sono il Vangelo, la dottrina sociale e il Magistero della Chiesa, e per noi sono fondamentali.
1: Ti interrompo perché vorrei prendere un passaggio di quanto ha detto il Papa alla DLV e alle Donne in Vaticano. Percorrendo insieme questo cammino ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate e scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori. E qui Papa Leone ha centrato proprio il valore di un'associazione come la DLV all'interno del lavoro del mondo vaticano.
2: Sì, perfettamente. Noi siamo proprio in linea, perfettamente in linea con quello che ha detto, perché in realtà l'associazione non è un sindacato e neanche vuole esserlo, nel senso che lavora molto sul dialogo e non ha bisogno di contrapposizione, di lotta. Perché? Perché arrivare a un conflitto vuol dire in qualche modo aver fallito la parte che dovrebbe precederlo, cioè proprio quello di comprensione reciproca. E questo dialogo appunto è finalizzato a migliorare l'ambiente di lavoro. Ovviamente c'è sempre margine per il miglioramento anche qui all'interno della comunità vaticana, quindi è bene che il Santo Padre ribadisca capisca che è necessario anche da parte appunto dei nostri responsabili creare un ambiente di lavoro sereno dove che si ispiri proprio alla dottrina sociale, cioè dove la persona e la sua dignità vengano messe al centro di tutto, come ci ricordava anche San Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica Laborem Exercens, è fondamentale dell'81, è fondamentale che il lavoro sia per la persona e non viceversa, cioè la persona è al centro di tutto e deve essere ovviamente coinvolta anche con partecipe di questa attività lavorativa, quindi sentendosi parte profonda della comunità, ovviamente poi c'è anche un discorso appunto di coinvolgimento, di corresponsabilità, di amore per ciò che si fa, e fondamentalmente noi tutti lavoriamo nella diversità delle nostre attività proprio per sostenere la missione del Santo Padre.
1: Paola Monaco, io credo che l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani abbia anche il compito di far capire a tutti, anche al di fuori del Vaticano, del mondo del lavoro vaticano, il valore immenso che ha il lavoro per la dignità umana, per la persona, per la famiglia, per la società.
2: Esattamente, questo è proprio, è posto al centro di tutte le nostre, diciamo tra virgolette, battaglie, nel senso che dal di fuori è importante che le persone si rendano conto che è fondamentale rispettare proprio la dignità umana e i valori, e quindi vogliamo essere anche per il mondo esterno un punto di riferimento dove è appunto, come dice il Santo Padre, nessuna persona deve essere usata o scavalcata, cioè è fondamentale che il rispetto della persona sia al centro di tutto, quindi la tecnologia, il profitto, l'economia, l'intelligenza artificiale, l'esternalizzazione dei servizi, dei processi, tutto deve essere funzionale al benessere della persona, del lavoratore, della sua famiglia. Quindi diciamo, è importante che anche all'esterno ci si renda conto di quella che è la priorità dei valori, e noi sentiamo appunto di dover lavorare anche su questo, mantenere questa diversità della nostra comunità di lavoro che ci rende speciali anche agli occhi del mondo.
1: Paola, se posso una domanda personale, sì. Tu sei una donna da tantissimi anni, lavori all'interno sì. del mondo vaticano, fare ADLV significa fare volontariato,
2: sì, certo.
1: Come metti insieme, ti do del tu, sì. questa, diciamo, questo impegno di volontariato su un tema così importante come il mondo del lavoro e la tua vita personale?
2: Allora, ovviamente io parlo per me, ma credo di parlare anche a nome dei miei colleghi del Consiglio Esecutivo. Noi facciamo questo lavoro impiegando veramente molte energie e molto tempo libero, quindi sacrificandola alle nostre famiglie, al nostro riposo, proprio perché siamo motivati, cioè crediamo fermamente in quello per cui stiamo lavorando. Quindi per noi è fondamentale migliorare la nostra comunità, non solo per noi stessi ma anche per le generazioni future, quindi stiamo seminando con grande sacrificio, devo ammettere, proprio per poter vedere maturare questi frutti, se non nell'immediato anche appunto in un futuro, speriamo prossimo, però lo facciamo veramente con grande dedizione e passione.
1: Alla base c'è un grande lavoro anche di mediazione della
2: sì.
1: DLV, cioè ascolto, mediazione e rapporto con diciamo gli organismi della Santa Sede.
2: Sì, questo è fondamentale per noi. C'è una fase di ascolto che noi dedichiamo soprattutto ai dipendenti, ai nostri colleghi, quindi la prima fase è quella di raccolta delle criticità, delle difficoltà, no? Quindi è è un ascolto particolare, perché noi proviamo proprio una sorta di empatia per
1: ascoltate
2: loro.
1: Il valore delle persone.
2: Sì, esattamente, le riconosciamo, le vediamo, no? Diamo loro importanza, le valorizziamo. Dopodiché c'è la fase del dialogo, che per noi è fondamentale, come dice appunto la radice stessa etimologica del termine, cioè questo dia tra e logos, parole, il discorso, quindi queste informazioni devono circolare, ma devono circolare in modo che coinvolgano diversi soggetti. E infatti noi dialoghiamo sia a livello orizzontale con i nostri colleghi, ma anche a livello verticale con l'ULSA, prima di tutto l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, con il quale collaboriamo strettamente, nonostante la differenza della natura, delle competenze, del ruolo, come ha indicato il Santo Padre, ma questo non prescinde dalla possibilità appunto di poter lavorare insieme per lo stesso obiettivo. E poi lavoriamo anche tramite l'ULSA, dialoghiamo con le amministrazioni, con i responsabili delle amministrazioni, soprattutto in occasione degli incontri trilaterali che l'ULSA appunto favorisce e veicola, e quindi abbiamo modo proprio di confrontarci con loro e di poter dire, raccontare quello che noi viviamo dal basso, cioè riportare la voce dal basso dei lavoratori. E questa comunicazione deve essere appunto leale, sincera e soprattutto continua e costante, quindi non interrotta da silenzi o da incomprensioni. Dobbiamo cercare sempre di superare questi momenti, diciamo, di impasse, e far sì che questo lavoro di costruzione di una comunità migliore continui costantemente.
1: Auguri a Paola Monaco. Grazie. All'Associazione Dipendenti Laici Vaticani. Dobbiamo ricordare che dopo Giovanni Paolo II, circa 40 anni fa, la nuova udienza con Papa Leone, sì, lunedì scorso, questo dà sicuramente e traccia un percorso molto chiaro per la DLV all'interno del mondo così prezioso del lavoro in Vaticano. Grazie Paola.
2: Grazie,
1: vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, appunto.
1: Grazie a Paola Monaco, segretario generale dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, organismo di rappresentanza dei lavoratori della Santa Sede e degli organismi ad essa collegati. Stefania, abbiamo voluto raccontare una delle tante realtà presenti in Vaticano, nel mondo del Vaticano.
0: Esatto, tra l'altro diamo, come dire, il benvenuto a questo battesimo della radio a Paola Monaco.
2: Grazie
0: di essere stata con noi.
1: Ti cedo la chiusura perché dobbiamo dare la linea.
0: Esatto, vediamo la piazza San Pietro, che ormai si sta riempiendo quasi del tutto, 30.000 sono i fedeli attesi, 9:27 minuti, siamo in conclusione del nostro spazio che verrà appunto tra poco, continuerà con Orazio Cocchi ed Eugenio Bonanata, la radiocronaca di quanto avverrà in Piazza San Pietro per l'udienza generale del Santo Padre. Grazie a Gabriele Di Domenico, a Alberto Giovannetti, grazie per la collaborazione tecnica, a tutti voi che ci avete scritto, che continuerete ad ascoltarci. A te Luca Collodi, grazie.
1: Grazie a Stefania Ferretti. La linea passa al nostro Orazio Coclite per l'udienza di Papa Leone in Piazza San Pietro. Grazie e buon ascolto ancora della Radio Vaticana, amici ascoltatori.

0: tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV. Oggi è mercoledì 7 ottobre, quella odierna è la 67esima udienza dall'inizio del pontificato e la 31esima dall'inizio dell'anno. Questa mattina sono presenti qui in Piazza San Pietro oltre 30.000 pellegrini, dati come sempre ci vengono forniti dalla prefettura della casa pontificia. Pellegrini giunti da diversi paesi del mondo, in maggioranza come sempre gli italiani appartenenti a diverse diocesi della penisola. Oggi il pontefice riprende le sue catechesi dedicate alla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Come ricorderete, mercoledì scorso ha invece parlato del suo pellegrinaggio in Francia dal 25 al 28 settembre. Tema di questa mattina, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Siamo giunti alla prima parte del quarto capitolo della Costituzione Gaudium et Spes e sentiremo tra poco cosa dirà riguardo il pontefice. Il 4 ottobre scorso si sono concluse ad Assisi le celebrazioni solenni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, e questo proprio in concomitanza con la festa nazionale dedicata al patrono d'Italia. Le celebrazioni si sono aperte il 3 ottobre scorso con il rito del transito a Santa Maria degli Angeli e poi il giorno dopo, 4 ottobre, la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco, presieduta la celebrazione dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Alla Santa Messa ha partecipato anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. San Francesco non è solo un ricordo, una memoria da celebrare, ma è soprattutto presente, un presente che guarda in particolare alla parola pace. Allora colleghiamoci subito con Assisi, dove c'è per noi il primo cittadino, il sindaco, il dottor Walter Stoppini. Dottor Stoppini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto grazie per il tempo che ci dedica questa mattina, tempo per lei molto prezioso. Allora le faccio la prima domanda. La figura di San Francesco ci invita a costruire la pace, a preservare la dignità della persona e a promuovere il bene comune. Lei ai sindaci, ai presidenti di regione convenuti ad Assisi per le celebrazioni ha chiesto di unire le forze per tradurre questi valori in gesti quotidiani. Ecco, come è stato accolto questo suo invito?
1: È stato il mio invito a tutti gli invitati alla festa di San Francesco, che bisogna scendere a livello delle esigenze delle persone e quindi mettere veramente a terra il messaggio di San Francesco, che a distanza di 800 anni dalla sua morte comunque è più che mai che vivo: rispetto della natura, rispetto del creato, rispetto delle persone, la pace, la solidarietà, che poi in questo momento particolare credo che ne abbiamo proprio bisogno. E io credo che gli amministratori che erano presenti hanno accolto questo messaggio, ma credo che lo mettano in pratica tutti i giorni amministrando le proprie città. Quindi il messaggio di San Francesco lo dobbiamo veramente portare avanti, perché come dico sempre, al di là delle parole che vengono spese, cioè se ognuno di noi mettesse in moto un pensiero di San Francesco la mattina quando esce di casa, sicuramente avremmo un mondo migliore, perché innanzitutto la pace bisogna trovarla interiormente, perché sennò non la possiamo trasmettere agli altri, perché magari parliamo di pace e poi quando usciamo di casa abbassiamo la testa e se incontriamo una persona in difficoltà nemmeno gli rivolgiamo un sorriso, un saluto o una parola di sollievo. Quindi veramente prima di tutto deve partire da noi stessi.
0: Lei, dottor Stoppini, ha avuto la gioia di accendere la lampada votiva, questa lampada che arde giorno e notte dinanzi alla tomba di San Francesco nella cripta della Basilica Inferiore. Che ha provato durante questo rito, proprio all'inizio della celebrazione del 4 ottobre, ero lì a commentare la messa, quindi ho avuto occasione anche di vederla, dottor Stoppini.
1: Allora, innanzitutto non è stato solo quel giorno, ma da quando ho saputo che ero io ad accendere la lampada sono stati giorni un po' ansiosi, un po' preoccupato. Innanzitutto ero preoccupato nel fatto di avere proprio quell'emozione da non riuscire nemmeno ad accendere la lampada. Naturalmente è stata un'emozione forte, è stato un piacere che mi ha caricato ancora più di responsabilità quel gesto e naturalmente poi è una cosa che non si era mai verificata, il fatto che il sindaco di Assisi accendesse la lampada, perché di solito accende la lampada il sindaco del capoluogo della regione che consegna l'olio. Invece in questo 800enario sono stato io sindaco di Assisi e una persona, io personalmente non avrei immaginato di ricoprire questo ruolo, perché come lei sa io ho fatto questa scelta dopo 41 anni e ho lavorato nella Polizia di Stato, quindi ho servito il mio paese sotto un altro punto di vista e dopo il pensionamento mi sono messo in gioco per servire la mia comunità con lo spirito di sacrificio, di stare vicino alle persone, di ascoltare le persone più fragili, di essere di aiuto. E forse dico una cosa che potrebbe aprire una polemica, è quello che la politica non fa, perché se il 50% della cittadinanza non va a votare vuol dire che la politica in questi anni, indipendentemente dal colore, ha dato dei cattivi esempi. La politica deve essere un servizio alle nostre comunità. Noi bisogna ritornare a parlare con la gente, ascoltare le esigenze, e poi c'è troppo divario tra la politica a livello economico e un semplice pensionato che vive di 300 euro di pensione minima al mese.
0: E con queste parole noi, carissimo, la salutiamo, la ringraziamo, dottor Stoppini, per il tempo che ci ha dedicato e per le belle cose che ci ha detto. Per concludere, è stato un anno indimenticabile, 2026, ma si guarda anche avanti. Quali sono le prospettive e i desideri per il futuro di Assisi?
1: Allora, guardi, naturalmente Assisi è una luce nel mondo sempre, da sempre, ma in questo anno particolare per quello che sta attraversando il mondo a livello globale. Naturalmente da Assisi, come abbiamo detto con il vescovo Felice Accrocca e con le famiglie francescane, deve partire, e dal comune di Assisi deve partire un messaggio importante per la pace, e quindi di organizzare un evento importante per poter far dialogare quelle forze, quei stati che non riescono a raggiungere un accordo, e continuiamo a vedere per televisione stragi di innocenti, di città distrutte. Quindi da Assisi deve partire un messaggio forte di pace.
0: Che sarà sicuramente accolto da tutti. Dottor Stoppini, io ancora una volta la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato questa mattina e le auguro buon lavoro. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata. Comunque il tempo dedicato alla comunità non è mai tempo perso. Grazie, sono a disposizione.
0: Grazie al dottor Walter Stoppini, sindaco di Assisi.

0: in questo momento ha fatto il suo ingresso qui in piazza San Pietro a bordo della Jeep bianca Papa Leone. Passerà tra le corsie transennate per salutare i pellegrini che partecipano a questa udienza generale. E noi andiamo avanti a parlare delle celebrazioni di Assisi. Siamo collegati con Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco di Assisi. Giulio, buona giornata e pace e bene.
1: Ciao, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Pace.
0: Allora, 800 anni fa il poverello Francesco non moriva ma transitava, passava cioè da questa vita terrena a quella eterna, e lo faceva con una gioia e una serenità che ancora oggi interrogano e ispirano.
1: È molto bello quello che dici, perché è vero, Francesco muore cantando, tant'è che questa cosa aveva, come dire, messo in allarme anche i frati, no? Che dicevano ma forse non sta bene che la gente ti veda cantare, senta cantare, tu sei un santo, insomma, no? Quindi no, c'era anche i contemporanei, no? Si lasciavano un po' stupire da questo atteggiamento di Francesco, perché in fondo Francesco intuisce una grande realtà, e cioè che la morte non è la fine ma è l'affidamento definitivo. Allora Francesco canta perché in realtà sa che la morte è il momento radicale in cui possiamo sperimentare che le mani del Padre sono mani sicure, mani fedeli, mani accoglienti.
0: Ecco Giulio, celebrare questo centenario non ha significato solo ricordare un evento storico, ma immergersi nel significato profondo di una scomparsa che, come disse il grande Chesterton, fece sì che le stelle non videro mai un uomo morire così felice.
1: Sì, è vero, non abbiamo celebrato un evento storico, infatti poi il motto che ha accompagnato le celebrazioni del centenario qui in Basilica di San Francesco è proprio San Francesco vive, perché la morte di Francesco è unita alla morte di Gesù, no? E la morte di Gesù è il trionfo della vita. Nella morte di Gesù nasce la vita vera, che è l'inizio della risurrezione. E in Francesco questo lo vediamo, no? Che è un morire che, come dicevo prima, è un affidarsi. Allora Francesco vive, certamente vive nel cielo con il Signore, ma intuiamo che lui è presente con noi un po' come la radice di un albero, no? Allora la radice non si vede, però se è viva si vede, perché l'albero è vivo, porta frutto, no? Se invece la radice muore, l'albero muore, no? Allora in qualche modo la vita del francescanesimo, che da 800 anni porta benedizione, fraternità, letizia nel mondo, è la prova che Francesco è questa radice viva attaccata a Cristo, che continua a sperimentare e a condividere questi germi di vita evangelica e di fraternità di cui il mondo ha tanto bisogno. Ecco.
0: Giulio, io ti invito a rimanere ancora in linea perché abbiamo collegato telefonicamente ancora un altro Fra Giulio, ma in questo caso è Fra Giulio Michelini, teologo, frate minore francescano. Padre Giulio, buongiorno.
2: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, avrà sentito l'amico Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco di Assisi. Ecco, a lei chiedo innanzitutto, imparare da un personaggio come San Francesco oggi è possibile al di là di ogni retorica?
2: Dunque, intanto grazie per quello che avete già detto, per quanto ha detto l'amico e confratello Giulio. Certamente se guardassimo Francesco e a cosa significhi la sua santità, potremmo essere spaventati, perché si tratta di un uomo di una grandezza enorme e quindi potremmo sentirlo lontano. Però invece Francesco è molto più vicino di quanto crediamo, perché ci presenta un modello di Vangelo che si vive concretamente anche nelle scelte di tutti i giorni. Se noi leggessimo con attenzione le fonti francescane, quello che scrive Francesco, ma anche le biografie che descrivono la sua vita, le origini del movimento francescano, troveremo che la santità di Francesco, anche prima di essere da miracoli, prodigi, come le grazie delle stimmate, è una santità che si misura nel quotidiano, in particolare nella relazione con i frati, con i popoli, con il mondo. Quindi si tratta di un modello che è molto più vicino di quanto crediamo, ma questo io ritengo, come diceva Giulio prima, Francesco sia ancora vivo e sia ancora un modello praticabile.
0: Padre Giulio, le celebrazioni si sono aperte il 3 ottobre scorso con il rito del transito a Santa Maria degli Angeli, rito questo presieduto da Monsignor Giuseppe Baturi, e poi si sono concluse ad Assisi con i Vespri e la processione. Come sono state vissute dai fedeli queste celebrazioni? Le confesso che io ero presente e ho letto sui loro volti tanta commozione e anche tanta partecipazione.
2: Confermo. Anch'io, come il confratello Padre Giulio, ero obbligato a seguire la stampa, le reti televisive, la RAI e poi altre televisioni. Giornalisti che hanno voluto accompagnare e divulgare quello che stava accadendo. Però ho avuto modo di vedere anch'io, anche tramite delle interviste che poi sono state mandate in onda da Rai News 24, e poi anche tramite il contatto, l'ascolto e l'attenzione di coloro che erano venuti appositamente. In particolare ci ha colpito la presenza di tante persone, migliaia, nella mattina del 3 ottobre, che sono volute venire a partecipare al rito della premiazione del premio Frate Jacopo, e poi hanno desiderato entrare nella porziuncola. Io ho visto persone che pregavano, volti di persone che chiedevano grazie, che si raccomandavano a Francesco, che chiedevano la pace in quel giorno speciale, perché non dimentichiamolo, il 3 ottobre è il giorno del transito, anche se poi la festa liturgica e ovviamente anche la festa nazionale per quanto riguarda il nostro paese si celebra il 4 ottobre. Quindi confermo tanto seguito, tanta attenzione, e chi veniva era preso dal desiderio di capire qualcosa di più di questo transito di San Francesco e di questo santo così importante.
0: Adesso mi rivolgo a Fra Giulio Cesareo. Giulio, la carità, il centro della vita del poverello di Assisi, la carità, Giulio, deve essere davvero l'ideale del cristiano, e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna così bisognosa di bontà, di perdono, di donazione.
3: Sì, veramente, guarda, questo è uno dei doni di Francesco, no? Questo, come dire, diventa il giovane ambizioso, diventa San Francesco a partire da un incontro con una persona molto marginale, un lebbroso, no? E lui stesso, raccontando questo episodio, dice che fece con lui misericordia, cioè abbatté il muro di separazione e lo incontrò, no? Lo servì. Allora, questo forse è proprio un criterio, cioè che la vera fede è sempre, così si manifesta sempre, i frutti della vera fede nel Signore sono sempre frutti di carità, no? Ed è vero, come tu dici, il nostro mondo ne ha bisogno, ma il mondo ne ha sempre avuto bisogno. C'è una cosa molto, molto carina, forse non tutti sanno, che Vladimir Solovyov, un autore russo del XIX secolo, lui ha scritto un libretto, si chiama L'Anticristo, e racconta l'Anticristo, no? E dice: come sarà l'Anticristo? Sarà uno con i denti con le zanne, come i canini, come delle zanne, con le corna? No, sarà una persona così affascinante che ci indurrà a pensare che si può vivere bene senza amore, cioè che l'organizzazione può sostituire l'amore. Ed è questo uno dei grandi inganni della nostra società, che l'amore non è necessario, ma basta organizzarsi bene. Ecco, Francesco invece ci manifesta e ci ricorda, ci testimonia che l'amore è un contenuto essenziale della vita. Senza amore, anche se tutto funziona, gli alberi che siamo non portano frutto. in questo senso allora davvero, come hai detto tu giustamente, il mondo ha bisogno di amore, ma grazie a Dio che ha bisogno di amore, perché questo ci fa attingere nuovamente alla sorgente dell'amore che è il Signore nella preghiera, nei sacramenti, e ce lo fa condividere perché ne abbiamo tutti bisogno.
0: Certo, come oggi San Francesco può essere maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Giulio?
3: Guarda, allora, questo proprio è un bellissimo assist, ti ringrazio, perché Francesco non è nato misericordioso, cioè Francesco piano piano è stato educato dal Signore, no? E uno degli ultimi scritti che lui ha fatto si chiama La lettera al ministro, a un ministro, ed è una lettera, il ministro vuol dire un superiore, no? Che in qualche modo era in difficoltà perché c'erano dei frati un po' ribelli, un po', come dire, un po' problematici. E Francesco, questo ministro, scrive di avere sempre misericordia nei confronti di questi fratelli, di non giudicarli e di non pretendere che fossero per lui cristiani migliori. Allora, questo per me, e spero anche per chi ci ascolta, è proprio un messaggio bello. Cioè, io vorrei avere un cuore come quello che ci presenta Francesco in questa lettera, nei confronti degli altri, un'accoglienza che non ha pretese, perché questo è la presenza del Regno di Dio, un'accoglienza, come dire, incondizionata. E credo che questo è una possibilità per tutti. Forse non tutti riusciremo a vivere l'ascesi di Francesco con il rigore che lui ha vissuto, però forse questo tema della misericordia, invece che è accoglienza incondizionata dell'altro, questo è qualcosa che può essere, come dire, può diventare parte della nostra vita, della vita di ciascuno di noi.
0: Adesso un'ultima domanda a Padre Giulio Michelini. Padre Giulio, San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo. Eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze. Ecco, come lo spiega Padre Giulio?
2: Allora direi che effettivamente è del tutto evangelico, quindi lo spiego come un'adesione vera, reale alle parole di Gesù quando chiamava, come si legge all'inizio dei Vangeli, i primi discepoli, gli apostoli, dicendo che chi voleva seguirlo, ecco, doveva lasciare tutto, doveva portare la sua croce, e questi effettivamente lasciarono quello che era un po' la vita di prima. Quindi quello che Francesco fa è mettere alla lettera le parole del Vangelo, però è vero che la spogliazione, cioè questo gesto eclatante che ha compiuto, liberandosi addirittura di quelle ultime cose che rimanevano del padre e della ricchezza di cui godeva prima, questa spogliazione è, diremmo, simbolicamente un gesto efficace. Viene ripresa anche evidentemente nelle encicliche sociali, per esempio da Papa Francesco nella Laudato Si, che si parla di quella povertà e di questo gesto in termini di sobrietà. Quindi mi sembra che quello che Francesco ha fatto in modo radicale possa essere declinato da tutti, debba essere una condizione di libertà per poter seguire Cristo. E non soltanto in relazione all'uso dei beni, ma soprattutto.
0: Padre Giulio, mi dispiace fermarla solo per un istante, poi proseguiamo la nostra chiacchierata. Devo restituire la linea alla regia. Tra poco, Padre Giulio. Grazie.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. Mi scuso ancora con padre Giulio Michelini per averlo interrotto. È in linea padre Giulio?
1: Assolutamente. Ecco, sì, concludo ecco il ragionamento per dire che davvero è un gesto radicale, ma può essere vissuto in quello che è la chiamata per tutti ad una spogliazione, per esempio, di quelli che sono i nostri egoismi, i nostri atteggiamenti di prevaricazione, il nostro voler sempre avere ragione. Ecco, ci sono delle forme che si possono vedere in analogia a quello che Francesco ha vissuto e che ancora sono molto attuali e ci interpellano tutti.
0: Allora, finisce qui la nostra chiacchierata con Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio Comunicazione della Basilica di San Francesco di Assisi. Fra Giulio,
2: ciao.
0: Buona giornata, grazie.
2: Grazie. Ciao a tutti. Ciao,
0: grazie, Giulio. Pace e bene. E grazie anche a padre Giulio Michelini, teologo, frate minore francescano, a cui strappo una promessa.
1: Grazie.
0: Ci risentiremo presto.
1: Grazie, arrivederci, grazie mille.
0: Pace e bene, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, congedati i nostri due ospiti, il Papa è giunto ormai sul sagrato della Basilica, tra poco scenderà dalla Jeep bianca, raggiungerà come di consueto la sede e con il segno della croce darà inizio a questa prima udienza per il mese di ottobre. Siamo al 7 ottobre, quindi prima udienza. Oggi riprende le sue catechesi dedicate alla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. E il tema odierno, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Siamo alla prima parte del quarto capitolo della Costituzione. Bene, io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
6: De l'Évangile selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur.
7: A reading from the Gospel of Matthew. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. No one, after lighting a lamp, puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. The Gospel of the Lord.
6: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada, sino para tirarla y para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, brille la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo sus buenas obras, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
8: 恭读圣马窦福音。耶稣对他的门徒们说：“你们是地上的盐，盐若失了味，可用什么使它再咸呢？它再毫无用途，只好抛在外边，任人践踏罢了。你们是世界的光，建在山上的城是不能隐藏的。” 人点灯并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父。以上是基督的福音。
9: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
10: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض

0: do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture, e questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune.

comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il Regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: «Senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare».

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 7 ottobre, 31esima udienza dall'inizio dell'anno. Il Papa ha ripreso, come avete sentito, le sue catechesi dedicate alla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, e mercoledì scorso aveva sospeso per parlare del suo pellegrinaggio in Francia dal 25 al 28 settembre. Tema di questa mattina: la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. La prima missione della Chiesa, ha detto il Pontefice, è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. Poi avete senz'altro sentito il saluto rivolto ai pellegrini di lingua italiana, ricordato che oggi, 7 ottobre, la Chiesa fa memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, che ci offre, ha detto, l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Ci ha invitato tutti a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alla difficoltà della vita. E di questo torneremo a parlare nella nostra seconda parte della trasmissione, con un ospite, il rettore di un santuario alle porte di Milano. E vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle ore 11 e subito dopo ci ritroveremo per la seconda parte. Restituisco subito la linea alla regia.

Le news delle 11, Paola Simonetti al microfono. Ennesima strage di civili in Ucraina, un raid russo nella regione di Cherniv ha ucciso almeno 11 persone, altre 26 sono rimaste ferite, tra cui 5 bambini. Lo ha denunciato il premier ucraino Zelensky, che ha segnalato anche attacchi contro la principale centrale termoelettrica della capitale per la seconda volta in una settimana. Ed è un'altra giornata di sangue anche per Gaza, 2 persone sono state uccise oggi in un attacco israeliano. Il raid è avvenuto nel terzo anniversario dei massacri del 7 ottobre 2023 compiuti da Hamas, giorno nel quale Israele ricorda la strage con eventi organizzati in 400 località. Molti messaggi istituzionali di vicinanza a Israele, fra cui quello del presidente della Repubblica italiano Mattarella. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze, ha dichiarato, aggiungendo che alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari delle forze israeliane a Gaza, ha sottolineato il capo dello Stato italiano, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Il premier spagnolo Sanchez ha rimesso sul tavolo i decreti sulla casa bocciati dal Congresso a 24 ore dalla convocazione delle elezioni anticipate del 29 novembre. Il governo approva nuovamente i 2 provvedimenti con alcune modifiche e punta a ottenere il via libera negato 4 giorni fa. Una tempesta in formazione nel Golfo del Messico e diretta verso Louisiana e Mississippi potrebbe diventare entro 2 giorni il primo uragano della stagione atlantica. 2026, ora classificata come depressione tropicale 9, la perturbazione dovrebbe raggiungere oggi la forza di tempesta tropicale. È tutto, l'informazione torna fra meno di un'ora.

0: La nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite al microfono e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 7 ottobre. 30.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi per salutare e soprattutto ascoltare la catechesi di Papa Leone, che questa mattina, riprendendo i suoi discorsi dedicati alla Costituzione Conciliare Gaudium et Spes, ha parlato della missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Rivolgendosi ai pellegrini di lingua italiana, in particolare ai giovani e malati, agli sposi novelli, il pontefice ha ricordato che oggi, 7 ottobre, la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Questa festa che dà l'opportunità, ha detto il Papa, per sottolineare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Il pontefice ha invitato tutti a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro, ha detto, in mezzo alle tantissime difficoltà della vita. Per parlare di questa festa e del valore della recita del Santo Rosario, e mi collego subito con Don Patrizio Garascia, rettore del Santuario Madonna Addolorata a Rho, alle porte di Milano. Don Patrizio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a coloro che ci ascoltano, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Don Patrizio, siamo nel mese di ottobre, che insieme al mese di maggio sono mesi dedicati alla Vergine Maria, e questo tramite la pia pratica del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. E Don Patrizio, cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera di altri tempi, e che sarebbe meglio oggi magari la lettura della Bibbia?
1: Ma rispondo dicendo che forse è colpa nostra se il rosario lo riduciamo a una preghiera meccanica e ripetitiva. E il mese di ottobre, la festa di oggi, ci sono donate per riscoprire il valore del rosario, che, come diceva lei, è una meditazione, una contemplazione dei misteri della vita di Gesù. Ciò che fa il rosario è questa meditazione, con gli occhi e il cuore di Maria, porre la nostra attenzione, il nostro cuore su Gesù Cristo, sulla salvezza che Lui ci dona e sulla rivelazione del mistero del Padre e del mistero della nostra vita. Stamattina leggevo l'ufficio di lettura in rito ambrosiano e San Bernardo di Chiaravalle terminava la lettura dicendo: quando la mia mente pensa a questi misteri, vi trova Dio, vi sente colui che in tutto e per tutto è il mio Dio. È dunque vera sapienza fermarsi su di essi in contemplazione. E conclude dicendo: è da spiriti illuminati ripercorrere

0: A me piace sempre fare riferimento che il brano degli Atti degli Apostoli all'inizio, no? Tra l'ascensione e la Pentecoste, quando i discepoli erano raccolti nel cenacolo, perseveranti e concordi nella preghiera. E l'intuizione bella di San Giovanni Paolo II è stata di dire che il rosario è nato proprio lì, nel cenacolo, nei 9 giorni tra l'ascensione e la Pentecoste, in quella novena in cui i discepoli hanno imparato da Maria presente a ripercorrere la vita e i misteri di Gesù Cristo. Per cui il rosario, le feste mariane, i santuari sono davvero, per così dire, il richiamo forte. Maria è presente nella vita della Chiesa ed è impossibile viverla senza fare riferimento a lei, perché lei è proprio all'origine di tutta l'esperienza che noi viviamo ecclesiale.
1: Ecco, la Madonna è sentita sempre come figura veramente vicino alla gente, perché è ancora un interlocutore privilegiato nel percorso di fede, Don Patrizio.
0: Sì, perché Maria ci richiama quella che ancora una volta San Giovanni Paolo II e poi i teologi hanno chiamato la dimensione mariana della nostra esperienza di fede, che insieme a quella petrina fa le due facce dell'identica medaglia. Per cui Maria ci aiuta ad entrare nel cuore dell'esperienza della fede. La fede è certamente una pratica, richiede visibilità, richiede davvero di mettere la nostra parola, di farla diventare carne della nostra vita, ma Maria ci ricorda che senza quel sì profondo, quella docilità allo Spirito, è impossibile rendere carne la parola, è impossibile seguire il Signore solo esteriormente. Occorre davvero imparare da Maria ad entrare nella profondità della relazione con il Signore, accoglierlo come l'amore della nostra vita, come il tesoro, la perla preziosa. Ecco, Maria ci porta nella profondità dell'esperienza della fede, per cui per questo rimane sempre per noi la figura vicina, l'interlocutore privilegiato. Non possiamo non imparare da Maria a seguire Gesù. Maria è colei davvero che ci è davanti come modello perfetto.
1: Ecco, Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza, e questo non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Mi viene in mente quanto diceva Papa Paolo VI, che non possiamo essere cristiani se non siamo mariani. Il problema, Don Patrizio, è dunque nell'accoglimento.
0: Certo, e tutto questo mi fa venire in mente quella scena bellissima del Vangelo di Giovanni al capitolo 19. Maria sotto la croce insieme al discepolo prediletto e Gesù che ci dona prima di morire Maria come nostra madre. Quindi accogliere Maria in casa nostra, nella nostra vita, non è un optional, ma è obbedienza a una parola di Gesù. È Gesù che ci dice di accogliere Maria, non è una nostra iniziativa devozionale, eccetera, ma proprio obbedienza a Gesù che ci dice: ecco, se vuoi essere mio discepolo, accogli Maria in casa tua, nella tua vita, perché da lei, come madre, che impari a voler bene a me, a voler bene alla Chiesa, a seguirmi, a vivere il Vangelo. Per cui concordo perfettamente e ogni tanto glielo confido, me lo richiamo, questo detto di Paolo VI, che non possiamo essere cristiani se non siamo mariani. E se non accogliamo Maria in casa nostra, se non impariamo da lei, difficilmente riusciamo a seguire fino in fondo Gesù. È il figlio di Dio, il figlio di Maria, il nostro Salvatore.
1: Ed è proprio la Vergine Maria, Don Patrizio, la creatura che meglio di tutti ha vissuto il Vangelo, facendosi discepola del suo amato figlio. Del resto, tutta la storia di Maria è comprensibile solo alla luce della vicenda di Gesù.
0: Certo, perché Maria è tutta relativa a Gesù. Non mi ricordo più

0: quale santo diceva, questa, raccontava questa immagine interessante, no? Se tu gridi Maria, l'eco ti risponde Gesù, perché è impensabile considerare Maria senza fare riferimento al Signore Gesù Cristo. Maria ti porta a Gesù.
1: Ella, pronto? Ci sono problemi con la linea? Riproviamo a ricollegarci con Don Patrizio Garascia, rettore del santuario Madonna Addolorata a Rho, questa è alla periferia di Milano, alle porte di Milano. Con lui stiamo parlando della Vergine Maria. Oggi, come ricordava il Santo Padre nel salutare i pellegrini italiana, la Chiesa fa memoria della Beata Vergine del Rosario. Il collega in regia, Gabriele Di Domenico, mi dice che abbiamo di nuovo collegato Don Patrizio. Don Patrizio.
0: Sì, sono saltata la linea, ma appunto stavo dicendo che la bellezza di anche dell'esperienza di Maria, che a me piace collegarla all'esperienza di San Giovanni Battista, che diceva: lui deve crescere, Gesù deve crescere, io diminuire. E Maria è comprensibile solo alla luce della vicenda di Gesù. Maria continuamente ci porta a lui, non ferma mai l'attenzione su di sé, ma ci invita a guardare a Cristo e quindi a seguirlo. In questo senso davvero è un dono grandissimo e specialissimo essere figli di Maria e seguirla come madre.
1: Ella ci è stata regalata da Dio in vista delle nostre più acute necessità. Sei piena di grazia in se stessa e per poter essere ripiena di favori per noi. Conosce, Don Patrizio, i nostri bisogni, i nostri tanti dolori.
0: Certo, perché lei è una madre che attenta a ciascuno dei suoi figli. Anche qui mi viene in mente l'episodio delle nozze di Cana di Galilea, dove Maria è così attenta che si accorge della mancanza del vino, e che cosa fa Maria? Va da suo figlio, intercede presso suo figlio, gli fa notare che manca del vino e poi dice ai servi: fate tutto quello che Gesù vi dirà. Ecco, Maria, come è tutta relativa al Signore Gesù Cristo, così è tutta per noi. La gioia di Maria è quella di mettersi al nostro servizio. Lei che si è proclamata serva del Signore è anche colei che gode nell'essere vicino a noi, nel dire: guarda che ti prendo in braccio anche in questo momento di dolore, in questo momento di difficoltà. Non ti abbandono, non ti abbandonerò mai, adesso è nell'ora della tua morte, io sono vicino a te sempre. Per cui avere una madre che mi conosce e che mi accanto e che non mi lascia mai, anche questo è una esperienza meravigliosa nel cammino della fede.
1: Ecco, per concludere, secondo Papa Wojtyła, San Giovanni Paolo II, il quale ha voluto iniziare il suo pontificato proprio nel nome di Maria, la Madonna non solamente agli inizi della salvezza, ma è all'origine di ogni tempo migliore. Il cuore della Vergine, disse ai fedeli polacchi proprio nella sua prima visita nella sua patria nel 1979, ecco, il pulsa questo cuore della Vergine con tutti gli appuntamenti e i processi della storia.
0: Certo, Maria con il figlio Gesù risorto e presente in mezzo a noi, anche lei è presente, non è un personaggio del passato. Lei è presente come aurora di salvezza, lei continuamente ci ravviva la speranza. A me piace anche la definizione che Dante Alighieri dà nella Divina Commedia, quando definisce Maria: sei di speranza fontana vivace. e quindi in tutti i momenti della storia, belli o faticosi, le angosce dell'umanità, lei è presente per dire: guarda che le tenebre, questo momento di prova ha come esito poi la luce, c'è una salvezza che ti viene incontro, io sono qui a ravvivare la tua speranza, sono qui a sostenere la tua speranza perché tu non possa mai venire meno lungo il cammino della vita. Ecco perché io credo che sia un dono davvero poter riscoprire la preghiera del rosario con la quale in comunione con Maria meditiamo e contempliamo gli eventi della salvezza di Gesù Cristo, perché almeno nella mia esperienza personale, poi da quello che vedo dai pellegrini che vengono anche al santuario di Rho, la devozione a Maria, l'affidamento a Maria è davvero sempre l'inizio di una nuova speranza, e chi segue Maria, chi prega Maria non viene mai meno lungo il cammino, e chi prega Maria prima o poi ritrova, anche pur dentro le lacrime che la Madonna conosce, quel sorriso e quella capacità di rialzarsi e di rimboccarsi le maniche, di dire il proprio sì, ci sto a lavorare con te, o madre, per la gloria di Cristo e la salvezza di tutti.
1: Allora, prima di salutarla, Don Patrizio, come celebrerete oggi la Beata Vergine Maria del Rosario? Lei è il rettore di questo bellissimo santuario che si trova alle porte di Milano, santuario dedicato alla Madonna Addolorata.
0: Sì, noi celebriamo questo giorno come festa, come tutte le feste mariane, e quindi c'è la celebrazione eucaristica, curata, solenne, e poi abbiamo due momenti in cui preghiamo il rosario, uno è stato stamattina e uno sarà questa sera, dove la recita del rosario in questo mese viene sempre appunto fatta seguendo l'indicazione di Papa Leone, che ci ha affidato la preghiera speciale per la pace. Quindi nella semplicità e nella ordinarietà, però vogliamo che questo giorno segni davvero la vita di tutti i fedeli, e poi come sempre nelle feste mariane vediamo un grande afflusso di pellegrini. E ricordo che questo santuario di Rho ha come caratteristica di essere la chiesa penitenziale anche della diocesi, perché San Carlo Borromeo, quando l'ha voluto come santuario, l'ha indicato come luogo della conversione del cuore, per cui abbiamo visto anche stamattina la fila dei fedeli ai confessionali. È come dire davvero che sempre Maria porta la conversione del cuore e porta Gesù al cambiamento della vita, per cui lo vediamo così, nella solennità insieme nella semplicità.
1: Ecco, io nel salutarla ho una richiesta: porti ai piedi della Vergine, nella preghiera del Rosario questa sera, tutti i nostri anziani, tutti i nostri malati, le persone sole nelle case di riposo e anche i fratelli carcerati. Ecco, li porti con sé e li metta al centro della preghiera.
0: Senz'altro. Poi, prima di iniziare il rosario stasera, dirò questa intenzione che mi è stata affidata, e senz'altro pregheremo per tutti.
1: Grazie a Don Patrizio Garascia, grazie per essere intervenuto, è stato veramente un piacere ascoltarla. Sono sicuro che i nostri ascoltatori faranno tesoro delle sue parole, Don Patrizio.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. Grazie a Don Patrizio Garascia, rettore del Santuario Madonna Addolorata a Rho, alle porte di Milano. Grazie e buona giornata.
0: Buona giornata.

0: E prima di andare avanti nella nostra trasmissione vorrei dare il benvenuto a un nuovo collega, Daniele Tanzilli, un nuovo, farà parte di questa grande famiglia della Radio Vaticana, quindi diamo il benvenuto a Daniele Tanzilli. Allora, congedato Don Patrizio Garascia, rettore del Santuario Madonna Addolorata di Rho, alle porte di Milano, a questo punto ritornerei ad Assisi, dove il 4 ottobre scorso si sono concluse le celebrazioni solenni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, e questo proprio in concomitanza con la festa nazionale dedicata al patrono d'Italia. Ad attenderci nella città umbra c'è il vescovo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Eccellenza, come dicevo, si sono concluse le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il poverello di Assisi non è solo un ricordo, una memoria da celebrare, ma soprattutto presente. Un presente che guarda in particolare alla parola pace. Come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia, quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, eccellenza?
1: Ma io penso che il primo aspetto nel quale dobbiamo applicare la misericordia, in generale la misericordia francescana in specifico, sia la misericordia verso noi stessi anzitutto. Perché molte volte è proprio difficile perdonare a se stessi, e quando non si è capace di essere misericordiosi con se stessi, non lo si è capace di farlo neppure con gli altri. Credo poi che la misericordia abbia un'applicazione multiforme nei rapporti interpersonali. Sicuramente la misericordia ha sempre la meglio, no? Come dice San Giacomo, il giudizio, dice, sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. Poi io credo che la misericordia possa e debba essere anche una cifra sociale. La giustizia non può trasformarsi in vendetta. E se la giustizia è sentita in modo vendicativo, cessa di essere tale. Quindi io credo che un discorso di misericordia dovrebbe portarci, per esempio, ad incentivare di più strumenti come la giustizia riparativa o la pena alternativa, cioè fornire a chi ha una prima condanna un'opportunità diversa da quella del carcere, e trovare dei percorsi vigilati nei quali la persona possa essere aiutata a ricostruirsi differentemente da quello che farebbe in carcere, perché si sa che la situazione attuale del carcere non aiuta un detenuto a ricostruirsi. Spesso un ragazzo che in prima condanna finisce in carcere impara in carcere tutto ciò che riguarda, diciamo così, il malvivere, tutto quello che non sapeva lo impara là. Io credo che un discorso di misericordia, che non è tradire la giustizia, anzi è dare alla giustizia pieno compimento, sia possibile e doveroso. In questo senso Francesco sulla misericordia ha parole straordinarie, se si pensa alla lettera al ministro. Francesco dice che bisogna come Gesù, perché tutto ciò che Francesco fa si comprende alla luce del Vangelo di Gesù Cristo. In fondo bisogna perdonare senza riserve. Ma io credo che questo possa essere applicato anche ai rapporti tra gli stati. C'è un'escalation che fa paura di violenza e anche una tendenza al riarmo che è pericolosa, perché quello che si agita è lo spettro della paura, la paura dell'altro. e la paura dell'altro produce rabbia e genera nuove tensioni. Io credo che il discorso della misericordia sia applicabile su molti versanti.
0: Eccellenza, imparare da un personaggio come San Francesco oggi è possibile, al di là poi di ogni retorica?
1: Ma certo che è possibile, però il discorso è anche questo, no? Come si dice, non c'è peggior sordo
0: di chi non,
1: vuol sentire. Per imparare bisogna essere anzitutto desiderosi di volerlo fare. E in fondo seguire Francesco è rimettere il Vangelo al centro. Che questo ha fatto Francesco. E se noi mettessimo davvero il Vangelo al centro, porca miseria, per dire, quante cose cambierebbero nella nostra vita e anche nella vita sociale. Il Vangelo è semplice, non si può dire che non si capisce cosa vuol dire. No, no, si capisce benissimo. E il problema è poi che volerlo fare, volerlo vivere. Ecco, io credo che sia possibile seguire Francesco.
0: Ecco, prima di congedarla, perché so che ha una mattinata piena di impegni, e ieri in un comunicato stampa lei si è espresso dicendo di essere molto felice per il ritorno del Papa ad Assisi, e questo in occasione dei 40 anni dello storico incontro voluto da San Giovanni Paolo II per pregare per la pace nell'86, il 27 ottobre dell'86. Oggi più che mai questo momento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio assume, lei ha detto, un'importanza straordinaria. Perché?
1: Troviamo in un contesto internazionale molto più teso di quello che poteva essere 10 o 15 anni fa, nel 25esimo o 30esimo anniversario. Noi viviamo oggi diciamo così, a 80 e più anni di conclusione della guerra mondiale, viviamo con lo spettro di un nuovo conflitto che potrebbe accendersi. E le zone calde sono peraltro nel bacino del Mediterraneo e nella stessa Europa. A questo pregare insieme tutte le religioni per la pace, intanto serve a convincere tutti che Dio non vuole la guerra e che non si possono fare guerre in nome di Dio, e poi aiuterebbe tutti a lavorare insieme per un obiettivo comune, e aiuterebbe tutti a valorizzare le differenze, a ritenere la diversità, la differenza, non un problema ma una ricchezza. Ecco, per questo evento è importante e oggi assume nuovo significato, perché mi sembra che lo spettro ormai si stia portando la società ad, diciamo così, utilizzare logiche di scontro, di demonizzazione dell'altro. E questo è una china pericolosa, rischiamo di trovarci su un piano inclinato e poi quando andremo a sbattere ci faremo male.
0: Allora, Monsignore, io la ringrazio, grazie per quanto ci ha detto. Le stavo una promessa, ci risentiremo presto.
1: D'accordo, intanto gioiamo perché il Papa torna. È chiaro che quando arriva il Papa, arriva il successore di Pietro, il vicario di Gesù Cristo. È una benedizione.
0: Certo.
1: Sempre ascoltarne la voce, ma averlo in casa, beh, è una gioia tutta particolare.
0: Tutta particolare. Allora, grazie a Monsignor Felice Accrocca, ripeto, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. Grazie e buona giornata.
1: Grazie,
0: buona giornata.

0: E domenica scorsa non soltanto ad Assisi è stato celebrato San Francesco, ma anche in molte città italiane, come ci racconta ora il nostro terzo ospite di oggi, che è poi un grande amico, Fra Marcello Longhi, presidente dell'Associazione Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Fra Marcello, pace e bene.
1: Pace bene Orazio, perdonami, però io sono solo il direttore di Opera San Francesco, non sono un presidente, quindi lasciami piccolo.
0: Piccolino.
1: Lasciami piccolo.
0: Grazie. Allora, Fra Marcello, ci vuole raccontare come è stato celebrato lì da voi il santo patrono d'Italia, San Francesco?
1: Ma guarda, noi abbiamo la benedizione di avere la statua di Francesco d'Assisi in piazza Risorgimento, a due passi dalla nostra mensa per i poveri. E questa statua il Comune di Milano l'ha restaurata tanto in modo molto, molto bello l'anno scorso, e quindi quest'anno abbiamo avuto l'idea, condivisa con Massimiliano Finazzer Flori, che è un nostro amico, di vivere questa giornata del 4 ottobre come una festa della piazza. E c'erano come dire, i clown che hanno fatto delle meravigliose performance con le bolle per i bambini, c'era venuto il coro del Legione della Scala, sono intervenuti la vice sindaco, così. Abbiamo offerto alla gente della piazza la gioia di poter avere San Francesco lì, tra l'altro questa statua bellissima che ha il volto di Fra Cecilio, che è il fondatore di Opera San Francesco, perché lo scultore Roberto Trentacoste, Domenico Trentacoste, lo costrinse ad andare a Firenze a posare, e quindi il volto estasiato di Francesco è il volto del nostro frate fondatore. E quindi abbiamo vissuto questa giornata, grazie anche al dono di un sole splendido, a goderci tutto quello che Francesco ci ha donato, a goderci la sua memoria viva, perché Francesco, grazie a Dio, non è una statua di bronzo, ma è un virus che ci può contagiare tutti, alla sua visione della vita. Quindi è stata una giornata. Poi, vabbè, chiaramente abbiamo tenuto aperta la nostra mensa, abbiamo dovuto tenere aperta 40 minuti in più perché c'era tanta gente. Era aperta ai nostri ospiti, ma anche a 100 milanesi a cui abbiamo offerto la possibilità gratis di condividere la tavola con i nostri poveri, con i nostri ospiti, e avevamo anche dei personaggi importanti, che vogliono bene ai poveri. È venuto Franz, di Ale Franz, con la sua compagna, è venuto Enrico Bertolino, adesso mi starò dimenticando qualcuno per cui sarò odiato, ma comunque è stata una bella giornata, una bella giornata.
0: Meno male. Allora, la carità, Fra Marcello, la carità al centro della vita di Francesco. La carità però deve essere l'ideale del cristiano, e questo sempre, specialmente nella nostra società tanto bisognosa di perdono, di donazione, di bontà.
1: La carità per Francesco non era qualcosa che lui voleva fare, no? La carità per Francesco era nei suoi occhi. Francesco, siccome si è sentito prima di tutto guardato con amore dal Signore, perché non dobbiamo dimenticare che Francesco non è stato l'inventore, Francesco tanto ha restituito quanto ha ricevuto, e quindi lui stesso ha fatto l'esperienza di essere voluto bene dal Signore. Non dimentichiamoci che Francesco ha rischiato di crepare prima di tutto in guerra, perché lui ha combattuto con le strade, e non sappiamo se abbia ucciso o no, ma certamente ha rischiato di essere ammazzato. Poi ha fatto l'esperienza di rischiare di morire di malattie, di schifo e di fame nelle galere di Perugia, quindi lui si è sentito amato e in qualche modo salvato dal Signore. E poi l'esperienza di sentirsi amato dal lebbroso che lui abbraccia, e mi piace pensare che non sia stato solo un gesto altruistico di Francesco, ma Francesco si è sentito anche abbracciato dal lebbroso, amato dal lebbroso. E questa cosa qui poi si è manifestata quando lui abbraccia il crocifisso. Quindi Francesco ha ricevuto molto amore dal Signore, e lui lo dice sempre nei suoi scritti, e questo amore ricevuto non ha potuto se non ridonarlo. Per cui la carità per Francesco è stato un modo per raccontare e per ridonare ciò che lui stesso aveva ricevuto. E poi questo sguardo di amore intelligente, perché Francesco, non dimentichiamoci che non era un adolescente in preda alle sue emozioni. Francesco è stato un uomo molto intelligente, pragmatico, sarebbe stato un ottimo manager della sua azienda di tessuti, e quindi Francesco intelligente, ma di un'intelligenza diversa, di un'intelligenza radicalmente opposta, contraria all'intelligenza di chi adesso pretenderebbe di rendere il mondo un campo di battaglia. E quindi questa intelligenza buona, la bontà, è l'espressione del progresso più avanzato che noi possiamo avere, uno sguardo progredito, uno sguardo buono, non uno sguardo che ti ammazza in mezzo al deserto con un missile. E quindi dobbiamo imparare questa intelligenza buona, questa intelligenza diversa, dobbiamo fare in modo che Francesco ci indichi l'eccellenza del progresso a cui dobbiamo puntare, che non è quella di farci del male nel modo più raffinato possibile e più economico. Ma è tutt'altra roba.
0: Ecco, tra qualche giorno celebreremo la giornata mondiale dei senza tetto, che ahimè aumentano di anno in anno. Voi alla mensa dei poveri San Francesco di Milano, ecco, non offrite solo un pasto, siete un punto di riferimento per chi è povero, per chi è solo. Le vostre porte sono aperte a tutti, a chi si trova in un momento di difficoltà o a chi invece da tempo non riesce a rialzarsi e a riconquistare la propria dignità. Tutti, proprio tutti vengono accolti, ascoltati e aiutati. Fra Marcello.
1: Sì, noi speriamo di poter essere sentiti come una casa. Che la gente che è in difficoltà a Milano, da dovunque arrivi, possa sentirci come una casa dove non rischia di prendere botte, dove non rischia di essere aggredita, dove non rischia di essere disprezzata. Essere casa per chi transita da Milano. Poi pensando ai senza tetto, pensando a chi vive sotto le tende in giro per i campi profughi del mondo, ti si stringe il cuore e l'intelligenza. Pensare che questa gente viene considerata un costo collaterale di un'economia disumana, no? Come ci ricordava Francesco e ci ricorda sempre Papa Leone. Il senza tetto come l'immagine del risultato di un certo tipo di economia, di un certo tipo di relazioni, di un certo tipo di convenienza economica, di un certo tipo di politica, per cui i senza tetto sono lo schiaffo in faccia a chi pretenderebbe di star bene solo lui, ecco. E cercare di essere casa, di essere luogo dove puoi stare al sicuro, è un brutto termine, ma un rifugio, perché per chi è senza tetto spesso le notti sono la ricerca di un rifugio dove non essere bombardato, dove non essere sparato, dove non essere picchiato. Ecco, Opera San Francesco, come tante altre bellissime organizzazioni che sono presenti a Milano e in giro per l'Italia e per il mondo, cerca di essere casa per chi è senza tetto, no? Poi dopo, vabbè, nel nostro piccolo cerchiamo di offrire, oltre alla casa intesa come rifugio sicuro, anche la prospettiva di avercela una casa. Tu sai benissimo che, per esempio, nella mia città il problema della casa è una piaga aperta, una piaga sanguinante, no? Avere casa, avere un tetto, per molti è un sogno quasi impossibile. I giovani che a Milano non riescono a trovare casa, non hanno i soldi per permettersi affitti che sono criminali, costi per comprarsi una casa che sono criminali. E tu immagina come possa trovarsi di fronte a questa realtà uno che, per tanti motivi su cui possiamo discutere, però si trova per strada. Per cui io comunque penso sempre che l'eccellenza di una città si misura dalla capacità di prendersi cura dei cittadini che sono in fragilità, perché se ci prendiamo cura dei fragili ci faremo meno male tra di noi che pensiamo di essere normali, altrimenti diventiamo violenti con tutti, violenti con i poveri e violenti tra di noi.
0: Ecco, mi sento di affermare che l'Opera San Francesco di Milano è da molti anni il luogo dove rinasce la speranza. È così?
1: Ci piacerebbe tanto se potesse essere sempre così. Non è proprio così immediato, perché noi abbiamo il nostro successo è quando uno dei nostri ospiti decide di accettare di fare il primo del colloquio di ingaggio, noi chiamiamo così, dei colloqui di apertura, e apre il cuore e racconta come sta, cosa è successo, come mai viene da noi, cosa manca, quali sono i problemi, che cosa ha paura. Questo è il nostro successo, e lì rinasce la speranza. Perché nel momento in cui tu trovi qualcuno che è disposto ad aiutarti senza secondi fini, senza interessi, non ti chiede di votare per questo o per quello, non ti chiede di spacciare droga o di fare attività illecite, ma ti vuole bene solo perché sei tu e sei lì in quel momento, allora lì può rinascere la speranza, che sarebbe bello se diventasse un percorso, se diventasse un lavoro, se diventasse la possibilità di tornare a stare in piedi con le tue gambe, ma non perché ti devi arrangiare, ma perché è bello che tu possa avere le tue cose, il tuo tavolo della cucina, che tu possa avere il tuo letto dove dormire, la tua doccia. Questo è la speranza, poi si deve fare anche concreta, perché altrimenti i buoni sentimenti e le buone parole fanno arrabbiare i poveri, perché adesso viene l'epoca, siamo in un'epoca in cui ci sono molti poveri che si arrabbiano di fronte alle prese per i fondelli, capito? Allora meglio non dire niente se non hai niente da dire, ma se invece vuoi darmi speranza allora devi essere concreto. Dopo è anche vero che ci sono nostri ospiti per i quali non è ancora scattata la molla che li porta a tirarsi fuori. C'è chi beve, continua a bere, ma noi speriamo che a forza di essere trattati con umanità, anche quando sono ubriachi, un giorno decidano che forse l'alcol non è la via della salvezza. Ecco, speriamo.
0: Ecco, non restiamo, mi sento di dire, indifferenti di fronte ai bisogni dei fratelli. L'indifferenza, diceva Madre Teresa di Calcutta, è l'anticamera dell'egoismo.
1: L'indifferenza è l'indifferenza a Cristo. Gerolamo diceva l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di Cristo. Beh, l'indifferenza di fronte al povero è l'indifferenza di fronte a Cristo. Quando tu sei indifferente, cattivo, quando tu sei magari aggressivo, quando tu sei disprezzi il povero, tu disprezzi Cristo, che nel povero abita. Con tutte le sue problematiche, le sue contraddizioni, però non è che i poveri che Gesù incontrava nel Vangelo fossero tutti simpatici e buoni, ne avrà incontrati anche di difficili. San Francesco si narra che c'era un lebbroso che bestemmiava dalla mattina alla sera e poi bestemmiava anche la Madonna, i frati non volevano più andarci, dicevano no, non sono io, dico io uno dell'inferno. C'è andato Francesco che si è assorbito all'inizio tutte queste cose qui, ma poi a forza di lavarlo in silenzio, di fargli capire che le sue bestemmie non avrebbero fermato, il lebbroso bestemmiatore si convertì. Per cui non possiamo, ma comunque l'indifferenza nei confronti del povero è l'indifferenza di fronte a Cristo. Poi dopo vai in chiesa se hai il Corano. Una volta che tu hai parlato male dei poveri o sei stato razzista, dopo vai in chiesa, ma verrà un giorno. No.
0: Per concludere, Fra Marcello, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e soprattutto parlato con i poveri.
1: Sì, perché guarda, non siamo capaci di risolvere tutti i problemi, ma non dimentichiamoci che nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, quando si parla del giudizio finale, il Signore ci dice: ero nudo, ero affamato, ero assettato. E tu? E uno potrà rispondere: guarda, non ero il capo del governo, però l'ho ascoltato, gli ho sorriso, non l'ho disprezzato, non ne ho parlato male. Nel mio piccolo qualcosa ho cercato di fare. Se non altro ho pregato per lui, se non altro so come si chiamava. Se non altro sono andato a fare il volontario in un'organizzazione che andava in giro di notte a portare coperte. Ho fatto qualcosa per conoscere l'umanità delle persone in povertà, per provare a pensare come starei io se fossi al loro posto e per in qualche modo, come diceva Francesco d'Assisi, restituire tutto il bene che io ho ricevuto in qualche misura a chi invece non l'ha ricevuto. Io credo che il Signore ci chieda, saremo giudicati sull'amore, sulla carità, non su altro.
0: E su queste bellissime parole, Fra Marcello, io la saluto, la ringrazio. Abbiamo ascoltato veramente, ripeto, con grande piacere quanto ci ha detto. Ringrazio Fra Marcello Longhi, mi correggo, direttore, esatto? Direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Quanti sono gli ospiti che usufruiscono della vostra mensa al giorno?
1: Ma guarda, in questo momento che lo sono, mezzogiorno, ecco, in questo momento avranno mangiato 600-700 persone, a pranzo sono 1300, a cena saranno 1200, nell'altra nostra piccola mensa saranno altre 300, più o meno sono 2500 persone al giorno che ci onorano della loro presenza.
0: Che bello, e avete anche tanti volontari.
1: Guarda, noi, cioè Fra Cecilio, ogni giorno fa il miracolo che i nostri volontari arrivano puntuali, noi ne abbiamo con un turno, quindi ingaggiati con un turno, ne abbiamo più di 1350 e un po'. E questi volontari, che sono i migliori cittadini in assoluto, sono quelle che ci permettono di stare in piedi. Senza i volontari l'opera San Francesco crollerebbe in due giorni. Per cui questo miracolo.
0: E cito ancora Madre Teresa che, parlando proprio dei volontari, diceva: sono il sorriso di Dio, Fra Marcello.
1: Sono il sorriso di Dio, ma sono anche, lasciamolo dire, il sorriso del Vangelo per chi è credente, ma sono anche il sorriso della nostra Costituzione, sono il sorriso del senso del nostro impegno civico, sono il sorriso della nostra cultura italiana, del nostro umanesimo italiano, del nostro umanesimo europeo. E lasciami dire, non è l'umanesimo aggressivo, identitario, arrogante, prepotente. Siamo europei, siamo italiani, siamo latini, abbiamo un cuore di cui dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo una fede, siamo francescani tutti nel cuore, quindi possiamo solo che essere orgogliosi, ma dobbiamo difendere questo nostro umanesimo, questa nostra visione della persona, mettendo questo come l'obiettivo di ogni economia, di ogni politica, di tutto, se no è la guerra di tutti contro tutti.
0: E facciamo tesoro delle bellissime parole di Fra Marcello Longhi, che io saluto e ringrazio ancora una volta. Ci sentiamo presto, Fra Marcello.
1: Grazie a voi che mi lasciate chiacchierare tra parole, ma comunque
0: bellissime. Allora, buona giornata e pace e bene a Fra Marcello Longhi, direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Buona giornata, Fra Marcello.
1: Buona giornata a voi, buon lavoro a tutti gli operatori di Radio Vaticani, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Pace e bene a tutti.
0: Pace e bene.
2: Sopra gli stagni.

distanza. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: E ci stiamo avviando alla conclusione di questo nostro appuntamento del mercoledì. Io vorrei ringraziare gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato ampiamente delle celebrazioni ad Assisi in onore di San Francesco. Ne abbiamo parlato col primo cittadino, Walter Stoppini, quindi il sindaco di Assisi. Poi fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione della Basilica di San Francesco, padre Giulio Michelini, teologo, frate minore francescano, e poco fa abbiamo anche sentito come è stato celebrato nella città di Milano, in particolare nell'opera San Francesco, nella mensa opera San Francesco per i poveri di Milano, grazie a Fra Marcello Longhi che ne è direttore. Abbiamo anche sentito Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Con lui abbiamo parlato anche della prossima visita, del ritorno del Papa ad Assisi in occasione dei 40 anni dello storico incontro voluto da San Giovanni Paolo II per pregare per la pace il 27 ottobre del 1986. E infine con Don Patrizio Garascia, rettore del Santuario Madonna Addolorata a Rho, alle porte di Milano, abbiamo parlato invece della celebrazione di oggi. La Chiesa fa memoria, oggi 7 ottobre, la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Insomma, abbiamo parlato di tante cose. Io mi devo fermare e grazie ai colleghi in regia, Daniele Tanzilli e Gabriele Di Domenico, grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata e buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana da Orazio Coclita.

0: Bentrovati da Paola Simonetti in studio. I cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. È l'appello del Papa lanciato all'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, nella quale ha proseguito le catechesi sulla Gaudium et Spes, soffermandosi sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. Lanciate durante la notte dalle forze israeliane in tutta la Cisgiordania diverse operazioni militari, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati e accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui l'espressione di sostegno ad Hamas per il 7 ottobre 2023. Scoperti in Italia nel Casertano braccianti schiavi clandestini che lavoravano nei campi anche fino a 14 ore al giorno, con una paga tra gli 80 centesimi e l'euro e mezzo per ogni cassetta di raccolto. A rivelare questo scenario le indagini della procura locale. È tutto, prossimo appuntamento con le news alle 13.
1: A Roma città ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi, festa della Madonna del Rosario, preghiamo con particolare devozione questa pia pratica e invochiamo la protezione della Vergine di Loreto su tutti coloro che si raccomandano la sua protezione nei momenti difficili della loro vita.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen. L'Angelo.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater noster, qui in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il

0: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e i discepoli nel giorno della Pentecoste. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito di amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Angelo di Dio,
2: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria, Madonna del Rosario, scenda la benedizione di Dio su di noi, sulle nostre famiglie, sui giovani e le persone ammalate. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le news delle 13, Paola Simonetti in studio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dei raid russi in Ucraina. Almeno 15 morti dell'attacco nella notte delle forze di Mosca. Nell'oblast di Chernihiv un missile ha colpito un edificio residenziale, 38 i feriti. Non si fermano gli attacchi dei coloni e delle forze israeliane contro civili palestinesi in Cisgiordania. Un'aggressione contro raccoglitori di olive a nord-ovest di Nablus ha provocato un morto e 14 feriti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Aggressione armata in una scuola della Polonia, dove un 19enne, fermato dalla polizia, munito di coltello, ha ferito 7 persone, 2 delle quali in modo grave, in un istituto professionale a Ostroleka. A riferirlo le autorità locali, non sono ancora noti i motivi del gesto. Decine di milioni di euro a tanto ammonterebbero in Francia i danni stimati alle scuole dopo giorni di manifestazioni studentesche. A sottolinearlo il ministro dell'istruzione locale, Geoffrey, 30.000 studenti degli istituti superiori, ha sottolineato, sono privati delle lezioni in presenza a causa di danneggiamenti legati proprio al movimento studentesco. Nessuna preoccupazione sulla disponibilità quanto sui prezzi è l'allarme lanciato dall'Associazione degli Aeroporti Italiani, che segnala incrementi alle stelle del carburante, che vale, viene sottolineato, il 31% dei costi operativi. L'organizzazione teme che se la situazione non dovesse migliorare si potrebbe rischiare la soppressione di numerosi voli. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei a questa puntata di Agenda Classica. La trasmissione vi porta in giro per l'Europa e per il mondo alla ricerca dei programmi di musica classica più interessanti. Intanto grazie a Bruno Orti dietro il vetro, grazie al quale andiamo in onda, e vi ricordo che ci potete scrivere al 335 1243722 per i vostri commenti. E la tendenza di questa settimana sembra essere un po' una specie di transumanza sinfonica intercontinentale, cioè le orchestre si spostano, passano l'Atlantico e da New York arrivano in Europa e dall'Europa vanno invece negli Stati Uniti. E questo ci insegna anche che non bisogna dare per scontato quello che abbiamo vicino, perché per un abitante di Berlino magari sentire i Berliner è una cosa normale e invece l'orchestra non è normale, e quindi va anche a New York per fare sentire la propria qualità, così come la New York Philharmonic in questi giorni è a Parigi con Gustavo Dudamel, grandissimo direttore venezuelano, che ha appena preso in mano questa orchestra, e quindi venerdì 9 ottobre andrà alla Philharmonie de Paris e per un evento veramente di grande statura. E quali sono le caratteristiche principali di questa orchestra? Il timbro impressionante degli archi, di questi archi americani, e poi ci sono i celebri ottoni della New York Philharmonic Orchestra, che sono un po' il marchio di fabbrica. Ecco, il profilo invece interpretativo di Gustavo Dudamel è la fusione tra l'energia ritmica del direttore venezuelano, che è uno spettacolo anche da vedere, soprattutto in prova, perché ha un'energia eccezionale ed è sempre propositivo, e dall'altra parte c'è questo virtuosismo della compagine newyorkese, che insomma promette scintille proprio il 9 ottobre a Parigi. In programma, come sempre, questa orchestra esplora alcuni brani di musica contemporanea, altri addirittura li commissiona, come questo a Tania Leon in Magenes Mestizias, che esplora i suoni delle Americhe andando a prendere anche i canti dei nativi americani, e accanto a questa la quinta sinfonia di Mahler. Quindi mette insieme proprio una vetrina per, da una parte, consolidare l'identità dell'orchestra, dall'altra proporre qualcosa che viene da quel mondo e solamente da quel mondo. Allora proviamo a immaginare come sarà questa serata, e vogliamo fare un gioco. E dopo questo ascolto che adesso vi annuncio, ci sarà invece l'illustrazione dei Berliner Philharmoniker che va

Era l'adagietto dalla quinta di Mahler, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, che sarà nel programma che la New York Philharmonic Orchestra eseguirà il 9 ottobre a Parigi sotto la guida di Gustavo Dudamel. E sì, per chi se lo ricorda, è il finale del film Morte a Venezia, dove il protagonista cammina per la laguna con Mahler sotto, perché questa è una sorta di preghiera là. Ma il nostro gioco di oggi è vedere come le orchestre americane arrivano in Europa e poi invece quelle europee vanno negli Stati Uniti, perché nello stesso giorno, il 9 ottobre, l'orchestra dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko con Víkingur Ólafsson al pianoforte andrà proprio a New York, nella Carnegie Hall, nella casa della New York Philharmonic Orchestra, a raccontare, a proporre una sorta di manifesto della grande tradizione musicale austro-tedesca. Ecco, è questo il gioco. L'orchestra americana viene in Europa a raccontare la sua storia, la storia di quel continente, così come appunto i Berliner vanno a New York a fare la stessa cosa, perché i Berliner sono una sorta di custodi ineguagliabili di questo repertorio storico. E allora cosa propongono? Propongono il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore di Johannes Brahms e poi il Così parlò Zarathustra di Richard Strauss. Allora, questi sono proprio due monumenti. Il primo concerto di Brahms per pianoforte è un'opera che richiede un solista che deve essere capace di unire un vigore tecnico eccezionale a un profondo senso di introspezione. Insomma, fare le note non serve, cioè serve ma non è sufficiente, è quello che insegnavano al liceo, condizione necessaria ma non sufficiente. Ecco, Ólafsson ovviamente è bravissimo a fare le note, ma anche questa capacità introspettiva, senza la quale sarebbe solamente una questione virtuosistica che non serve. Ma nella seconda parte ci sarà il Così parlò Zarathustra di Strauss. Qui siamo di fronte a un poema sinfonico liberamente tratto dall'opera di Nietzsche, che è un poema sinfonico estremamente celebre, che ha preso 7 mesi di lavoro nel 1896 al compositore. Ecco, che si possa scrivere una roba del genere in 7 mesi veramente è incredibile, però Mozart faceva anche di più. Però quello che abbiamo tutti in mente oggi è anche una giornata un po' di musica che è stata usata nel cinema, mi viene in mente proprio adesso mentre la guardo. Ecco, quello che abbiamo tutti in mente è l'attacco dell'ouverture di questo, del Così parlò Zarathustra, che è un'introduzione caratterizzata dal tema della natura. Ecco, questo tema della natura irrompe in maniera trionfale come un'esplosione salutare. Perché è salutare? Perché è un'esplosione che è in grado di spazzare via ogni dubbio, ogni malinconia. Abbiamo quasi pregato con Mahler, sicuramente siamo stati in un ambiente malinconicissimo, e adesso invece Strauss di colpo, con pochissime note in realtà, già dall'attacco ci porta in un mondo completamente diverso, un mondo senza dubbi. Ma i dubbi poi intervengono durante il pezzo, perché lui, diciamo, Strauss parte dall'idea nietzschiana originale del ciclo vitale, poi però se ne allontana, addirittura ribalta queste prospettive, e il percorso di Strauss non va dal tramonto all'aurora, ma al contrario, va dall'aurora al tramonto. Quindi abbiamo questo inizio veramente impressionante che appena sentirete, anche chi magari non si ricorda in questo momento che è l'inizio del Così parlò Zarathustra, poi quando lo sente lo riconosce, perché è impossibile non riconoscerlo. Ecco, c'è una esaltazione
una esaltazione, una domanda enigmatica che poi arriva alla fine e, diciamo, contrappone la natura allo spirito. Ma tutto questo un po' sta nella testa del compositore, come stava nella testa del grande filosofo. Ora quello che ci interessa è vedere cosa arriva nella nostra di testa quando ascoltiamo queste cose. Io, se ce lo volete raccontare, vi ricordo che potete scrivere al 335 1243722. E allora ascoltiamo in questo gioco di rimbalzi tra Berlino e New York e Parigi, ascoltiamo l'inizio del Così parlò Zarathustra nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

E questo era l'inizio del Così parlò Zarathustra, il poema sinfonico di Richard Strauss, che sarà nel programma che i Berliner Philharmoniker, diretti da Kirill Petrenko, eseguiranno a New York alla Carnegie Hall. E questo è un po' il gioco che stiamo facendo oggi. Prima abbiamo visto un'orchestra americana, quella, la New York Philharmonic Orchestra, che è a Parigi, e poi una tedesca che invece è a New York. E a suonare però ognuno la musica che la caratterizza particolarmente. E allora rimaniamo su questo filone, perché a Vienna il 10 ottobre un direttore italiano, e non uno qualsiasi, Riccardo Muti, dirigerà i Wiener Philharmoniker in un programma che prevede Ludwig van Beethoven, il concerto per pianoforte e orchestra numero 4, e Johannes Brahms, la sinfonia numero 2. Ora, Muti è un direttore particolare, perché da una parte è il direttore vivente che vanta il legame più lungo e profondo con i Wiener Philharmoniker, e quindi rappresenta la quintessenza della tradizione sinfonica mitteleuropea, e lui la interpreta con un nitore tutto suo, tutto particolare, ed è particolare appunto che lui sia italiano e sia entrato così tanto, così a fondo in quel repertorio. Ma allo stesso tempo Muti è uno dei direttori d'orchestra, forse il maggiore, che ha fatto in qualche modo digerire a quel mondo mitteleuropeo la lirica italiana, perché diciamolo, soprattutto in un determinato periodo storico, Verdi veniva visto come un compositore minore rispetto a Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, cioè da quel mondo mitteleuropeo che leggeva non l'opera lirica, ma alcuni autori italiani come troppo attenti a piacere al pubblico, e in qualche caso, in qualche momento, diciamo, che in qualche momento eccedevano. Ecco, questo si pensava di Verdi, ma soprattutto non si eseguiva per niente Cimarosa ed altri. Muti è uno di quei direttori che invece ha riportato al vertice, nel posto dove meritano questi compositori lirici della musica lirica italiana, e non solo nel caso di Verdi ovviamente, ma al tempo stesso è uno dei maggiori interpreti del repertorio mitteleuropeo. Questa è sinceramente una cosa che hanno in pochissimi. Allora, in attesa che il 10 ottobre a Vienna Riccardo Muti dirigga i Wiener Philharmoniker nel programma che vi abbiamo descritto, ora noi ascoltiamo l'inizio del primo movimento della Sinfonia numero 2 di Brahms nell'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, e stiamo ancora giocando ovviamente tra Europa e America, perché in questo caso sì, ascoltiamo uno dei capisaldi della letteratura mitteleuropea, però la ascoltiamo nell'esecuzione di un'orchestra americana eccezionale come la Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da un altro direttore italiano, completamente diverso da Muti, ma anche lui eccezionale, come Carlo Maria Giulini.

0: stiamo ascoltando l'inizio del primo movimento della Sinfonia numero 2 di Brahms, che sarà eseguita a Vienna con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti il 10 ottobre. Noi l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, ma visto che in questa trasmissione si va un po' in giro per il mondo, adesso ci andiamo anche fisicamente, non solamente in maniera così come se fosse con l'intelligenza artificiale. Noi ci abbiamo invece con l'intelligenza quella umana, ed è l'intelligenza di Maria Laudiero che è per noi in Inghilterra per seguire l'Hatfield House Music Festival. Maria, ci sei?
1: Sì, buongiorno Marcello e buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Allora, grazie appunto per essere andato in questa cittadina che conta meno di 23.000 abitanti, è nella contea di Hertfordshire in Inghilterra, ma dove c'è un importante festival che si partirà l'8 ottobre domani e si concluderà l'11. Allora, le sedi storiche, vediamo, sono molto suggestive, ma qual è la caratteristica principale di questo festival, Maria Laudiero?
1: Questo festival si lega, parte dalla storia delle commissioni legate proprio a Hatfield House, una delle più prestigiose dimore storiche del Regno Unito, che è stata la casa di Elisabetta I, perché questa era una tenuta appartenente a Giacomo I, che poi fu ceduta alla famiglia Cecil, una delle grandi dinastie politiche inglesi, e ancora oggi è vissuta dal settimo marchese di Salisbury, Lord Robert, con la sua famiglia. E questo, il festival parte domani, appunto, come dicevi, ed è la 15ª edizione, e ripercorre in queste date, che sono abbastanza simboliche perché riprendono anche i festeggiamenti in occasione dell'80esimo compleanno proprio di Robert Salisbury, tutta la tradizione storica musicale legata a questa famiglia di grandi mecenati. Quindi c'è questa, partiamo proprio appunto domani con Music with Pleasant Minor, dove ci sarà l'esibizione di artisti che i cui lavori sono stati commissionati proprio per Hatfield. Quindi abbiamo William Byrd, John Dowland, Thomas Morley, Orlando Gibbons. Poi invece abbiamo il pomeriggio molto interessante, Musician of the Royal Opera House, che attraverserà il programma Mozart, Britten, Sostakovich e Brahms. La rassegna è stata ideata da Guy Johnston, questo violoncellista che nel 2020 aveva appunto vinto il BBC Young Artist Musician of the Year, e nasce proprio la volontà di riportare nei luoghi storici dove sono nati la musica, quindi far rivivere queste opere.
0: Quindi
1: molto interessante,
0: non è...
1: ancora.
0: Ma Maria Laudiero, no, è molto interessante questo che ci stavi dicendo, quindi non è un festival che si svolge solamente nelle sale da concerto, ma riporta la musica da camera in ambienti per i quali è stata pensata.
1: Assolutamente sì, infatti uno delle sale dove appunto si svolgono la maggior parte dei concerti è la Marble Hall, questa sala che era stata il palazzo, risale più o meno intorno al 400, poi è stato ultimato dalla famiglia Salisbury intorno al 1611, e proprio nella Marble Hall, che era una sala destinata agli eventi culturali del palazzo, ci sono poi i concerti più importanti. Qui proprio in questa sala è conservato addirittura il famoso ritratto dell'arcobaleno della regina Elisabetta I, che è cresciuta proprio in quelle tenute perché appartenevano al padre Enrico VIII, e si dice che proprio all'interno di questa casa, sotto un grandissimo albero nel parco immenso della tenuta, sia stata poi insignita del titolo di regina, cioè seppe che poi sarebbe diventata regina. Quindi poi da lì si è tutta la storia, diciamo, culturale culturale, poi è una dimora che chiaramente viene valorizzata anche attraverso altre realtà, insomma è sede di set cinematografici, ma non siamo in questa sede per parlare appunto di questo, ma è una realtà ancora molto viva in cui vengono commissionate proprio per l'occasione anche dei pezzi di musica contemporanea, proprio per dare questo senso di continuità della famiglia come mecenati, non riportare chiaramente tutto il repertorio storico e farlo rivivere nei luoghi che sono stati pensati per la commissione, ma anche poi dei brani nuovi che celebrano il divenire e il flusso poi che i tempi, chiaramente dei tempi in cui viviamo.
0: E proprio a questo proposito leggiamo qui nel programma che c'è un viaggio corale molto importante sostenuto da un gruppo diciamo celebre come The Sixteen e che è impreziosito anche da una nuova commissione o compositore come James McMillan.
1: Assolutamente sì, e questo è proprio questa è l'esibizione, cioè il concerto poi di chiusura del festival che a cui è dedicato appunto un momento che si chiama il gran finale e Macmillan è stato autore di Children are Heritage of the Lord commissionata dai Marchesi di Salisbury nel 2011 per celebrare proprio 400 anni di Hatfield House, quindi e adesso il programma comprende invece nella serata di chiusura Sedebit Dominus Rex e Disaltar, questa è proprio la commissione che dicevo all'inizio, ideata proprio per l'ottantesimo compleanno di Robert, il settimo marchese di Salisbury. E Macmillan appunto è uno dei principali compositori britannici e ritorna a Hatfield proprio in questa occasione come completamento insomma del programma. Ancora un altro momento importante musicale è quello dedicato a John Dowland, anche lui appunto al servizio diciamo degli avi di Lord Salisbury e la presenza nel programma del 2026 proprio nel 400esimo anniversario della morte, riporta quindi al centro una figura realmente legata alla storia musicale della casa. Quindi ecco.
0: Bene, allora siamo molto molto curiosi di questo Hatfield House Music Festival, grazie a Maria Laudiero per avercelo raccontato e poi lo sentiremo ancora dopo che avrà ascoltato i concerti e adesso allora proprio visto che i The Sixteen aprono il festival e diciamo sono un gruppo molto importante in questo festival, noi abbiamo trovato una loro esecuzione di un Gloria da una messa di Palestrina, la Missa Assumpta Est Maria, e quindi ci facciamo un'idea di questo gruppo vocale particolarmente valido.

0: 16, che si esibiranno al festival Hartfield House Music in Inghilterra, del quale ci ha parlato Maria Laudiero. Era un gloria ovviamente da una messa di Palestrina, ma noi continuiamo a viaggiare, questa volta in Italia. Andiamo a Spoleto, dove questa sera è previsto un dittico di Marcello Panni, compositore notissimo, anche direttore d'orchestra, e questa sera presenterà questo dittico di opere già eseguite in altri luoghi, ma che è quindi ancora più importante quando le opere nuove di compositori contemporanei vengono riprese. E questa sera lo farà per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Ma noi abbiamo inviato il responsabile dei programmi musicali, Marco Di Battista. Non ci diamo di lei, Marco, perché sarebbe imbarazzante.
1: No, allora, lavoriamo da troppo tempo insieme, però buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, e diciamo siamo sinceramente molto contenti e orgogliosi di avere qui con noi il protagonista di questo dittico, Marcello Panni. Il dittico prevede Hangzhou, che ha visto la prima nel 1994, e lo stratagemma dell'avvocato Manigoldi, che ha visto la prima nel 2025. Allora, maestro Panni, grazie intanto per essere qui con noi, ma che cosa vuol dire questi 30 anni, che cosa vogliono dire 30 anni di differenza dal punto di vista del suo linguaggio?
2: Beh, le opere che io ho scritto, ne ho scritte una decina, hanno sempre cercato di riprodurre la forma musicale dell'opera così come c'è stata tramandata, ma a mio modo, cioè la ritmica, la struttura dell'opera deve essere quella, che è un vecchio arnese che funziona se sono messi insieme gli elementi giusti, cioè duetti, terzetti, concertati, arie, intendo in questo senso della struttura. Poi il linguaggio musicale è quello, poi dipende dall'estero del momento, e sono comunque due commissioni a distanza di tempo. Cioè la prima è una Angio, è una commissione del Maggio Musicale Fiorentino, andata in scena nel 94 al Teatro della Pergola, sul libretto che io ho tratto da un no giapponese di Mishima che avevo visto a teatro al Valle, proprio penso al Teatro Valle, con la regia del povero Sandro Sequi, che era un mio caro amico. Mi sembrava un libretto ideale. È stato un po' complicato avere l'autorizzazione degli eredi, perché Mishima è molto...
1: Però è importante che lei abbia voluto scrivere tutti e due i libretti, quindi
2: sì, io
1: tra musica e libretto nasce qualcosa che appunto sì, fa riferimento direttamente all'opera, alla storia dell'opera, non è un qualcosa che nasce come teatro musicale più generico.
2: No, infatti all'epoca, no, diciamo negli anni 90 ancora, c'era Luciano Berio che scriveva opere, c'erano altri, insomma, altri compositori, anche i miei colleghi più o meno più giovani di me, scrivono opere in cui il libretto era una cosa astratta, si chiamava teatro musicale,
1: che è una cosa diversa,
2: che è una cosa diversa rispetto, anch'io l'avevo fatto, avevo fatto la partenza dell'Argonauta, per esempio, che era nel 76, quindi molti anni prima, sempre alla Pergola, ed era uno spettacolo di teatro musicale senza libretto, cose quasi, era quasi improvvisato, infatti non era stato un'opera stampata.
1: Maestro, il libretto di Hangzhou è un libretto che vede protagonista una geisha. Ora, nel mondo del melodramma la geisha per eccellenza è Madama Butterfly, e la sua attesa, quella di Madama Butterfly, la ritroviamo anche nel
2: periodo. Esattamente tre anni, credo. Mishima era molto colto, sicuramente amava molto la musica occidentale, non dico che ci abbia pensato, ma sono gli stessi tre anni dell'attesa di Pinkerton. Infatti quando io raccontavo questa storia agli impresari, o comunque a chi volevo fare questa, gli raccontavo che sì, la volevo chiamare La Vendetta di Butterfly, perché la storia finisce praticamente una donna, una geisha, che attende il fidanzato che è partito da tre anni e tutti i giorni va alla stazione aspettare che il ritorno, sono scambiati i ventagli, che in giapponese vuol dire scambiarsi una fede da un anello e quindi va tutti i giorni e lui non torna per 3 anni. Nel frattempo però un'altra pittrice si è innamorata di lei e la tiene sequestrata in casa. E quando finalmente l'uomo torna, perché appare la notizia di questa storia sul giornale, lui torna e lei non lo riconosce dopo 3 anni, perché in realtà è diventata folle, una folle, e però quando lui torna dice: ma tu non sei quello che aspettavo, e lo caccia.
1: Insomma, un po' ha messo insieme maestro Madame Butterfly da una parte, Harold Pinter aspettato Godot dall'altra. Invece lo stratagemma dell'avvocato Manigosi, oltre che essere del 2025, sembra un soggetto, ai noi, piuttosto, come dire, molto più frequente e vicino alla nostra esperienza quotidiana.
2: Sì, e beh, la storia di un broglione avvocato che cerca di coinvolgere in una storia di soldi un ricco ingegnere, padrone di un cementificio. Che ha una figlia molto carina che vuole sposare il suo segretario squattrinato e anche un po' disonesto, proprio perché è un cretino. Cioè è la solita storia dell'opera buffa. Io mi sono riferito nella prefazione a Rossini, opere che faceva a Venezia con Foppa, le farze di Foppa si chiama, che sono La scala di seta, L'inganno felice, L'occasione fa il ladro. Sono farse che non hanno niente di realistico, perché, però il tema è sempre quello del padre che non vuole la figlia si sposi con un giovane segretario, un matrimonio segreto anche lo stesso.
0: Ecco, io vi devo interrompere, purtroppo è molto interessante che poi anche a distanza di secoli gli argomenti ritornino. Ricordo che questa sera ci sarà il dittico di Marcello Panni al Teatro Lirico organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e che andrà in scena al Teatro Caio Melisso, e ricordo che la direzione...
1: Sì. Esatto, sul podio ci sarà Marco Andus con i cantanti dello Sperimentale e con gli strumentisti dell'Avos Project.
0: Cesare Scarton è il regista e le luci Andrea Tocchio. Ecco,
2: dire. Allora, Gianni Dessì,
0: le luci sono di Andrea Tocchio, i costumi del Teatro Lirico Sperimentale. E allora grazie a Marcello Panni, grazie a Marco Di Battista per questo servizio, e questa sera lo ascolteremo. Ma... appunto.
1: Allora,
0: riferiremo intanto, quindi possiamo mandare però un estratto dalle prove che ci sono state questa mattina proprio dallo stratagemma dell'avvocato Manigoldi. Ne ascoltiamo proprio un piccolo estratto. Grazie a tutti, grazie da Marcello Filotei, grazie a Marco Di Battista e grazie a Bruno Orti dall'altra parte del vetro.

0: Fauci, mio caro collega.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa all'udienza generale, i cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. Videomessaggio di Leone XIV per la giornata missionaria mondiale, uniti nel sostegno concreto alla missione evangelizzatrice della Chiesa, l'invito del Pontefice. Ucraina, si aggrava il bilancio degli attacchi russi su Kiev e su altre regioni del paese, 19 i morti accertati, 60 i feriti. Le 14:40 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con l'udienza generale del Papa questa mattina davanti a circa 32.000 tra fedeli e pellegrini alla Chiesa. Niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti perché si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. Come vuole Dio, così Leone XIV nella catechesi dedicata alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo nell'ambito dei documenti del Concilio Vaticano II. Il servizio è di Tiziana Campisi.
3: Innestata nel mondo, la Chiesa, segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di rendere gli uomini un'unica grande famiglia umana, ha il compito di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita. Per questo, spiega il Papa, la comunità ecclesiale ha una sua responsabilità riguardo al modo in cui si tessono le relazioni sociali.
4: Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità.
3: Popolo di Dio, pastori e teologi devono discernere ciò che nelle culture è degno di considerazione, alla luce della scrittura e della tradizione della Chiesa, e al di là delle mode, aggiunge Leone. Infine, dal Pontefice, al termine dell'udienza generale, un nuovo invito a pregare il Rosario.
4: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste.
2: E nel videomessaggio diffuso oggi per la 100ª giornata missionaria mondiale che si celebra il 18 ottobre, il Papa rinnova l'appello a contribuire all'impegno delle pontificie opere missionarie e di chi si adopera per portare Cristo soprattutto ai più poveri e bisognosi. Nei suoi pensieri anche il Perù, le preghiere e le offerte dei fedeli, afferma il Pontefice, hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario. Ascoltiamo il servizio di Benedetta Capelli.
5: È il Papa missionario che parla, il Papa che ha speso anni in quella terra di Perù, dove tornerà il mese prossimo a visitare in una nuova veste nell'ambito del suo viaggio apostolico in America Latina. Nel video messaggio diffuso oggi in vista della giornata mondiale delle missioni, domenica 18 ottobre, sul tema Uno in Cristo, uniti nella missione, ricorda quell'esperienza che tanto lo ha segnato, sia nella conferma della sua vocazione religiosa, sia nel sostegno ricevuto proprio in quelle latitudini. Guardando la mia giovinezza, afferma in inglese, posso vedere come le preghiere offerte al Signore abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù a seguirlo come missionario agostiniano. Inoltre, le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù, così come quello di innumerevoli altri missionari in tutto il mondo. Il Papa ribadisce in chiusura l'appello già espresso nel messaggio per la giornata. Il Signore ci chiama a cooperare come una sola famiglia per portare ogni persona, ovunque sia, alla comunione della fede in Cristo.
2: E Papa Leone incontrerà oggi pomeriggio alle 16 in aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali del mondo in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia. I partecipanti saranno in Vaticano fino al 14 ottobre per un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie. La diretta su Radio Vaticana a partire dalle 15:45. La pagina internazionale ci porta in Ucraina, dove continua a salire il bilancio delle vittime causate dagli attacchi russi che dalle prime ore di oggi hanno infiammato il paese. Il bilancio si è aggravato e si contano almeno 19 morti e 60 feriti. Kiev intanto incassa il sostegno incondizionato della NATO. Ci dice di più Silvia Giovarrosa.
6: Nella notte missili russi hanno colpito la città di Priluki nella regione ucraina di Cherniv. Uno di questi alle prime luci dell'alba ha centrato un condominio mentre gli abitanti ancora dormivano. Le autorità cittadine hanno riferito che sono state danneggiate diverse infrastrutture civili e municipali. Sul posto i soccorritori scavano ancora sotto le macerie macerie. Le sirene d'allarme hanno scosso anche Kiev. La capitale è stata colpita da una pioggia di missili e droni intorno alle 3 del mattino, insieme alla città di Zaporizhzhia e Kremchuk nell'oblast di Poltava. Si muove intanto l'Alleanza Atlantica, che per voce del presidente del Comitato Militare NATO, l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, in missione a Kiev con una delegazione composta dai rappresentanti militari degli stati membri, rassicura sul fallimento di qualsiasi atto russo volto a minare il sostegno dell'Alleanza Atlantica al paese offeso.
2: E i paesi dell'Unione Europea hanno concordato una nuova serie di sanzioni di ampia portata contro la Russia, che colpiscono quasi 1600 persone fisiche e giuridiche. Lo annunceranno lunedì prossimo. Ci spostiamo in Africa, e più precisamente in Chad, paese al primo posto tra gli stati africani per numero di rifugiati accolti negli ultimi 3 anni, oltre 1,5 milioni. Una crisi caratterizzata da siccità estreme, insurrezioni interne e sanità in crisi. Federico Tonini ha intervistato padre Johnny Kundu, segretario generale dell'ordine dei missionari comboniani da 20 anni sul territorio.
7: Sono dei rifugiati che vengono dal Sudan e si trovano principalmente nella zona est del paese, dove si trova il vicariato apostolico di Mongo. Con un numero così elevato di rifugiati, i problemi sono enormi. È mancanza totale di struttura di accoglienza. In tutta quella zona c'è solo un ospedale a centinaia e centinaia di chilometri dalla frontiera con il Sudan.
8: Quali sono le emergenze più gravi di cui non si parla nei mezzi di informazione occidentali?
7: Il Chad vive anche una situazione molto sentita di cambiamento di clima. Poche piogge sono arrivate e quindi c'è poca raccolta quest'anno, sia per la popolazione chadiana locale, sia per i rifugiati che sono arrivati.
2: Andiamo in Spagna, dove proseguono le proteste per l'emergenza casa. Mentre centinaia di tende stazionano ancora nella piazza Puerta del Sol di Madrid, i principali sindacati spagnoli hanno fissato uno sciopero generale di 24 ore per l'11 novembre, sempre per protestare contro la crisi abitativa. Al Parlamento europeo è intanto in discussione l'House Act, che mira a regolare il fenomeno degli affitti brevi. Marco Guerra ne ha parlato con la responsabile delle politiche europee del sindacato degli inquilini Sunia, Giusi Milazzo.
9: L'Housing Act comincia a regolamentare il tema degli affitti brevi, demanda, non decide, da delle indicazioni che i comuni definiscano le zone a stress abitativo sulla base di alcuni criteri, quindi il costo delle abitazioni negli 8 anni precedenti, le previsioni dell'andamento del mercato nei 3 anni successivi.
10: L'Europa prevede di intervenire anche con fondi per un piano casa che dia una risposta alle classi medio-basse.
9: Che l'Europa finalmente si occupi di casa è un dato, quindi però è anche vero che il problema del disagio abitativo non si affronta solo limitando gli affitti brevi, ma con un complesso di interventi. E molti stati hanno questo stock di edilizia sociale, è anche vero però che i fondi immobiliari ormai la fanno da padroni.
2: E Israele commemora oggi il 3° anniversario degli attacchi del 7 ottobre compiuti dai miliziani di Hamas ed altre sigle palestinesi, in cui morirono 1200 persone e furono anche rapite 251 persone. Il ministro della difesa Katz si è detto pronto a qualsiasi scenario. Concludiamo con la pagina della cultura, esercizi di empatia, macchine spirituali, la mostra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, visitabile fino al 20 novembre, ce ne parla Eugenio Murrali.
11: Educare è un atto d'amore, una responsabilità verso il mondo. Nell'era dell'intelligenza artificiale, del dibattito intorno alla salvaguardia dell'umano, la mostra Esercizi di empatia, macchine spirituali, come afferma il cardinale José Tolentino de Mendoza, invita a sperimentare come l'arte possa restituirci lo spazio dell'interiorità proprio nel tempo delle macchine. Ogni opera d'arte, afferma, è insieme una cosa fisica, visibile, tangibile e il veicolo di un'intenzione, di una ferita, di un'interiorità che la supera. Nell'Ateneo milanese, nella allestimento curato da Nuno Crespo insieme a Elena Di Raddo e Alessandra Squizzato, sono esposte 14 opere degli artisti contemporanei Rodrigo Cas, Rui Chaffes, Orla Berry e Gian Maria Tosatti. Creazioni che dialogano con gli ambienti, dando vita a una riflessione in piena sintonia con la magnifica

Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15 l'informazione della Radio Vaticana, l'udienza generale del Papa questa mattina a Piazza San Pietro davanti a circa 32.000 tra fedeli e pellegrini. Alla Chiesa niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti, così Leone XIV nella catechesi dedicata alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. E Leone XIV incontrerà alle 16 in aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali ed i presidenti delle conferenze episcopali del mondo in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, la diretta sulla Radio Vaticana a partire dalle 15.45. E nel videomessaggio diffuso oggi per la 100ª giornata missionaria mondiale che si celebra il 18 ottobre, il Papa rinnova l'appello a contribuire all'impegno delle pontificie opere missionarie e di chi si adopera per portare Cristo soprattutto ai più poveri e ai bisognosi. Nei suoi pensieri, il Perù, le preghiere e le offerte dei fedeli, afferma il Papa, hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro di missionario. Andiamo in Africa, in Chad, dove Federico Tonini ha raggiunto padre Johnny Kundu, segretario generale dell'Ordine dei Missionari Comboniani da 20 anni sul territorio. Un territorio che negli ultimi 3 anni ha visto oltre 1,5 milioni di persone valicare il confine per fuggire dalla guerra in Sudan.
1: Sono dei rifugiati che vengono dal Sudan e si trovano principalmente nella zona est del paese, dove si trova il vicariato apostolico di Mongo. Con un numero così elevato di rifugiati, i problemi sono enormi. È mancanza totale di struttura di accoglienza. In tutta quella zona c'è solo un ospedale a centinaia e centinaia di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Il Chad vive anche una situazione molto sentita di cambiamento di clima. Poche piogge sono arrivate e quindi c'è poca raccolta quest'anno, sia per la popolazione chadiana locale, sia per i rifugiati che sono arrivati.
0: È tutto per ora, informazione torna più avanti.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì, dunque apriamo il nostro programma odierno parlando dell'udienza che Leone XIV ha tenuto questa mattina in Piazza San Pietro. Nella sua catechesi il Papa ha ripreso la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, considerando in maniera particolare il quarto capitolo della prima parte, ricordando come la Chiesa non sia sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio, ha detto il Papa. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. E ha aggiunto:
1: la prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
0: La missione della Chiesa, ha detto ancora il Papa, si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia i suoi metodi e le sue finalità non sono di ordine politico, ma consistono nella testimonianza della fede e della carità, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace, la fraternità. Il credente, ha detto il Papa, non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza e di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani, ha detto il Papa, che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. E ha aggiunto:
1: alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo.
0: La Chiesa, ha detto poi il Papa, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio e soprattutto dei pastori e dei teologi discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa.
1: Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo.
0: Salutando i fedeli di lingua italiana, al termine dell'udienza, il Santo Padre ha ricordato anche l'odierna ricorrenza della Beata Vergine del Rosario e ha invitato ancora una volta alla preghiera mariana. Ascoltiamo le sue parole.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare

0: E adesso, cari amici, ci spostiamo in uno dei luoghi, vorrei dire, più magici di Roma, che in realtà attraversa Roma e la rende questa città unica che appunto Roma è. Cioè ci spostiamo sul Tevere, perché sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 11, ci sarà un'iniziativa, una performance di body art, di musica, di danza, per il Tevere Day sul Ponte della Musica. Ne è ideatrice Francesca Chialà, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e grazie Rosario, ben ritrovato.
0: Allora, una giornata dedicata appunto al Tevere e dedicata anche non soltanto appunto alla sua bellezza, ma anche ad una serie di arti performative. Tu sei una sociologa, ma sei anche un'artista e hai una caratteristica, diciamo, della tua espressione artistica, quella di essere un'artista eclettica, quindi di unire anche discipline diverse dell'arte. In questo caso sono legate appunto a questo omaggio al Tevere.
1: Sì, sabato faremo questo grande ringraziamento del nostro amato fiume, e questo avverrà in realtà su diversi ponti di Roma. Io in particolare lo farò sul Ponte della Musica, perché sarà collegato alla

0: performance artistica che verrà realizzata dal nostro movimento, il Seven Arts Artistic Movement, e daremo a disposizione dei cittadini che vorranno venire sul Ponte della Musica dei fiori totalmente biodegradabili, e quindi il nostro omaggio al Tevere sarà con un fiore, e mentre lanceremo questi fiori contemporaneamente io dipingerò le tele per il Tevere. Come sai, la mia tecnica è quella della body art, che ha la caratteristica di mettere per terra delle lunghe tele che vengono dipinte con i nostri corpi, con le nostre mani, con i nostri piedi mentre danziamo, e quindi qui l'integrazione con la musica, con la danza e con le arti visive.
1: E tu sei anche tra gli artisti che promuovono il Manifesto degli Artisti per il Mare.
0: Allora, in realtà questo manifesto è promosso da Mare Vivo. Mare Vivo è un'altra associazione storica che esiste da oltre 40 anni, che si prende cura del mare e che fa parte del Tevere Day, come il mio movimento artistico, il Seven Arts. E Mare Vivo, proprio in occasione del Tevere Day, ha proposto a 10 artisti di livello internazionale, sia italiani che stranieri, di sottoscrivere il manifesto per il mare, che verrà appunto presentato proprio per ricordare in qualche modo, no, i manifesti storici delle avanguardie del primo Novecento. Ricordiamo, no, il famoso manifesto firmato dai futuristi e promosso da Marinetti. Ecco, vuole richiamare in qualche modo quella tradizione, ma in questo caso, se all'epoca si facevano i manifesti per la velocità e per spingere verso altre forme di visione della vita, noi invece vogliamo promuovere la cura del mare e la presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di prenderci cura di quei luoghi che danno la vita e che ci permettono ancora di essere in vita, e diventerà un ulteriore strumento per sollecitare le nostre istituzioni a emettere i famosi regolamenti attuativi della legge Salvamare, una legge che è stata approvato in Parlamento ormai 3 anni fa, che per esempio, tra le tante cose, darebbe la possibilità ai pescatori di non essere multati quando raccolgono l'immondizia dal mare durante la pesca, perché oggi c'è una follia assurda, no? Se dei pescatori nella loro attività raccolgono anche, insomma, dei detriti e li mettono in barca, possono essere multati. Invece la legge salvamare prevede che non solo non debba accadere una cosa così folle, ma anzi debbano essere supportati, e che poi tutti i porti possano essere dotati di tutto quello che è necessario per smaltire poi questi detriti che escono dal mare. Ecco, questo manifesto ha una finalità anche molto concreta: prenderci cura concretamente del mare, che è quello che facciamo con il nostro movimento artistico, quello delle 7 arti.
1: Tu credi molto nella possibilità dell'arte come strumento di sensibilizzazione?
0: Ma io vado anche oltre questo, no? Penso che l'arte non solo debba sensibilizzare, ma l'arte deve essere azione oggi. Io credo che ormai l'arte ha espresso tutto quello che poteva esprimere, insomma, dopo Michelangelo, dopo Leonardo da Vinci, dopo i grandi artisti anche del Novecento, oggi l'arte concettuale ha fatto il suo tempo, e secondo me, se l'arte vuole continuare a dire qualcosa al mondo, deve uscire dal mondo del business, dove ormai è relegata dagli anni 70, perché come sapete si è spostato il centro dell'arte contemporanea a New York, e da allora l'arte è diventata solo business, travestita da entertainment, con qualche riflessione, chiamerei un po' radical chic, sui temi sociali, però vedo molta strumentalizzazione purtroppo del sociale. E invece, secondo me, l'arte si deve trasformare in azione, è quello che cerco di fare. Come sai, Rosario, io non ho mai scelto di fare l'artista, sono una sociologa, sono diventata un'artista per l'impegno civico, a furia di inventarmi progetti per cercare di dare un piccolo contributo al mondo. Ecco, io credo nell'arte che deve diventare azione concreta.
1: Grazie, allora, grazie a Francesca Chialà. L'appuntamento dunque è sabato 10 ottobre. Diversi ponti di Roma saranno animati appunto per questa festa sul Tevere,
0: sì,
1: il Ponte della Musica,
0: sì.
1: E dove si potrà invece assistere alla performance della Seven Arts Artistic Movement.
0: Anzi, l'invito ultimo che faccio, venite, sì, non solo per lanciare i fiori, ma chi ha dei bambini, portateli perché potranno dipingere con me, quindi, ma anche gli adulti, chi ha voglia di mettersi in gioco e dipingere tutti insieme.
1: Bene, sarà un bellissimo appuntamento. Grazie, allora, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie, Rosario.

cari amici, per la nostra parte musicale vi ho portato oggi un disco che amo moltissimo, è uno dei songbooks di Ella Fitzgerald, quello dedicato alle canzoni di Irving Berlin. Dopo il grande successo del Cole Porter Songbook, che era stato registrato nel 1956, nel marzo del 1958 Ella Fitzgerald trovò nelle canzoni di Irving Berlin un meraviglioso veicolo per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Molte di queste canzoni erano apparse tra l'altro nei musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, proprio come la prima che apre l'album, Let's Face the Music and Dance, che era nel film Seguendo la Flotta.

Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald e composto naturalmente da due dischi. Quando ho acquistato questo disco, per un caso particolare, ho ascoltato prima proprio questa seconda parte, scoprendo quindi come primo brano un piccolo capolavoro. Si intitola Supper Time.

0: Laudetur Jesus Christus, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana da Michele Raviare e da Bruno Orti. Per la parte tecnica, l'8 aprile 2016 Papa Francesco pubblicava l'esortazione apostolica Amoris Laetitia sull'amore nella famiglia, frutto dei risultati dei due sinodi dedicati a questo tema che si svolsero nel 2014 e nel 2015. Oggi, per i 10 anni dalla pubblicazione di questo documento, Papa Leone XIV ha convocato in Vaticano, da oggi e fino al 14 ottobre, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. L'obiettivo è quello annunciato dal Papa in un messaggio dello scorso 19 marzo, e cioè quello di procedere nell'ascolto reciproco a un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi, alla luce proprio dell'Amoris Laetitia e tenendo conto di quanto si sta realizzando nelle chiese locali. Tra qualche minuto ci collegheremo con l'aula Paolo VI, dove il pontefice rivolgerà il suo saluto ai circa 248 presenti, 15 i capi delle chiese orientali e circa 110 i presidenti delle conferenze episcopali, oltre a famiglie, esperti, facilitatori che in questa settimana daranno il loro contributo per capire a che punto si sta con l'accoglienza di questo documento. A farci compagnia in questa diretta diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Don Andrea Palamides, responsabile della comunità Famiglia della Riconciliazione, che opera nella diocesi di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prima di entrare nel vivo di questo incontro, che lo vedremo sarà molto ricco di testimonianze e di riflessioni, le volevo chiedere: che cosa rimane a 10 anni della Amoris Laetitia? Che documento è stato e come è stato poi accolto nella vita dei fedeli e della Chiesa?
1: Ma io credo che su Amoris Laetitia sono state dette tante cose anche un po' fuorvianti, no? Sul contenuto. E io devo dire che a volte mi sono trovato a fare degli incontri dove il documento in realtà non era stato esaminato, letto, ma è stato letto più quello che si è detto su Amoris Laetitia. E Amoris Laetitia ha aperto un approccio pastorale rispetto alla dottrina del matrimonio, che è fondato poi sul discernimento, fondamentalmente. Io credo che il cuore sia proprio quello.
0: In questo momento Papa Leone XIV è entrato proprio in aula Paolo VI, dove vediamo ci sono stati tolte le sedie che noi vediamo durante le udienze per mettere dei tavoli in cui i vari vescovi e delegati saranno qui per parlare poi in quello che arriva, quello che avverrà questa settimana. Diamo il benvenuto all'ascolto anche a chi ci sta seguendo sui media vaticani e anche alle radio collegate, Radio in Blu e MEP Radio FM Lazio, Umbria, San Marino. In questo momento c'è un canto di preghiera che introdurrà i lavori di questa giornata. Dicevamo sull'importanza del documento e di come è stato recepito.
1: Sì, io credo che la ricezione ancora ha bisogno di lavoro, cioè io mi permetto di dire è un documento che fa vedere come la pastorale non si fa a tavolino, no? Perché la realtà delle famiglie è molto complessa e non si può, come dire, incasellare, bloccare in definizioni teoriche e standard. La Chiesa vive la sua chiamata a formare le coscienze, quindi dei fedeli, e questo richiede fatica, richiede impegno, richiede una mentalità. Io credo che l'obiettivo di accogliere, aiutando ognuno a scoprire un modo di partecipazione, valutando i casi, richiede un attento atto di discernimento, soprattutto da parte dei pastori. A me, ti dico con sincerità, questo fatto di vedere tutti questi presidenti delle conferenze episcopali mi commuove, mi sembra di rivedere così in filigrana le immagini dei padri conciliari che entrano a San Pietro, no? C'è quello spirito, quell'atmosfera che a me fa da tanta speranza. E mi sembra che questo testo, che va a guardare le fragilità umane con molto realismo, compassione e soprattutto cristocentrismo, no? Papa Leone XIV, la visione di Amoris Laetitia sulla famiglia l'ha accentuata, l'ha sottolineata nella sua lettera in occasione dell'anniversario, proprio dicendo di dobbiamo rimettere fortemente al centro il cristocentrismo del Vaticano II, no? Proprio attraverso quell'inno all'amore di San Paolo, che diventa poi il materiale su cui lavorare. Ecco, il Papa Leone ha sottolineato una cosa che mi sembra molto importante: non dobbiamo fare bilanci burocratici, ma c'è bisogno di ascolto delle realtà. Qualcuno si chiede come mai. L'esempio per me più forte è quello appunto della comunione.
2: E dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Carissimi fratelli nell'Episcopato, carissimi fratelli e sorelle, la Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, all'ultima, dove appaiono le nozze della sposa e dell'agnello. In questi giorni dedicati alla preghiera e alla riflessione, intendiamo porre al centro del nostro cammino la bellezza e la fragilità delle famiglie. Insieme cerchiamo di discernere la direzione verso cui lo Spirito Santo ci guida, così da riconoscere, sostenere e promuovere l'opera che Egli sta già compiendo in esse e valorizzarne il prezioso contributo alla missione della Chiesa.
0: Verrà Papa Leone che ha introdotto quelli che saranno i temi di questa giornata e di quelle che seguiranno nei prossimi giorni fino al 14 ottobre.

0: Preghiamo. Lo Spirito Paraclito che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti, secondo la promessa del tuo Figlio, ci guidi a tutta la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Parola del Signore.

0: for the Holy Church of God.
1: Nella ricchezza del carisma e del ministero della Chiesa è capace di amare e perdonare con generosità. Preghiamo.

per le famiglie nate dal tuo amore siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.

0: Per le famiglie che vivono in
1: coloro
0: che hanno le responsabilità pubbliche, preghiamo.

0: for young people and engaged couples drawn to the beauty of true love.
1: Affinché conoscano la bellezza dell'amore e seguano il Vangelo e scoprono di essere un dono l'uno per l'altro. Preghiamo.

0: O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della santa famiglia del tuo Figlio unigenito, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: dopo questo momento di preghiera siamo in attesa degli interventi. Prima dell'intervento, del saluto, allora, iniziale del Papa,
1: benvenuti,
0: cioè il cardinale Fratello,
1: con ascoltiamo. Grande gioia, cordialità e sincera gratitudine. La vostra presenza tra noi non rappresenta soltanto un momento di incontro, di dialogo, ma possiede anche un profondo significato ecclesiale. Innanzitutto perché il tema della famiglia occupa un posto centrale nella vita della Chiesa e della società. Ma vi è anche un secondo motivo. Siete giunti a questo incontro attorno al Santo Padre non a titolo personale, bensì come rappresentante dei vostri rispettivi episcopati e attraverso di essi delle chiese locali, che sono la linfa vitale della Chiesa universale. Portate con voi le speranze, le sfide, le gioie,

0: e le preoccupazioni di tante famiglie che formano le comunità cristiane sparse nel mondo. Tale responsabilità è certamente grande, ma è altrettanto grande la speranza che essa suscita. La responsabilità ci richiama alla fedeltà, all'ascolto, al discernimento. La speranza invece ci apre all'azione dello Spirito Santo che continua a guidare la Chiesa lungo i sentieri della sua missione. Invito il cardinale Kevin Farrell, prefetto per il Dicastero, per i laici, la famiglia, la vita, per darci il suo saluto.
1: Holy Father, it is a great honor for me to welcome you here today and to extend greetings on behalf of all those present at this meeting entitled
2: a questo incontro che è intitolato a 10 anni da Amoris Laetitia, il Vangelo con le famiglie di oggi. La sua presenza oggi è una fonte di grande gioia e dà un particolare significato alle giornate di lavoro che dovremo affrontare. Come ha detto Sua Santità nel messaggio del 9 marzo 2026, dal Concilio le due esortazioni apostoliche, Amoris Familiari Consortium ed Amoris Laetitia, hanno entrambe rafforzato l'impegno della Chiesa a livello pastorale e dottrinale a servizio dei giovani, delle coppie sposate e delle famiglie. Oggi è arrivato il tempo di riflettere sul viaggio che abbiamo affrontato nelle nostre chiese, guardare a futuro, alle sfide di fronte a noi e chiederci che cosa potrà rendere l'annuncio del Vangelo più rilevante per le famiglie che lo possano riscoprire per vivere la loro vocazione cristiana con una maggiore consapevolezza. Ringrazio inoltre la presidenza delle conferenze, i presidenti delle conferenze episcopali e anche i capi delle chiese orientali, le coppie sposate, gli esperti e tutti coloro che sono stati chiamati a prendere parte a questo incontro. Noi viviamo in un momento di grande trasformazione culturale e sociale che ha modificato la realtà della famiglia negli ultimi 10 anni. In molti contesti, la secolarizzazione, l'individualismo e la tecnologia e il risveglio della trasmissione della fede nelle famiglie sono accompagnate da nuove domande sul significato della vita e nel contempo da un desiderio per rapporti più veri e duraturi. La catechesi, che è fondamentale per la formazione cristiana, resta indispensabile, ma in tanti contesti non può da sola sostenere la trasmissione della fede e lo sviluppo di un rapporto personale con Dio tra le generazioni dei giovani. Infatti non possiamo dare per scontato l'ambiente familiare e sociale che in passato contribuiva quasi in modo naturale al mantenimento della vita cristiana nell'ambito della famiglia. È nell'ambito appunto della famiglia che i rapporti, le emozioni, i valori, la fede e le scelte di vita prendono forma. Costruire famiglie autenticamente cristiane e forti è un prerequisito perché in futuro vi sia una Chiesa viva e radicata nel Vangelo. Questa è la responsabilità che è stata affidata alla nostra cura pastorale e che noi vogliamo portare avanti con rinnovato impegno. Grazie Sua Santità e ancora una volta per la sua presenza e per la cura che ha dimostrato nei confronti delle famiglie di tutto il mondo dall'inizio del suo pontificato. Adesso ci prepariamo ad ascoltare le sue parole e le chiediamo di benedirci in modo che lo Spirito Santo possa renderci pronti ad accogliere tutto ciò che il Signore ci vuole mostrare in relazione al futuro delle famiglie e della Chiesa tutta. Grazie.
3: E questo era il cardinale Father. Ora, Santo Padre. Cari fratelli nell'Episcopato, care famiglie, cari fratelli e sorelle, ho desiderato convocare questo incontro a 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia e vi ringrazio per aver riorganizzato i vostri impegni in modo da poter trascorrere questi giorni insieme. Ringrazio di cuore le coppie sposate e tutti coloro che sono venuti a condividere qualcosa della loro vita in Cristo e che prenderanno parte alle nostre conversazioni, così come gli esperti e i facilitatori. Permettetemi di iniziare ricordando il lungo e fecondo cammino sinodale e missionario che la Chiesa ha compiuto in relazione al matrimonio e alla famiglia, un cammino che siamo chiamati a proseguire. La famiglia ha sempre occupato un posto importante nella preoccupazione pastorale del successore di Pietro e dei vescovi che lo assistono attraverso la loro partecipazione al Sinodo dei Vescovi. Il Sinodo del 1980 riprese un desiderio già espresso da Papa Giovanni Paolo I durante il suo breve pontificato, che portò infine all'esortazione apostolica Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II. All'inizio del proprio pontificato, Papa Francesco ha posto nuovamente la famiglia al centro di un processo sinodale, riconoscendo la necessità di proseguire il discernimento della Chiesa di fronte ai profondi cambiamenti che interessano un ambito così strettamente legato alla sua missione nel mondo di oggi. Quel percorso ha portato 10 anni fa all'esortazione apostolica Amoris Laetitia. A questo proposito, la Chiesa ha proseguito lungo il cammino indicato dal Concilio Vaticano II. Quando i padri conciliari posero la dignità del matrimonio e della famiglia, all'inizio della seconda parte della Gaudium et Spes, riconobbero che la vita familiare offre un punto di accesso privilegiato alle grandi questioni culturali, economiche, sociali e politiche del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace tra i popoli. L'interdipendenza di queste questioni è diventata oggi ancora più evidente, sempre alla luce della parola di Dio. Li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. La famiglia rimane fondamentale per un approccio che coniughi il locale e il globale, guidato dalla ricerca di una fraternità universale in Cristo che il Vangelo ci chiama a costruire con tutti. Questa storia di oltre mezzo secolo attribuisce al nostro incontro una responsabilità particolare come pastori, mentre la vocazione sinodale di tutta la Chiesa continua a dispiegarsi. All'interno di questa storia, Amoris Laetitia ha segnato una tappa importante e 10 anni trascorsi dalla sua pubblicazione sono entrati a far parte della vita delle nostre chiese particolari. In questo periodo l'esortazione apostolica è stata accolta in diverse culture e contesti pastorali, ha accompagnato la vita concreta delle famiglie e ha ispirato iniziative e percorsi. Sono questi 10 anni che ora portiamo insieme davanti al Signore Gesù. Con la guida dello Spirito Santo, guardare con attenzione a ciò che è accaduto può aiutarci a riconoscere più profondamente ciò che Cristo ha insegnato alla sua Chiesa in questi anni. Gli Atti degli Apostoli ci offrono una bella immagine di ciò che stiamo per fare. Al termine del loro viaggio missionario, Paolo e Barnaba riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. In seguito, mentre si recavano a Gerusalemme, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando ciò che era accaduto durante la missione. E il loro racconto portò grande gioia ai fratelli e alle sorelle. Quando raggiunsero Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e ancora una volta riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. C'è qualcosa di questo movimento nel nostro stesso incontro. Come ho detto, la Chiesa ha trascorso questi 10 anni accogliendo Amoris Laetitia e camminando con famiglie in circostanze molto diverse. Anche noi portiamo con noi storie di ciò che Dio ha fatto in mezzo a noi. Sono storie raccolte lungo il cammino della missione, storie di conversione, di frutti inaspettati e delle relazioni che Dio ha intessuto all'interno delle famiglie, mentre le nostre comunità cercavano di accompagnarle. Insieme alle difficoltà che abbiamo affrontato, alle domande che sono emerse e a ciò che abbiamo imparato lungo il percorso. Ci danno fiducia mentre iniziamo il nostro lavoro insieme. Presentiamole al Signore e condividiamole tra di noi, cercando di riconoscere ciò che Dio ha operato in mezzo a noi e dove il Suo Spirito sta guidando la Chiesa oggi. Nel mio messaggio del 19 marzo, in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, ho ricordato che vi sono infatti luoghi e circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo dei fedeli laici e in particolar modo delle famiglie. In effetti, Amoris Laetitia ci invita a prendere sul serio questa vocazione e questa responsabilità. Le famiglie stesse partecipano alla missione della Chiesa nel tessuto quotidiano della loro vita attraverso l'amore e la fedeltà, la cura e il perdono, l'educazione dei figli, l'impegno nella trasmissione della fede, l'attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili e in molti modi in cui servono le loro comunità e la società. In tutti questi modi le famiglie rendono testimonianza al Vangelo e contribuiscono alla vita e alla missione della Chiesa. Come pastori abbiamo ricevuto la responsabilità, a tempo opportuno e inopportuno, di proclamare la bellezza del piano di Dio per il matrimonio e la famiglia e la sua chiamata all'amore e alla tenerezza. Questo ci sfida ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. Questo ministero ci pone anche in una scuola di ascolto. La sapienza del popolo di Dio ci raggiunge attraverso la nostra fede comune, che illumina tutte le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti. Il Signore stesso ci insegna con pazienza quando ci prendiamo il tempo di ascoltare e abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell'amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desiderano. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano anch'esse le scelte che le persone compiono e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro. Queste realtà sollevano una serie di domande che dobbiamo affrontare con coraggio. Cosa cercano veramente le persone all'interno di questi cambiamenti culturali? Cosa ci rivelano le loro gioie e speranze, i loro dolori e le loro angosce? in quali ambiti il nostro linguaggio e le nostre pratiche pastorali riescono ad aprire una strada e in quali non riescono a toccare il cuore delle persone o a sostenere i loro sforzi nel fare il bene. Cosa ci insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie, un'esperienza dalla quale non abbiamo ancora imparato appieno? Cosa possiamo offrire come formazione per una vita familiare salutare e santa? In particolare, cosa possiamo imparare dai genitori che cercano di accompagnare i propri figli e i giovani in tali contesti? La fragilità merita un'attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. L'esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se riusciamo a riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto, l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa. Conosciamo tutti il divario tra il bene che desideriamo e ciò che siamo in grado di vivere. Abbiamo bisogno di grazia, perdono e nuovi inizi per compiere la volontà di Dio e impariamo che la fedeltà è essa stessa una grazia da ricevere e un cammino da rinnovare gradualmente, spesso attraverso la prova. Il riconoscimento di questa sfida condivisa dovrebbe plasmare il modo in cui ci accompagniamo a vicenda nella Chiesa. Che tipo di Chiesa allora incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Le nostre comunità le aiutano a scoprire che hanno ancora un posto, una responsabilità e doni da offrire? La verità che proclamiamo può essere incontrata attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia della nostra presenza pastorale? Come possiamo annunciare loro la pienezza dell'insegnamento del Vangelo sulla famiglia? In questi giorni vi invito a dare a tali domande tutto il loro peso. Lo Spirito Santo spesso parla proprio attraverso le situazioni che ci mettono alla prova e ci illumina affinché possiamo scoprire come la misericordia di Dio e la grazia salvifica di Cristo possano raggiungere le nostre famiglie oggi, in particolare nella loro debolezza e nella loro resilienza, nelle loro speranze e nelle loro delusioni, nel loro desiderio di comunione e nella loro ricerca di senso. Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo. Voglia il nostro dialogo reciproco essere improntato alla libertà evangelica che vediamo negli Atti degli Apostoli e degli Apostoli. Possiamo condividere ciò che ha portato gioia nelle nostre chiese, ciò che ci ha messo alla prova e quali domande sono emerse con maggiore chiarezza attraverso l'esperienza. Inoltre, la diversità delle situazioni da cui proveniamo può diventare un dono per il discernimento di tutta la Chiesa. Il quadro tematico preparato per questo incontro ha lo scopo di tenere presente l'ampiezza di Amoris Laetitia e di mettere in dialogo l'esortazione apostolica con ciò che le nostre chiese hanno vissuto negli ultimi 10 anni. Traiamo in ispirazione dalla ricchezza della parola di Cristo e dalla tradizione della Chiesa. Il programma è stato reso pubblico affinché il popolo di Dio possa accompagnare il nostro lavoro attraverso la preghiera e la riflessione sinodale. Da parte nostra, ascoltarci a vicenda, lasciare che ciò che sentiamo risuoni dentro di noi e rimanere attenti ai suggerimenti dello Spirito Santo può risvegliare la creatività pastorale di cui abbiamo bisogno di fronte alle nuove domande. Ecco perché il nostro ritiro comune di questa sera e la preghiera con cui inizieremo ogni giornata sono al centro del nostro lavoro. Chiedo al Signore di aiutarci a raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle nostre chiese locali affinché possano nutrire l'intera Chiesa. Spero che attraverso le numerose testimonianze che portate dalle vostre chiese e da diversi contesti culturali possa gradualmente prendere forma una narrazione condivisa di questi 10 anni, caratterizzata da gioia e speranza, e che ci renda capaci di affrontare con onestà le prove e le difficoltà che ancora permangono. Ciò alimenterà il discernimento pastorale delle conferenze episcopali e delle strutture gerarchiche delle chiese orientali. Aiuterà inoltre le chiese locali a riconoscere nuovi percorsi e a coinvolgere più profondamente tutti i battezzati nel cammino sinodale della Chiesa. Chiedo inoltre che tutti noi preserviamo la discrezione e la riservatezza che questo tempo di ascolto e di discernimento richiede. Ci doni il Signore la libertà di ascoltarci a vicenda, la saggezza di riconoscere la sua opera in mezzo al suo popolo e il coraggio di seguire la strada che Egli ci indica, affinché ogni giorno il Vangelo possa diventare sempre più pienamente una buona notizia per le famiglie di tutto il mondo. Grazie.
0: Grazie Santità per le sue parole che rivelano con grande chiarezza dove batte il suo cuore di pastore, un cuore che desidera accompagnare, sostenere, servire tutta la Chiesa con particolare attenzione alle famiglie. Le sue parole ci invitano a rinnovare il nostro impegno perché ogni passo della famiglia possa essere illuminato da Gesù, dal Vangelo di Gesù. Accogliamo dunque questo invito con gratitudine e rinnovata responsabilità, impegnandoci a illuminare i passi delle famiglie con la luce del Vangelo e a camminare con loro perché possano sperimentare la vicinanza e la misericordia di Gesù. Grazie. Ora, fratelli e sorelle, invito Sister Ellen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che terrà una meditazione per tutti noi partecipanti. Qui non stiamo partecipando a un convegno o un seminario su Amoris Laetitia, ma è un incontro ecclesiale, è un invito per un discernimento. Vi invitiamo a viverlo in un clima di preghiera, di ascolto reciproco, ma soprattutto di ascolto della parola del Signore. Sister Ellen, a lei la parola.
4: Thank you very much, Eminenza.
5: Al centro del suo messaggio del 19 marzo, che ci ha riunito oggi, Papa Leone ci esorta, e cito, a servire la missione di annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Quindi desidero iniziare queste riflessioni con una breve storia vera che mi è stata raccontata da un parroco qui a Roma, e questa storia potrebbe illustrare il Vangelo della famiglia. Una sera una mamma e un papà passeggiavano con il figlio lungo le rive del lago Trasimeno, che non è lontano da Assisi, la patria del poverello, di cui in questi giorni abbiamo la gioia di celebrare l'800° anniversario della morte. I due genitori pensavano che fosse giunto il momento di iniziare a parlare di Dio al figlio, al bambino. Quindi, alzando lo sguardo verso il cielo, i genitori iniziarono a chiacchierare con il bambino. «Chi pensi che ci sia lassù nei cieli?» gli chiesero. E il bambino ci pensò un po' e poi rispose: «Gli uccelli». «Sì, sì», risposero loro. «Ma chi altro?» Ci pensò ancora un po' e poi disse: «Il sole». E poi la luna e poi le stelle. E i genitori continuavano a sollecitarlo a dare più risposte. Poi alla fine i genitori gli dissero: «Ma non pensi che ci sia anche Dio in cielo?» E il bambino rispose: «No, Dio è qui con noi». Forse qui vediamo un esempio di come le nuove generazioni annunciano il Vangelo della famiglia. Un po' più tardi, nello stesso messaggio che ho appena citato, Papa Leone ci esorta a procedere nell'ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da fare per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi. In questo incontro, quindi, siamo chiamati ad annunciare il Vangelo sia delle famiglie sia alle famiglie. Allora, fermiamoci un momento su questo punto, soffermiamoci. Tutto questo implica che la famiglia è una parte integrante dell'annuncio del Vangelo. La famiglia non solo annuncia in modo attivo il Vangelo, ma ha anche bisogno di ricevere l'annuncio del Vangelo. Quanti di noi qui presenti oggi hanno ricevuto per la prima volta la buona novella proclamata da Cristo attraverso la famiglia? Io sì, per me è stato così. Papa Francesco descrive la potente influenza spirituale e sociale che la vita familiare può esercitare sul mondo che la circonda, annunciando il Vangelo in modo autentico. E cito: «Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri, agli abbandonati, è un simbolo, una testimonianza, una partecipazione della maternità della Chiesa. L'amore sociale, cioè il riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e della sua missione all'esterno, cioè agli altri, e rende presente il kerygma con tutte le sue esigenze in comunità. La famiglia vive la sua spiritualità essendo allo stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per la trasformazione del mondo». E questa era Amoris Laetitia 324. Allo stesso tempo, tante famiglie che vivono situazioni di sofferenza, di indigenza, potrebbero trarre grande aiuto nell'affrontare le proprie prove dall'ascolto della buona novella che viene loro proclamata, accogliendo la nuova prospettiva che il Vangelo offre sulla vita e di conseguenza la grazia dei sacramenti. Lo stress, le tensioni e le fratture nella vita familiare possono essere sopportate con maggiore forza d'animo e con la speranza che possano essere superati. Come diceva Papa Francesco, nei giorni amari della famiglia c'è un'unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura nelle famiglie, e questo era Amoris Laetitia 317. Papa Leone ci offre un ulteriore spunto di riflessione sul Vangelo della famiglia e per la famiglia, quando afferma nel suo messaggio che dobbiamo imparare a evocare la bellezza della vocazione al matrimonio proprio nel riconoscimento della fragilità, in modo da risvegliare la fiducia nella grazia di Dio e il desiderio cristiano di santità. La bellezza della vocazione al matrimonio va ricercata attraverso e con e nella sua fragilità. Perché la debolezza può risvegliare la fiducia in Dio, e la fiducia in Dio risveglia il desiderio di santità. Quindi, in breve, in poche parole, questo è il Vangelo della famiglia e per la famiglia. La bellezza e la fragilità convivono quindi nel Vangelo della famiglia che dobbiamo annunciare alle giovani generazioni, così come avviene nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù incontra la samaritana. In questo straordinario incontro, nel momento più caldo della giornata, Gesù chiede a una donna che si era recata al pozzo per bere. Gesù rivolge la parola a una donna. Se la donna non si fosse trovata nella fragile e precaria situazione familiare, come verrà confermato in seguito, lei non sarebbe stata lì, e quindi questo incontro non avrebbe mai avuto luogo. Lei sarebbe venuta in un momento più fresco della giornata insieme alle altre donne. Quindi, allo stesso modo, Gesù, in quanto uomo ed ebreo, non avrebbe dovuto parlare con lei. Dal contesto geografico e sociale possiamo capire che qualsiasi uomo ebreo normale avrebbe saputo che era una samaritana, e quindi certamente una donna di dubbia reputazione. Tuttavia, Gesù le chiede da bere, avviando così una straordinaria sequenza di eventi in cui Gesù apertamente afferma per la prima volta nel Vangelo di Giovanni di essere il Messia, e si conclude con la donna senza nome che diventa non solo la prima evangelizzatrice pubblica, ma anche, nonostante la sua cattiva reputazione, diventa proprio per questo un'evangelizzatrice molto molto efficace. Una storia legata all'annuncio del Vangelo rivolto a una persona che vive una situazione familiare fragile, e attraverso di essa, con tutta la bellezza che questa storia racchiude, sarebbe stata difficile da immaginare un'altra storia così. Uno dei miei confratelli domenicani presenta questa storia come un modello o paradigma di base dell'evangelizzazione per la Chiesa. Egli identifica 4 fasi, sostenendo che tutte sono importanti e anche il loro ordine è importante, è rilevante. Con un approccio un po' provocatorio, ma credo che sia una provocazione utile, egli definisce la prima fase un flirt, una conversazione tra una donna e un uomo, entrambi soli. Gesù prende il controllo del dialogo e lo trasforma gradualmente attraverso le sue domande, lo trasforma in una riflessione sulla felicità e sulla realizzazione umana. Comunque per molto tempo persiste l'ambiguità. Si ha quindi l'impressione che le stesse parole abbiano un significato diverso per Gesù e per la samaritana. Soltanto quando la samaritana sembra essere conquistata da Gesù, quando gli dice: Signore, dammi un po' di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui più a venire qui ad attingere acqua. Soltanto in quel punto Gesù avvia la seconda fase. La samaritana che si trova dinanzi alla verità e Gesù dice: vai a chiamare tuo marito e torna qui. E lei risponde onestamente: io non ho marito. E lui dice: hai detto bene, non hai marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Attraverso questa dolorosa esperienza la samaritana comincia a capire che l'uomo che ha incontrato non è affatto come gli altri. Questa volta, a differenza di quello che poteva sembrare all'inizio, quest'uomo non sta soltanto flirtando, perché lei dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. E quindi tutto ciò ci porta alla terza fase, una breve catechesi, una conversazione sulla vera adorazione che porta Gesù a rivelare la propria identità. Lei gli dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. E lui risponde: io che sto parlando a te sono io il Messia. Tutta la storia trova così il suo culmine nella quarta fase, il ritorno della donna al villaggio da dove proveniva, dove sente il bisogno di raccontare agli altri abitanti ciò che le è accaduto e ci viene detto: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Siamo partiti dal presupposto che le fasi e l'ordine sono importanti. Prima c'è l'incontro. Gesù le chiede aiuto, ma poiché la sua domanda la lascia perplessa e le fa venire voglia di porre a sua volta delle domande, lui risponde risvegliando così in lei il desiderio di approfondire la conoscenza. La prima fase dell'evangelizzazione in questo modello quindi è un risveglio del desiderio in coloro che ci ascoltano. Poi c'è la seconda fase che vorremmo evitare, cioè quella di confrontarci con la fragilità e la debolezza del nostro interlocutore, perché anche noi sappiamo quanta necessità abbiamo della misericordia di Dio. Quindi questo secondo modello è necessario non per condannare, ma per rendere l'incontro più vero e il desiderio di aiuto più insistente. Solo allora, in questo modello, siamo chiamati a condividere ciò che dobbiamo insegnare. La persona evangelizzata deve uscire per condividere con gli altri ciò che ha ricevuto. Questo modello di evangelizzazione si conclude soltanto con quella fase, non con la catechesi. È possibile trarre un'intuizione ancora più profonda da questo testo evangelico se lo osservassimo da un'altra prospettiva, utilizzando lo sguardo di Gesù. È un'idea amata da Papa Francesco, e questa è la fine del capitolo della teologia della creazione di Laudato Si. Innanzitutto lo sguardo di Gesù ci pone in relazione col Padre. In primis, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione con il Padre, per il quale siamo di grande importanza, come attesta questa citazione del Vangelo di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? In questo modo Gesù trasforma la samaritana sola, che in quel momento si era recata al pozzo per evitare tutti gli altri, la trasforma in una persona degna di parola e di fiducia. Poiché le chiede aiuto, aiutandola a trovare il senso della propria importanza, le apre le possibilità di essere davvero amata da Dio, suo padre. Dopodiché, lo sguardo di Gesù valorizza il mondo quotidiano che ci circonda, riconoscendone la bellezza e la meraviglia. Ascoltandola e rispondendo alle sue domande e poi guidandola verso una nuova consapevolezza, Gesù dimostra che questo incontro quotidiano con questa donna comune e fragile può essere un incontro pieno di bellezza e di meraviglia. E poi un terzo punto: nel suo sguardo Gesù abbraccia il mondo come sua creazione, ma attraverso l'incarnazione lo abbraccia anche come suo redentore. Nel suo incontro con questa donna, Gesù vede nella sua piena realtà creata, con tutti i difetti, cioè Gesù la vede in questa realtà con tutti i difetti, ma le offre anche la buona novella e la promessa di vita. Infine, nel suo sguardo, Gesù vede un mondo che consegnerà al Padre alla fine dei tempi, perché Dio sia tutto in tutti. Nel suo sguardo rivolto a questa donna, Gesù la chiama ad attendere con trepidazione la piena rivelazione del regno di Dio. Se pensiamo a queste quattro dimensioni dello sguardo di Gesù, possiamo notare che ci conducono verso relazioni nuove o più profonde. Una relazione nuova o più profonda con il Padre, con il mondo quotidiano, con il creato, con la redenzione e con i nuovi cieli e la nuova terra che un giorno verrà. Possiamo chiamare questo sguardo uno sguardo relazionale di Gesù, ed è molto significativo, perché per vedere le relazioni le dobbiamo cercare. Non vediamo le relazioni così come sono, come vediamo gli oggetti fisici, eppure esistono davvero. Sono come l'aria che respiriamo. Anche l'aria esiste, ma non la vediamo. Sono come un virus che esiste, ma non lo vediamo, a meno che non abbiamo uno strumento altamente specializzato come un microscopio elettronico. Sono cose invisibili ai nostri occhi, eppure sono reali. Lo sguardo relazionale permette di rendere visibile, visibili le nostre relazioni, che se no sarebbero nascoste, il che riveste un'importanza fondamentale per la famiglia, poiché la famiglia è fatta di relazioni. In un mondo instabile in cui viviamo oggi, se vogliamo aiutare i giovani ad avere il coraggio di sposarsi e se vogliamo dare loro la capacità di affrontare le difficoltà che incontreranno, allora i giovani dovranno vedere la loro relazione e pensare al loro matrimonio e alla loro vita familiare in una chiave relazionale. Non ci dobbiamo sorprendere, data l'enorme importanza della relazione nella teologia trinitaria e il fatto che, come ci dice la Genesi, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Papa Francesco menziona la Samaritana 4 volte nell'Amoris Laetitia. Nella Familiaris Consortio, l'altra grande esortazione apostolica post-conciliare sulla famiglia, Papa Giovanni Paolo II non la menziona direttamente, ma fa riferimento ad alcuni passaggi del dialogo tra Gesù e lei. È importante notare che nel messaggio a cui abbiamo appena fatto riferimento, Papa Leone presenti entrambe queste esortazioni come qualcosa che hanno entrambe stimolato l'impegno dottrinale e pastorale della Chiesa al servizio dei giovani, dei coniugi e delle famiglie. Uno dei concetti che accomuna i due documenti è quello della legge della gradualità, proposta da Papa Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio e ribadito da Papa Francesco in Amoris Laetitia. San Giovanni Paolo II proponeva la cosiddetta legge della gradualità, nella consapevolezza che l'essere umano conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita. Non è una gradualità della legge, ma è una gradualità nell'esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. La legge è un dono di Dio che indica la strada, un dono per tutti, senza eccezioni. Può essere seguito con l'aiuto della grazia. E queste erano citazioni di Amoris Laetitia. E in entrambi i testi i due papi si preoccupano di mantenere l'ideale. La legge è dono di Dio che indica la strada e riconoscere che molti non sono in grado di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. 35 anni separano i due documenti. Durante questo periodo, la realtà della vita familiare cristiana ha subito tanti cambiamenti. Come in altri casi, per esempio nella dottrina sociale della Chiesa, quando le situazioni sociali sono turbolenti e in rapida evoluzione, può essere necessario trovare nuovi modi per conciliare sia le esigenze oggettive della legge, quindi questa è Amoris Laetitia, e la legge della gradualità, e questo è Familiaris Consortio. Sia Familiaris Consortio sia Amoris Laetitia tentano di farlo nei rispettivi contesti storici. Ricordiamoci sempre che San Tommaso d'Aquino e tutta la tradizione ricollegata a lui affermerebbero che la legge di Dio trova la sua massima espressione nella nuova legge, la legge del Vangelo, la grazia di Gesù. In questo senso, l'ultimo capitolo di Amoris Laetitia, incentrato sulla spiritualità del matrimonio, cito: una spiritualità della comunione soprannaturale, fine della citazione. Questo capitolo è importantissimo poiché colloca il matrimonio all'interno della santità, l'obiettivo di ogni vita cristiana. Possiamo concludere da dove abbiamo iniziato, con l'invito che ci ha rivolto Papa Leone, affinché troviamo il modo di essere al servizio della missione e annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Troviamo modi per incoraggiare i giovani ad affrontare la grande sfida del matrimonio e della vita in famiglia, accogliendola con la piena consapevolezza che questi giovani sperimenteranno una grande fragilità che fa parte del processo e anche di scoperta della sua bellezza, e che in questa fragilità troveranno fonti nuove e inaspettate della grazia divina e proveranno un desiderio di santità tipico dei giovani. Uniamoci a Gesù nell'esortarli ad accettare la sfida, proprio come Gesù esortò la Samaritana di annunciare il Vangelo agli altri, proprio nel riconoscimento della loro fragilità, in modo da invitare gli altri a unirsi a loro nella fiducia della grazia divina e nel vivere il desiderio cristiano di santità. Ascoltiamo l'invito che ci ha rivolto il bambino all'inizio della storia, che ci ha ricordato di non cercare Dio altrove, ma di riconoscere la sua presenza nella nostra vita in famiglia di ogni giorno. Concludo con alcune domande che possono essere di aiuto nella nostra riflessione oggi e in questi prossimi giorni. Dove e come possiamo riconoscere Dio già all'opera nella vita delle famiglie? Cosa possiamo imparare dalle famiglie nella loro bellezza e nella loro fragilità? Come possiamo annunciare il Vangelo non solo alle famiglie, ma anche insieme alle famiglie? E come possiamo incoraggiarle ad essere attive nell'annuncio del Vangelo della famiglia?

0: E termina così la meditazione di Suor Helen Alford e va a terminare anche questa parte della prima giornata dell'incontro per i 10 anni della Moris Letizia. Ora i partecipanti resteranno in aula Paolo VI, dove verranno date le informazioni operative per i prossimi giorni. Tutti i giorni fino al 14 analizzeranno quelli che sono i momenti principali che ha già accennato il Papa. Quindi da domani le famiglie oggi, realtà, bellezza e sfide, poi i giovani e la scoperta della vocazione matrimoniale, i primi anni di matrimonio, nella difficoltà della vita, come accompagnare e sostenere la famiglia cristiana, soggetto della missione della Chiesa. Questi saranno i temi principali fino al 14 ottobre. In precedenza abbiamo ascoltato il messaggio introduttivo di Papa Leone. Don Andrea, una battuta: la Chiesa deve rispondere con coraggio alle domande delle famiglie, attenti alla fragilità. Come possiamo commentare questo messaggio?
1: Con coraggio e con profezia. Io penso che il Papa ci dà tanta speranza, questa è la cosa più importante in questo momento.
0: Lasciamo le immagini, torniamo in diretta alla Radio Vaticana, ridiamo il benvenuto a Don Andrea Palamides, che ha seguito con noi
2: Buon pomeriggio.
0: questa prima giornata di questo incontro, che non è un convegno, ma un incontro ecclesiale, l'ha detto il cardinale Grech, presentando questa settimana di lavoro in cui la Chiesa si interroga sulla famiglia. E sul Vangelo, abbiamo visto il Vangelo con la famiglia, per la famiglia, della famiglia. Qual è la relazione fra Vangelo e famiglia, come emerge, come è emersa da questo lungo incontro che abbiamo seguito qui in radio?
1: Senti, io ho veramente avuto un grande piacere nel vedere che nei discorsi che sono stati fatti dal cardinale Farrell, dalla sorella domenicana, la ricca meditazione, eccetera, non è mai venuto fuori il discorso della la famiglia è una sfida, la famiglia è un problema.

0: alle debolezze degli uomini, che chiaramente imparano attraverso anche le cadute a arrivare alla chiamata, a viverla pienamente.
1: In particolare il Papa richiama all'ascolto, per come se, ed è questo uno delle chiavi, la famiglia è uno specchio anche per capire poi la realtà, perché poi il Papa ha parlato anche delle difficoltà della famiglia, che sono le difficoltà della società. Si è parlato di violenza, di migrazioni, di tutto quello che, di fallimenti, quindi non solo non è tra virgolette un problema, ma è anche uno specchio per interpretare la realtà.
0: Sì, io credo che guardare la famiglia attuale, la maggior parte delle famiglie attuali, con sano realismo, sicuramente mi sembra questa continua chiamata del Papa all'ascolto, questa parola mi sembra fondamentale, perché c'è un ascolto della parola di Dio innanzitutto, che deve essere messa al centro. Noi dobbiamo aiutare i giovani, per esempio, che vengono a manifestarci l'intenzione del matrimonio, a riscoprirlo A come vocazione, e poi B a farli incontrare la parola. Se ti ricordi, Papa Francesco insisteva molto sul dire che la preparazione al matrimonio dovrebbe ripartire da un cammino battesimale, perché spesso manca quella consapevolezza lì. Anche la sorella, nella sua meditazione, diceva di questa gradualità nel comprendere la legge. È vero, il problema è che il Papa ci richiama prima di tutto ad ascoltare la gente, perché questo mi sembra assolutamente indispensabile, no? Fare i programmi pastorali sulla famiglia a tavolino senza ascoltare la realtà. Io dico una banalità, io sono un prete, vivo, la mia comunità tra l'altro è fatta di consacrati e famiglie, quindi grazie a Dio ho la possibilità di vivere la quotidianità. Ma oggi io mi trovo, per esempio, in una città come Roma, le famiglie che hanno figli adolescenti stanno vivendo dei momenti di drammaticità vera, importante. Se noi ci mettiamo in ascolto di questo e insieme nell'ascolto della parola, possiamo fare dei passi di speranza, come presenta il Papa. Io ci sto sentendo un grande incoraggiamento, perché se stasera io e te usciamo dalla radio e ci andiamo a fare un giro per la città e vediamo i ragazzi per strada, veramente ci sono delle situazioni drammatiche, no? Ma il Papa mi sembra che ci sta dicendo: basta con il parlare della famiglia come qualcosa che è allo sfascio. Noi siamo quelli chiamati a portare la profezia della speranza. Allora anche questa riunione ecclesiale che c'è, è una riunione ecclesiale che serve per fare un ascolto vero, perché noi dobbiamo fare un programma che sia sulla speranza. È vero che su alcune cose bisogna ripartire proprio, è inutile che ce lo nascondiamo, però questo è più che possibile con la parola di Dio. Cioè una pastorale familiare che vada a guardare la realtà, ma che parta dall'altezza della parola. Cioè noi non dobbiamo fare lo sconto su che cosa, perché l'uomo è fatto per vivere la parola di Dio. Il problema è capire quali sono le sue difficoltà in questo momento e tutte le sollecitazioni che ha, che sicuramente già rispetto a 30 anni fa, quando eravamo con Papa Giovanni Paolo II, sono cambiate completamente. Ci sono delle sollecitazioni fortissime a vivere un modello familiare che non è il modello familiare del Vangelo. Il Papa ci ha richiamati dritti su questo, e con coraggio.
1: E lo ascolterà dai, non solo, ma in gran parte sono oltre 100, dai presidenti delle conferenze episcopali nazionali e regionali, quindi le varie realtà familiari del mondo saranno portate all'ascolto, anche tra rappresentanti stessi che non ne conoscono, immagino una famiglia in Asia rispetto a una famiglia dell'America Latina. Anche qui serve anche questo, per capire poi come arrivare dalle differenze all'unità, no?
0: Credo che questa sia proprio, mi piace tanto questa cosa, perché allargare un po' il respiro e lo sguardo è fondamentale. Roma, noi siamo a Roma, ma tra Roma Sud e Roma Nord

0: le famiglie vivono una realtà completamente diversa.
1: Nella stessa diocesi, ora non sono presidenti delle conferenze episcopali.
0: Nella stessa diocesi, ma è reale questa cosa. Una parrocchia che sta al Tiburtino, una parrocchia che sta ai Parioli, una parrocchia che sta a Ostia, sono proprio città diverse. Ora, o noi cerchiamo di cogliere dall'ascolto di queste realtà così diverse, ma pensa che bello sentire un vescovo di un paese dell'America Latina, uno che arriva dalle Filippine, un altro che parlerà da Timor Leste, che ne so io, e si metteranno un altro dalla Nigeria e ci raccontano le famiglie di quei luoghi e noi sentiamo le nostre, lì vedremo. Se noi sappiamo guardare con attenzione, ascoltare sapienzialmente, io sono sicuro che vedremo qual è il filo rosso attraverso cui ci conduce lo Spirito Santo. Dobbiamo cogliere quello, avere il coraggio di cogliere quello e su quello cercare di dare dei punti di cammino che possano essere praticabili con differenti passi, chiaramente, nelle varie parti del mondo. Però questo è uno strumento straordinario, è veramente un'opportunità immensa questa.
1: Un'ultima cosa prima di chiudere, abbiamo parlato dei giovani, parliamo dei giovani a Roma sulla base della sua esperienza. Che voglia c'è di matrimonio cristiano, e soprattutto c'è un punto fondamentale che è anche specifico in uno degli incontri, che è quello dei primi anni di vita familiare come formativi sostanzialmente, perché le sfide che si hanno nei primi anni sono poi quelle che uno porterà per tutta la vita. Qual è la situazione sulla base della sua esperienza?
0: Guarda, nella mia esperienza, io non voglio generalizzare chiaramente, però prima di tutto due grandi differenze. Ci sono dei giovani che vivono magari un cammino di fede, eccetera, quindi hanno un certo tipo di approccio. Però la maggior parte dei giovani della nostra città in questo momento non hanno questa esperienza. Ma anche per quelli che hanno esperienze di fede, a parte quando ci sono stimoli di particolari situazioni molto forti, verso il matrimonio c'è una certa inconsapevolezza. Quindi questo già è una paura. C'è una paura che viene da cose concrete, come me la compro casa, perché questo è un problema di cui noi come Chiesa ci dobbiamo occupare, perché è interessante che la famiglia eccetera sta dentro la Gaudium et Spes, che è il documento conciliare che parla del mondo, e quindi occuparsi un po' di più di questo tipo di tematiche ed essere un po' un pungolo per la società civile, i governanti eccetera eccetera rispetto a questi temi, perché un ragazzo ha proprio paura. C'è un modo di raccontare il matrimonio e la famiglia violento, io direi, da parte dei mezzi di comunicazione, per cui questo genera grandi timori. Bisogna proprio innanzitutto ridare un racconto di che cos'è il matrimonio nella sua bellezza, perché questo è un problema, perché non c'è. Va ridata questa consapevolezza di bellezza del matrimonio, dell'avere una vita che è per tutta la vita, dove c'è anche l'abnegazione di sé, perché altrimenti il matrimonio poi non si vive, no? Però deve essere fondato su un dono più grande, quello di Cristo, e viverlo lì. Dobbiamo ripartire proprio da alcune basi fondamentali. La percezione, diciamo, immediata che ho è che la maggior parte dei ragazzi dicono no, perché questa è una cosa diffusa, io lo dico con grande affetto, non è che ho un giudizio, però dobbiamo metterci proprio accanto, c'è bisogno di perdere tempo tanto con i nostri ragazzi, da parte tua, da parte mia, tutti quelli che siamo a comunità cristiana, metterci come una grande agenzia educativa di bellezza del matrimonio. Questo dobbiamo imparare a farlo in maniera più forte, perché un po' manca.
1: E vedremo se in questi giorni usciranno alcuni documenti, lo vedremo, seguiremo attraverso i media vaticani questa settimana di incontri per i 10 anni della Amoris Laetitia fino al 14 ottobre. E allora, grazie a Don Andrea
0: Mi
1: Palagni.
0: Permetti una cosa brevissima? No? Oggi è la festa della Vergine del Rosario, no? Io mi permetto di chiedere a chi sta ascoltando, con molta semplicità, è un momento di grazia immenso questo momento dei vescovi insieme per parlare di questo, per ascoltare che cosa Dio vuole dire alla Chiesa insieme a Pietro. Quindi è un momento veramente di grazia immenso. Io lo percepisco proprio come una cosa enorme, immensa. Tutti dobbiamo sentirci la responsabilità di accompagnare con molta preghiera, ascoltare la parola di Dio ogni giorno, meditandola, cercare di partecipare all'Eucaristia quotidianamente, il rosario, cioè veramente pregare tanto. C'è bisogno di una Pentecoste in questi giorni bellissima, e Dio ascolta il suo popolo quando è fedele nella preghiera.
1: E allora grazie a Don Andrea Palamides, responsabile della comunità Famiglia della Riconciliazione a Roma. Rilanciamo l'invito a chi ci sta ascoltando alla preghiera per questo evento che abbiamo commentato e commenteremo. Un saluto anche da Michele Raviar e da Bruno Orti per la parte tecnica. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana. L'appuntamento con l'informazione, lo ricordiamo, è alle ore 19.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la Premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese, ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nel sito di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto, trasformato in un memoriale a cielo aperto. Solo i leader dell'opposizione, a partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai 2 ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazioni di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
3: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50, numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Pronti a intervenire sulle accise, così la Premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi da Spalato. Nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 centesimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi è arrivato in via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza programma in scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro e nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
5: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
6: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, incidere i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi nonostante la buona tenuta occupazionale. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto, l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. Le parole di Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio.
8: Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo se si proseguisse con questa crisi energetica presto l'inflazione potrebbe giungere al 5% con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
7: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po nel cuore del quartiere Latino e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una e si sono moltiplicate le accuse di violenza e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, 1 migliaio circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
10: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anch'esso smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo, Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca, abbraccianti schiavi nel casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi a cassette, senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
11: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
12: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi. E poi la fragilità, che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. È un viaggio tra le più belle colonne sonore di ogni tempo. Melodie che diventano memoria. Un programma di Mara Miceli.
1: C'è un viaggio che non finisce mai, è quello dentro le mappe invisibili dell'immaginazione. Hugo Pratt lo ha percorso per tutta la vita, attraversando mari, deserti e confini fisici e interiori. Viaggiava molto, ma leggeva ancora di più. Le sue storie si confondono con la realtà, sfumando tra la fantasia e il vissuto, tra ciò che accade e ciò che si sogna. Frequentò scrittori, attori, gente comune, figure che ritroviamo in filigrana nei suoi fumetti, anime libere, sospese tra il mito e l'avventura. Accanto a lui, fin dagli ultimi anni 70, c'è stata una presenza discreta e costante, la dottoressa Patrizia Zanotti, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, ben trovata.
2: Ben trovati a voi e grazie per l'invito.
1: Dunque, lei sin da giovanissima, a fine anni 70, cominciò a collaborare con Pratt come colorista delle sue tavole, ma presto divenne molto di più una collaboratrice fidata, una custode del suo sguardo e dell'immaginario, insomma, di questo artista unico. Ci può raccontare il primo incontro con
2: Ma il primo
1: artista?
2: Incontro è stato un incontro assolutamente casuale. Io ho conosciuto Pratt grazie a un ristorante che avevano i miei genitori argentini. Pratt aveva passato tanti anni in Argentina e quindi per lui era rimasto un periodo a cui era rimasto molto affezionato, e quando era a Milano, perché il suo lavoro con gli editori lo portavano spesso a Milano, venne attratto insomma da questo ristorante. Mia mamma era una persona molto molto aperta e quindi insomma si creò subito un'amicizia, e quindi Pratt in quegli anni cercava una persona per colorare le sue storie. Io frequentavo liceo artistico perché all'epoca il mio progetto era quello di fare architettura e mi sono trovata così a fare un lavoro per pochi mesi, e ho conosciuto prima Pratt e poi Corto Maltese, perché mi ha regalato lui Una ballata del mare salato e mi ha detto: ecco, io faccio questo. E così insomma l'ho conosciuto in questo modo, e da lì poi è nata una collaborazione, una continuità che mi ha portato ancora oggi a dedicarmi alla sua opera.
1: Parlavamo prima di Corto Maltese, ma anche Gli scorpioni del deserto, Willing, che differenza c'è, che caratteristiche hanno questi personaggi?
2: E in tutta l'opera di Pratt c'è un po' il suo vissuto, ci sono i suoi viaggi, ma ci sono anche tante letture. Pratt era una persona che leggeva tantissimo e per il quale la letteratura era qualcosa di fondamentale. E si può quasi dire che lui ha passato, diciamo, la sua vita a trasformare i sogni nati dalle letture di ragazzo in un'opera. E quindi in tutte queste serie che le ha nominato c'è molto del suo vissuto. Quindi negli Scorpioni del deserto è una storia che è ambientata in Etiopia ed è ripercorre gli anni esatti nei quali lui ha vissuto con la sua famiglia. Aveva 13 anni e si è trovato in questo mondo coloniale italiano e ha scoperto che la storia può essere raccontata in modo diverso, e quindi questa sua sensibilità, questo fatto che all'epoca lui giocava con i ragazzi del posto, quindi non riusciva a capire che c'era qualcosa forse di non giusto, di non esattamente come gli veniva raccontato dagli adulti. E quindi questa è una serie molto bella, perché ha lo sfondo della guerra, ma è una storia di uomini che si trovano loro malgrado confrontati con qualcosa di più grande e terribile, appunto come sono le guerre. E Willing invece ripercorre un mondo magnifico che lui ha, sul quale si è formato fin da piccolo, che sono appunto i libri di quella letteratura una volta ritenuta minore, ma che non è così, come Philemon Cooper o Roger Roberts, cioè questi autori che hanno raccontato il mondo degli indiani del nord-est del XVIII secolo. Ed è una passione, perché lui i primi disegni disegna degli indiani, e l'ultima storia che lui finisce sono proprio le tavole di Willing.
1: Corto Maltese è diventato un simbolo di libertà, di malinconia, di ironia. Come nasce davvero un personaggio così vivo e in che modo Pratt gli ha affidato una parte viva di sé?
2: Corto Maltese nasce quando Pratt ha 40 anni, è appena tornato dall'Argentina dove era famosissimo, deve ricominciare da zero perché in Italia non è conosciuto, lavora per il Corriere dei Piccoli e a un certo punto anche lì lui ha la possibilità, grazie a questo editore Ivaldi, di fare quello che vuole, gli viene data carta bianca e lì lui credo che mette tutto il suo vissuto, mette tutte le sue esperienze e mette soprattutto tutti gli incontri che ha avuto nella sua vita, che sono stati con amici, con personaggi, con scrittori, con altri disegnatori. E quindi Corto Maltese in qualche modo parte all'avventura in un momento in cui Pratt forse in modo fisico finisce la sua e quindi è quasi un passaggio di testimonial al suo personaggio.
1: Pratt diceva che tutti i luoghi che aveva visitato in qualche modo erano luoghi che già li aveva conosciuti e esplorati nell'immaginazione. Lei che lo ha seguito anche nel corso della sua vita, anche appunto attraverso questi bellissimi viaggi e queste esplorazioni, secondo lei lui ha viaggiato più con l'animo o con le sue gambe?
2: Ma lui sicuramente ha iniziato viaggiando con la fantasia, con l'immaginazione, perché anche era un'epoca in cui era molto difficile forse viaggiare diversamente. Vabbè, lui già era nato a Venezia, quindi già in una città cosmopolita e quindi già molto aperta.
1: Sì.
2: E diciamo che le sue gambe forse l'hanno seguito dopo tutti i posti che ha immaginato, ma soprattutto dopo che li ha disegnati e dopo che ce li ha comunque ridati attraverso i suoi disegni, attraverso le avventure che ci ha narrato. E io ho avuto la fortuna di accompagnarlo in questo viaggio nel Pacifico e quello è stato proprio un esempio tipico di un viaggio fatto su quei luoghi che lui ha disegnato per tanti anni, che ci ha raccontato per tanti anni ma che non aveva mai visto. Li aveva visti attraverso le riviste del National Geographic Magazine, attraverso film degli anni 50. E quindi io l'ho visto proprio emozionato, mi ha emozionato di fare questo che lui chiamava un pellegrinaggio laico sui luoghi soprattutto di un grande scrittore che era Robert Louis Stevenson, che con la sua Isola del Tesoro gli aveva dato proprio il là al gusto della letteratura d'avventura.
1: Pratt desiderava dire tutto con una linea e quanto tempo, quanta ricerca e quanta verità c'erano dietro questa apparente semplicità.
2: La sintesi è sicuramente la cosa più difficile per un artista. Arrivare alla sintesi vuol dire aver lavorato tantissimo prima, vuol dire, e Pratt ha lavorato tanto, Pratt ha disegnato migliaia e migliaia di pagine nella sua vita. Però siccome gli piaceva anche vivere bene, gli piacevano le feste, gli piacevano i viaggi, spesso aveva poco tempo e quindi questo poco tempo l'ha portato poi ad avere anche una tecnica molto veloce che a volte partiva direttamente con la china, col pennello, non faceva neanche più le matite come si usava a fare invece una volta, prima poi erano i vari passaggi. E quindi questa tecnica gli ha permesso mano a mano di andare sempre più verso l'essenziale. E quindi era naturalmente una provocazione dire vorrei raccontare tutto con una linea, ma in questo stava il fatto anche di togliere al disegno per aiutare la lettura. Per Pratt il fumetto doveva raccontare, ma doveva avere un suo ritmo e quindi non si doveva neanche perdere in troppi dettagli il disegno, perché altrimenti il lettore sarebbe stato distratto. Per cui per lui la narrazione e il disegno dovevano andare di pari passo e dovevano aiutare proprio alla narrazione. E quindi raccontare tutto con una linea era naturalmente anche lì arrivare all'essenza di quello che voleva.
1: Quanta psicologia c'è dentro un'opera di un illustratore, un creativo, un artista, qual è stato Pratt secondo lei?
2: Ma secondo me c'era l'esperienza e aver vissuto in un periodo in cui era tutto basato sull'incontro, l'incontro umano, l'incontro con le persone, sul lavoro. Pratt veniva da una scuola un pochino forse più americana dove i disegnatori all'epoca lavoravano tutti insieme nelle case editrici e quindi c'era uno scambio continuo, c'era un'umanità che poi ti portava a conoscere personaggi, a sentire storie, a magari memorizzare anche delle battute divertenti, perché nelle storie di Corto Maltese c'è molto umore, c'è molta ironia.
1: Beh.
2: E quindi secondo me c'è questo, c'è proprio la fortuna di aver avuto la possibilità poi di di trasmetterci a noi qualcosa che noi sentiamo essere proprio profondo e vissuto, perché ci sono personaggi o battute che sì, si possono inventare, ma si sente che vengono da un'esperienza. Lui questa, e lo diceva lui stesso, che ha avuto la fortuna tutto sommato di vivere una vita molto avventurosa che gli ha permesso poi di mettere tutto nella sua opera, nei suoi personaggi.
1: C'è una forma di immortalità nell'arte che io credo che vada esercitata e diffusa, quello che lei fa e continua a fare da anni. La bellezza è di tutti e quindi è dunque non ha età. Come si custodisce, allo stesso tempo si condivide questa bellezza nel mondo di oggi?
2: È importante intanto Ugo Pratt ha un'opera che è veramente attuale, quindi noi non facciamo tanta fatica, nel senso che quando uno poi scopre Corto Maltese o tutte le altre storie di Ugo Pratt, capisce quanta attualità c'è nei suoi personaggi e quanto ancora un personaggio di fantasia come Corto Maltese invece può aprire il nostro immaginario e quindi ci può portare a riflettere, ci può portare a essere più curiosi, e quindi questa curiosità poi ci porta a conoscere gli altri, ad essere più aperti, che era quello che poi Pratt ha messo nella sua opera. E quindi ecco, essere a contatto ogni giorno con questo grande patrimonio per noi è una grande fortuna, ma io penso che sia qualcosa che oggi può parlare veramente tanto agli autori, perché Pratt non voleva insegnare niente, lui stimolava, e oggi lo stimolo a andare alla ricerca, lo stimolo di essere aperti verso le altre culture, verso gli altri, non è facile, però è l'unica via che abbiamo proprio per vivere tutti, insomma, più in armonia.
1: Patrizia Zanotti, direttrice della Conga S.A., società che detiene e tutela l'intera opera di Ugo Pratt. Io la ringrazio per essere stata qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.

0: Ci sono voci che non vengono dal mondo esterno, ma dal profondo. Sono voci che non cercano risposte, ma silenzio. Le voci dell'anima, della coscienza, del limite. Quelle che ci ricordano che l'uomo non è mai tutto spiegabile, che c'è sempre un confine dove la scienza tace e dove inizia la domanda. È in questo spazio di ascolto che incontriamo Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore e osservatore dell'animo umano, che nel suo libro Mistero attraversa la fragilità, la mente, l'amore e la follia e cerca, con lo sguardo del medico e la pietà dell'uomo, ciò che resiste dentro ogni enigma umano. Ben trovato, professore. Grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi. Buongiorno.
0: Nel suo libro lei afferma che il mistero non è solo ciò che l'uomo scopre nel mondo, ma è anche ciò che egli stesso genera. È un limite e al tempo stesso una creazione della mente. E io mi chiedo allora, professore, se l'uomo è il produttore del mistero, non rischia di dissolverne la sacralità nel momento in cui tenta di spiegarlo?
1: Ecco, affermo subito però che il termine promotore, creatore del mistero è eccessivo. Vede, io parto da una considerazione umana. Io mi occupo dell'uomo e anche quando guardo al cielo mi piace partire dall'uomo, da questa terra. È un modo di vedere le cose, quindi mi esclude dall'appartenere ai filosofi e da appartenere ai teologi. Sono quindi un uomo che cerca di capire il comportamento. Ciò che mi colpisce dell'umano è la percezione del limite, è la caratteristica prima, mi permetta di dire che è la bellezza dell'umano, perché la fragilità, che è il senso del limite, è allo stesso tempo una forza che mi spinge ad aver bisogno dell'altro. È proprio in questo altro che posso scrivere in minuscolo e che a poco, guardando il mondo, guardando dentro di me, guardando che non è più possibile la frase che abbiamo usato per difendere la scienza, ignoramus sed non ignorabimus, cioè non sappiamo ma sapremo. Ebbene no, nel limite dell'uomo c'è proprio che la conoscenza non può essere illimitata sulla base dei limiti propri della nostra condizione. E io che mi occupo di cervello dico anche nei limiti propri della biologia di un organo fondamentale per l'esistenza che è il cervello. Allora, il bisogno dell'altro può portare proprio ad arrivare ad un limite in cui c'è un altro che non è più da scrivere in termini minuscoli, ma forse in stampatello. Ed è qui che allora io non mi pongo più di trovare sempre le risposte, a domanda rispondo, ma so anche proprio per i limiti, per la fragilità, per il senso del limite della scienza che oggi ha ammesso. Allora devo dire no, noi ecco ignoriamo e continueremo ad ignorare. E nonostante la scienza che ci fa conoscere alcuni aspetti del mondo, come ci appare, non come è. Noi vediamo perché non vediamo la notte, perché il nostro limite visivo non lo permette ed è proprio di altre specie, per esempio. Allora, ecco, il mistero che cos'è? È il mio limite. E nel mio limite non posso dire spiego il mistero, ma è il mistero che definisce la condizione umana. E quindi tutto questo pare straordinario e non si preoccupi che almeno nella mia visione non è possibile spiegare o generare il mistero, ma è solo possibile casomai avvertire che fa parte di una dimensione dell'uomo che è invisibile, che non si raggiunge, ma però di cui si avverte una specie di tendenza.
0: Ci sono anche delle considerazioni sul tempo, nel brano proprio relativo al tempo, come contenitore umano, dove amore e sofferenza danno forma all'esserci. Però professore, quando il dolore deforma la percezione del tempo, lo allunga, lo spezza, lo svuota, in che modo l'amore riesce a riplasmarlo senza negarlo?
1: Ah, ecco, guardi, l'amore è forse l'espressione più alta dell'umano, e io uso questo termine, dottoressa, umano, proprio perché c'è un senso di associazione con il divino, con ciò che non è umano e che posso chiamare divino, lo chiamiamo come si vuole, però c'è qualche cosa d'altro. Vede, la grandezza è che l'amore permette di occuparci dell'altro, di uscire dal nostro io, che è la vera piaga del tempo presente, e invece occuparsi dell'altro, pur sapendo che la mia fragilità ha bisogno dell'altro, ma per l'altro io do certezza e l'altro dà certezza a me. L'amore è l'insieme di due fragilità che messe insieme danno forza. Allora, anche qui, questa espressione dell'amore che apparentemente contraddice gli scopi, il fine, i vantaggi, il successo, eccetera, è ciò che veramente riesce a metterci in uno stato di tranquillità, di serenità. Quindi l'amore, quando io lo passo dall'umano, ecco, quella parola altro, che si può scrivere con caratteri molto sempre più importanti, ecco, allora qui l'amore, mentre ne ho esperienza umana, avverto che può dare, può appartenere a qualche cosa di me che non conosco, a quell'invisibile, a quello che sento ma non so che cos'è. E quindi affermo che l'amore umano lo posso capire, ma però c'è un amore forse che esso stesso è parte del mistero.
0: Per chi crede, professor Andreoli, il mistero ha un nome, Dio. E è ciò che sentiamo come respiro, come presenza, come principio che ci comprende, ci permea, ci crea. Bellissimo. Nel suo libro lei indaga il mistero dell'uomo, del tempo e della mente e della vita stessa, ma quanto Dio c'è in questa ricerca di senso?
1: Allora, c'è il sacro. Il sacro è una funzione presente nella nostra mente. Il sacro, che è proprio tutto ciò che ci fa sentire qualche cosa che non ci è chiaro, ma serve a vivere. Allora, la sacralità è quella che portava l'uomo dell'antropologia passata a vedere il sole, a inginocchiarsi. Vede, io ho una gran voglia di inginocchiarmi, però non riesco a farlo di fronte alla spiegazione della fisica, al Big Bang. Non riesco a farlo su tutto ciò di cui l'uomo vorrebbe capire, avere comprensione, anche se non ce l'ha. Perché la risposta è proprio: uomo, tu molte cose di te e del mondo non le puoi capire, ma non le puoi capire non perché c'è la comprensione, ma perché tu sei limitato. Ma e il limite tuo è la tua grandezza, perché c'è bisogno dell'altro. E allora forse c'è bisogno anche di chi il mondo l'ha fatto, e tu lo vedi solo a seconda di apparenze che dipendono dalla tua costituzione. Mi creda che è straordinario il senso del limite, e allo stesso tempo quindi è straordinario pensare che però questo limite è solo tuo, ma non è dell'esperienza della vita, del mondo, dell'universo in cui tu ti trovi a vivere.

Le voci dell'arte oggi ci ha condotto lungo una rotta tracciata dall'inchiostro e dal vento, tra ciò che è tangibile e ciò che resta ineffabile. Ora invece è il momento di lasciare spazio a un'altra voce, quella della musica. Parliamo di Chinatown, un film del 1974 diretto da Roman Polanski con Jack Nicholson e Faye Dunaway, protagonisti di una storia dove la verità si nasconde sotto strati di inganni, corruzione e destino. Ascolteremo in questa ultima parte musicale, in questo spazio appunto dedicato alle colonne sonore, le parole del regista, un frammento tratto dal film e, come di consueto, la narrazione dedicata alla colonna sonora firmata da Jerry Goldschmidt. Una partitura che tra una immagine e l'altra restituisce, come solo la musica sa fare, la voce di una pellicola indimenticabile, rimasta impressa nel nostro immaginario e tra le più belle di sempre.

mentre già parte in sottofondo la musica di Jerry Goldsmith, volevo in ultimo dirvi che la partitura di Chinatown si fonda su un unico tema centrale, declinato in molteplici variazioni timbriche, ma senza vere cesure tematiche. Jerry Goldsmith costruisce un universo sonoro coerente e claustrofobico, dove la ripetizione diventa parte stessa del destino narrativo dei personaggi. In appena 10 giorni di lavoro, il compositore riesce a creare un tessuto musicale perfetto, sospeso tra sensualità e disincanto. Davvero di meglio non poteva fare.

0: Sottrazione di prove. Estorsione. Complicità e favoreggiamento.
1: Io non ho estorto niente ad anima viva, Lou. Questo è Noah Cross, se non lo sai. Il padre di Evelyn, se non lo sai. È lui il bandolo della matassa. Posso spiegare tutto. Dammi solo 5 minuti. Nient'altro, Lou. È ricco. Hai sentito?
0: Stai
1: Credi
0: zitto!
1: Di poter fare quello che vuole.
0: Stai zitto o ti incateno al volante di quella macchina.
2: Tenente, io sono ricco e sono Noah Cross. Evelyn Murray è mia
1: è
2: figlia.
1: È pazzo, Lou! Ha ucciso Murray per via di quella storia dell'acqua. Ti ripeto, stammi a sentire per 5 minuti.
0: Oh, stai zitto, attaccalo al volante della macchina.

0: Le 19, l'informazione della Radio Vaticana, Francesco De Remigis in studio. Leone XIV ha aperto l'incontro in Vaticano per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Papa Leone ha chiesto, tra le altre cose, di ascoltare le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e apparenti fallimenti. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
1: Domanda discrezione e riservatezza, Papa Leone, a quanti siedono in Aula Paolo VI per questo evento, volto ad offrire risposte agli interrogativi delle famiglie di oggi. La loro vita ci pone di fronte anche a domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. Il pensiero del Papa è per i giovani, i quali continuano ad anelare all'amore ma spesso faticano a comprendere come tale visione possa prendere forma nella propria vita. L'insicurezza economica, le migrazioni, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva condizionano le scelte delle persone e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro.
0: E all'udienza generale di questa mattina Leone XIV ha proseguito le catechesi sulla Gaudium et Spes, soffermandosi sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. I cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. La politica internazionale ci porta in Medio Oriente. In Israele oggi si ricorda il terzo anno dagli attacchi del 7 ottobre partiti da Gaza e compiuti dai miliziani di Hamas, in cui morirono 1200 persone, 251 furono rapite. Il governo Netanyahu ha alzato lo stato di allerta. Intanto il portavoce dell'ala militare del movimento islamico Hamas, Abu Obeida, ha chiesto l'apertura di ulteriori fronti di guerra. Il portavoce ha anche elogiato la pianificazione e l'esecuzione dell'attacco di 3 anni fa, attribuendone il successo a quello che ha definito un abile inganno strategico. Quanto alle azioni militari dell'esercito israeliano, salgono a 5 le vittime di un raid nei pressi del campo profughi di Khan Yunis nella striscia di Gaza. Lo confermano vari media arabi. E in Spagna proseguono le proteste per l'emergenza casa. Centinaia di tende stazionano nella piazza Puerta del Sol di Madrid e poco fa i principali sindacati spagnoli hanno fissato uno sciopero generale di 24 ore per l'11 novembre per protestare proprio contro la crisi abitativa. In Ucraina, ora, dopo una nuova notte di attacchi russi in 12 regioni, il bilancio complessivo di questo attacco, questa serie di attacchi con missili e droni, è salito a 24 morti, almeno 60 le persone ferite. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Putin, spiegando che la Turchia è disponibile a facilitare contatti diretti tra Mosca e Kiev. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'Iddio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, una memoria che è legata tradizionalmente anche alla vittoria di Lepanto nel 1571, quando fu frenata l'avanzata dell'impero ottomano che minacciava la cristianità. Una vittoria attribuita all'intercessione della Vergine Maria è un'occasione per noi per riscoprire la bellezza, la fecondità della preghiera del Rosario. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi la sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo, per la sua discendenza, per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso

0: sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
1: Questa memoria liturgica è per tutti, però per molti di coloro che sono presenti qui e sono abituati a pregare, per molti di quelli che ci ascoltano tramite TV 2000, è un'occasione per riscoprire il rosario, per altri invece è proprio l'occasione per dire: voglio provare a scoprire la preziosità di questa preghiera, quanto davvero questa preghiera, che appartiene alla nostra tradizione, promossa in modo particolare dai domenicani, è una preghiera che può fare la differenza nella nostra vita spirituale. È una preghiera semplice, ma è una preghiera che diventa contemplazione del volto di Cristo con Maria. Una preghiera, cioè, non per gli anziani, nel senso che non è qualcosa per cui io ripeto una formula e basta, ma è per i santi. La preghiera del rosario è stata sempre praticata dai santi, è stata voluta dai papi, è una preghiera davvero molto preziosa, perché ci permette di stare in contemplazione rispetto a quelli che sono i misteri più importanti della nostra fede, della storia della redenzione. Entriamo nei sentimenti di Cristo, entriamo nei sentimenti della Vergine Maria, guardiamo a Cristo e ne assimiliamo i sentimenti, e questo per noi è garanzia di poter vivere con un cuore nuovo, di poter vivere le relazioni, le scelte, le situazioni familiari, lavorative, con un cuore rinnovato, non rinnovato dalla nostra volontà, dalla nostra forza, ma dall'aver assimilato lo stile di Cristo, che è uno stile di pazienza, che è uno stile di umiltà, che è uno stile di carità. E tutto questo noi lo vediamo appunto nei misteri, lo contempliamo nei misteri gaudiosi della luce, dolorosi e gloriosi del rosario, insieme con uno stile appunto contemplativo, che è quello che ci fa ripetere più volte l'Ave Maria, e che diventa un indugiare pensoso, uno stile calmo che contrasta, potremmo dire, con quello che spesse volte è il ritmo della nostra vita quotidiana, un ritmo a volte frenetico, stressante. Invece il rosario ci invita a fermarci, ad andare piano, a rallentare, a posare lo sguardo di fede su Cristo e sulla Vergine Maria. E poi quell'Ave Maria che viene ripetuta ha il suo fondamento proprio in questo brano del Vangelo. L'angelo che comincia a dialogare con la Vergine Maria invitandola a rallegrarsi, invitandola cioè a riconoscere che la porta della fede è una porta che apre la gioia, apre alla gioia. La storia sacra è una storia nella quale Dio vuole portare salvezza, vuole portare gioia per l'umanità. E noi con il rosario entriamo in questo stile di Dio, che vuole essere colui che ci fa gioire, ci salva, ci dona quell'amore che ci rigenera. Ma mentre contempliamo tutto questo, abbiamo anche bisogno di portare il nostro cuore ferito, abbiamo bisogno di portare le nostre necessità, quelle più importanti, come per esempio pregare per la pace, pregare per le famiglie, pregare per gli ammalati, pregare per tutte quelle situazioni in cui davvero abbiamo bisogno di sentire con noi e per noi la Vergine Maria, così come si diceva negli Atti degli Apostoli. La prima lettura che ci fa notare questa scena bella in cui Maria è riunita con gli apostoli, che sta con loro, prega per loro, e così ancora oggi quando noi preghiamo il rosario riviviamo questa comunione anche con lei, che davvero possiamo riscoprire la preziosità del rosario, viverlo con fedeltà e con maturità, per riconoscere appunto che davvero

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi, con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e sua sposa, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore Gesù Cristo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Rivolgiamoci alla Madonna della Speranza insieme. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Tot il seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Le scarpe di scorza d'albero. Il piede rappresenta il cuore. Le scarpe sono ciò di cui si vuole cingere il cuore. Nel contesto della narrazione, la scorza d'albero può essere paragonata all'umiltà, corroborata dalla sapienza e saggezza. Queste sono tra le virtù principali che non devono mancare a un cuore retto: essere umili e oltremodo pazienti. Nel Vangelo viene illustrato cosa deve fare una persona per essere gradita a Dio. Viene portato l'esempio di un ramo che deve rimanere innestato al tronco. La scorza d'albero protegge il cuore dal lungo camminare della vita, così come le scarpe proteggono i piedi. La corteccia, a questo punto, non è altro che una chiara rappresentazione del tronco Dio, il quale preserva e protegge il nostro cuore dalle sollecitudini nocive che ci possono indurre al peccato. In parole povere, il Signore, come un buon padre, ci protegge, avvolgendosi alla nostra anima e donandoci la sua linfa vitale. Geppetto vende la casacca per comprare l'abbecedario a Pinocchio. San Matteo, capitolo 27, versetto 35. Quando l'ebbero messo in croce, se ne divisero le vesti, tirando a sorte affinché si adempisse la parola del profeta: si sono divisi tra loro i miei abiti e gettarono la sorte sopra la mia veste. Geppetto in questo contesto rappresenta Gesù, che pur di salvare le nostre anime si lascia togliere anche le vesti. Inoltre, l'atto che compie Geppetto nel vendere qualcosa di suo per aiutare Pinocchio è un esempio pratico di come si deve fare per aiutare il prossimo, cioè sacrificare qualcosa di sé. Il significato del dare non si restringe al solo donare fisico, ma anche a quello morale e spirituale. L'elargire qualcosa di nostro agli altri può essere, ad esempio, non rispondere male ad un'offesa, perdonare al prossimo. Questi piccoli sacrifici possono aiutare a migliorare non solo noi stessi, ma anche coloro che sono privi di tali virtù. L'abbecedario simboleggia un dono molto bello che il padre fa a Pinocchio: anima, la sapienza. Il talento della sapienza, come del resto tutte le altre virtù e doni spirituali, ci è donata da Dio per mezzo del sacrificio di Gesù. È in questo modo che le nostre fatiche e sacrifici compiuti per aiutare il prossimo vengono uniti e avvalorati dall'eterno sacrificio che Cristo ha compiuto per mezzo della croce. Però non scordiamo che ogni dono ricevuto deve essere corroborato dalla nostra libera volontà di ritenerlo o di rigettarlo, come in seguito farà Pinocchio. Il libro dell'abbecedario ha un altro significato simbolico: raffigura il sacro libro della Bibbia. Anche la Bibbia è un dono che Dio ha fatto all'uomo, nel quale possiamo ritrovare scritta al suo interno la parola che lo Spirito Santo ha donato ai profeti. Ma come tutti i doni che abbiamo avuto, dobbiamo fare attenzione a come li usiamo e a come li interpretiamo. Ad esempio, basta osservare i comportamenti dei sacerdoti e scribi all'epoca di Gesù. Essi sapevano a memoria le leggi e i decreti delle scritture, ma al momento della venuta del Salvatore non hanno fatto altro che perseguitarlo e infine ucciderlo. Una delle interpretazioni di questo passo è che ogni dono che ci viene elargito è come una spada a doppio taglio, dipende dalla buona volontà e dal nostro libero arbitrio, il seguire con verità o meno quello che ci viene offerto. Il racconto narrativo chiarisce questo punto con esatta discrepanza su quello che a volte può succedere quando non si ha un cuore retto. Tutto questo lo si percepisce nel momento in cui Pinocchio all'inizio accoglie l'abbecedario con gratitudine, mentre più tardi lo baratta per del vile denaro. Proprio come a volte succede nella realtà quotidiana, difatti non capita di rado osservare come a volte si baratta la vera sapienza e le altre virtù con qualcosa di prettamente terreno e deleterio. La musica che Pinocchio percepisce mentre si dirige a scuola è una chiara rappresentazione della tentazione. La fiaba ci ricorda che l'attrazione verso il male è sempre coperta e nascosta da apparenti sembianze di bene, le quali come dolci melodie ci spingono al peccato. Invero, la tentazione è come una dolce musica che ci fa apparire dolce e attraente ciò che in realtà è l'esatto opposto. E se noi accettiamo di seguire la musica tentazione, ci ritroviamo in guai seri. Non è un caso che nel racconto la musica provenga proprio da un teatrino di burattini, simbolo evidente della fine che sopraggiunge a coloro che seguono le lusinghe della tentazione. La fiaba a questo proposito è molto chiara: coloro che seguono la via del peccato diventano delle marionette in mano al nemico. Quindi ci vuole un'assidua attenzione e vigilanza per cercare di capire il vero senso di quello che facciamo. Pinocchio, per andare a vedere i burattini, vende l'abbecedario per 4 soldi. Daniele, capitolo 7, versetto 3. E 4 enormi bestie salivano fuori dal mare, diverse una dall'altra. Le 4 bestie altro non sono che i vizi e i piaceri terreni. A volte accade proprio così. Per avere cose di scarso valore, preferiamo vendere la grazia e la sapienza ricevute dal Signore. E il rischio è quello di perdere l'unione con il nostro Creatore e la vita eterna. Anche noi spesso ci comportiamo così, come i soldati che presero le vesti di Gesù e le divisero in 4 parti, 4 soldi. Inoltre, la similitudine con chi nella Bibbia ha dato per un piatto di lenticchie la propria primogenitura è chiara. Si svende la sapienza, rappresentata dall'abbecedario, per cose di poco valore. Non è forse così? Spesso agiamo da stolti e in maniera diametralmente opposta a come si è comportato Salomone, il quale ha preferito la sapienza ai falsi tesori di questo mondo. Il numero 4 ci porta alla mente un altro significato, i 4 punti cardinali. In questo ambito possiamo scorgere come l'intera umanità ha venduto il dono della grazia e della sapienza, abbecedario, per seguire gli idoli, burattini del mondo.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli. Accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: New Music, un programma a cura di Marco Di Battista.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music, una puntata decisamente sperimentale quella di oggi. Ci aspetta infatti un lungo tappeto musicale grazie a Patterns in a Chromatic Field del 1981 di Morton Feldman per violoncello e pianoforte. Ci accompagneranno Marco Simonacci e Giancarlo Simonacci rispettivamente al violoncello e al pianoforte.

per forza di cose interverremo durante la esecuzione, perché il pezzo è molto lungo, è uno dei brani degli anni 80, 1981, come detto in apertura, di Morton Feldman, dalle misure eccezionali e che hanno fatto sì che Feldman sia stato ribattezzato un massimalista piuttosto che un minimalista. Si tratta di brani che non è difficile spiegare, ma è impegnativo ascoltare per la loro lunghezza. Infatti Patterns in a Chromatic Field, vale a dire modelli in un campo cromatico, effettivamente dal punto di vista dell'ascolto non è molto impegnativo, perché è estremamente evidente la struttura di questi singoli modelli che vengono ripetuti di volta in volta da violoncello e pianoforte. È però interessante come la giusta posizione di questi modelli crei un gigantesco flusso musicale che ricorda, come del resto è scritto anche dallo stesso Feldman, ricorda questi tappeti orientali con le loro infinite sfaccettature, infiniti fili che intrecciati formano poi un discorso più ampio.

Stiamo ascoltando Patterns in a Chromatic Field del 1981 per violoncello e pianoforte di Morton Feldman, nella esecuzione di Marco e Giancarlo Simonacci, rispettivamente violoncello e pianoforte. Come detto, si tratta di una struttura notevole che ci accompagnerà fino alla fine del programma. Ecco perché interveniamo sulla musica, cosa che come sanno i nostri ascoltatori non è molto frequente. Lo facciamo soltanto per ricordare agli ascoltatori che questa è enorme flusso di modelli e di variazioni sui modelli su un campo cromatico è proprio la base per tutta il modo di scrivere di Morton Feldman, il suo avvicinarsi ad alcuni autori anche della pittura che si occupavano in quel periodo proprio di gestire immense superfici.

Stiamo ascoltando Patterns in a Chromatic Field del 1981 per violoncello e pianoforte di Morton Feldman, una lunga esecuzione che ci accompagnerà fino alla fine con Marco Simonacci violoncello e Giancarlo Simonacci al pianoforte. Un pensiero rapido dello stesso Morton Feldman: c'è una suggestione che abbiamo nel sentire e che il nostro sentire sia funzionale e direzionale, ma presto capiamo che è soltanto un'illusione. È un po' come camminare per le strade di Berlino, dove tutti i palazzi sembrano uguali, ma non lo sono.

Si chiude così una puntata particolare, tutta dedicata alla musica e tutta dedicata a questo brano Patterns in a Chromatic Field per violoncello e pianoforte di Morton Feldman. Ci hanno fatto compagnia Marco Simonacci e Giancarlo Simonacci, rispettivamente violoncello e pianoforte. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Il prossimo appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
2: Non temere, ecco l'elemento costitutivo della vocazione, perché l'uomo teme. Non temere, perché hai trovato grazia. Non temere la vita, non temere la tua maternità, non temere il tuo matrimonio, non temere il tuo sacerdozio, perché hai trovato grazia. E ci aiuta questa certezza, questa consapevolezza, come ha aiutato a Maria. Ed ecco, tutti gli uomini rinascono al tuo sì. Si deve sapere questo. Un tale sì alla imitazione di Maria, un tale sì crea una gioia, una nuova vita, un soffio, una benedizione. E così, analogicamente, secondo una dovuta proporzione, anche il tuo sì, la tua fedeltà, marito, moglie, giovane, medico, professore, il tuo sì differente crea una gioia. Il mondo rinasce, la vita umana nelle diverse dimensioni, nella sua dimensione sociale, negli ambienti diversi, familiare, parrocchiale, nazionale, diventa più umana grazie a uno tale

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ma se sta male,
1: tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo.
3: A Roma e nel Lazio siamo anche in TV sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Paesaggi musicali trasmettiamo composizioni di Louis Bierne eseguite da Jennifer Bate all'organo.

Per paesaggi musicali avete ascoltato composizioni di Louis Bierne, eseguite all'organo da Jennifer Bate. E per concludere Henry Mancini e la sua orchestra.

Con la musica di Henry Mancini e la sua orchestra si conclude la prima parte del Combo nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di François Couperin Les Nations, sonate e suite di sinfonie in trio in quattro libri separati. Prima parte, primo libro, la francese in mi minore, secondo libro, la spagnola in do minore. Musica antica a Köln con strumenti originali dirige Reinhard Goebel.

Per la rubrica del Medioevo al Barocco avete ascoltato di François Couperin Les Nations, sonate e suite di sinfonia in trio in quattro libri separati. Prima parte, primo libro, la francese in mi minore, secondo libro, la spagnola in do minore. Musica antica e Köln con strumenti originali ha diretto Reinhard Goebel. La seconda parte verrà trasmessa giovedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica I grandi interpreti ha inizio oggi un ciclo di trasmissioni dedicato ad André Segovia. Di Joaquín Rodrigo trasmettiamo Fantasia para un gentilhombre, per chitarra e piccola orchestra. Di Manuel Ponce Concierto del Sur, per chitarra e orchestra. André Segovia alla chitarra, Symphony of the Air, dirige Enrique Jordá.